per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Se le strade cambiassero di nome, un bel giorno, tutt'a un tratto, ci sarebbe un

Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia?

0: sono ciglio, si somigliano, meno si sbagliano. Non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano, pigliano e pigliano.
1: Friends with me, she becomes jealous, exacting, suspicious, and a damn nuisance. And I find the moment that I make friends with a woman, I become

perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo.

solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Solo un altro giorno da ascoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da ascoltare, perché resta sempre solo.

un altro giorno da svoltare, perché resto sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resto sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resto sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resto sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resto sempre solo.

0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo

0: rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
3: questa... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Riascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
1: Siamo manifesti, cerchiamo gente come noi, difendiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari.
0: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Ondadurto, dal lunedì al venerdì alle ore 20, nella tua mail. Iscriviti gratuitamente sul sito newsletter.radioondadurto.org.

Venerdì 28 di agosto, Radio Onda d'Urto, la sigla di apertura delle trasmissioni in diretta. Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Fra qualche istante la lettura delle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Alle 8:15 storia di classe, alle 8:20 il giornale radio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi dalle 8:30 le rassegne stampa, alle 8:30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, a seguire la rassegna stampa attorno alle 9:15 dei quotidiani locali.

E partiamo quindi con la lettura delle prime pagine. Iniziamo, come di consueto, dalla prima pagina del Corriere della Sera, in taglio alto: Nepal si scava nel fango, 1300 dispersi, la paura di una seconda ondata. Sempre più drammatico il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet, centinaia le vittime, mentre i dispersi sono già 1300, persi i contatti con 3 italiani. E poi l'orefice: i 2 coniugi, ansia per 3 italiani, la Farnesina attiva una task force. In taglio medio: Trump, Putin non attaccherà, i possibili obiettivi di raid o operazioni ibride. Zakharov a Londra, pronti a colpire le basi militari, i timori di un'azione contro i paesi della NATO, i leader USA, ho parlato con lui, sempre in taglio medio.

omicidio, nega. E poi due finestre, interviene Giuli, si farà quel no a Muti sul concerto a Villa Verdi, e poi Benedetta Rossi, ho adottato due sorelline, la blogger in Costa Rica. Andiamo sulla prima di Repubblica, il titolo: Russia, la NATO in allerta, senza preavviso il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, l'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino, Trump, Putin non attaccherà. Sotto il titolo di apertura, morto Mladic, il macellaio firmò il genocidio di Srebrenica. In taglio alto, non fatemi votare per quella sciagura delle primarie, così una sorta, come dire, di editoriale di Francesco Piccolo. Da elettore della sinistra vi dico, è la strada peggiore per scegliere il leader. Sulla colonna di destra, disastro in Nepal, un reportage, sepolti nel fango 1400 dispersi, tra cui anche tre italiani, e poi ancora un odontoiatra al ministero contro le pandemie. In taglio basso, Kusama lascia un mondo a Pois, l'artista diventata opera d'arte, aveva 97 anni. Andiamo sulla stampa, arriva la stangata d'autunno, la corsa dei prezzi e le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga, alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi, non solo benzina e bollette, il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. Il commento: ora servono interventi coraggiosi. Poi in taglio medio, ex Ilva, l'accusa ai vertici, è stato un saccheggio, inchiesta di Milano sulla gestione di ArcelorMittal. L'intervista a Claudio Martelli, protessi Falcone dall'odio dei giudici. Sulla colonna di destra, Mosca minaccia la Gran Bretagna, Trump, Putin non attaccherà, con l'analisi dal titolo se Vladimir all'angolo rovescia il tavolo. In taglio basso, l'inferno Nepal, tre italiani tra i 1200 dispersi, e poi morto il boia di Srebrenica. E in ancora in fondo alla pagina, vino l'annata più precoce del secolo, il reportage come il clima cambia la vendemmia. Fatto Quotidiano, il titolo di apertura, report: attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, Bellamico, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering Gucci NC. In taglio alto, Pisa, sulla pista dell'aeroporto civile, un cannone del Kuwait, Tajani tace, poi colloqui con gli USA, la Russia sfonda a est di Sloviansk, negoziati ripartiti. Poi in taglio basso, ghiacciai sgretolati, non solo Nepal, i precedenti pure sulle nostre Alpi, l'articolo firmato dal climatologo Luca Mercalli. Andiamo a vedere la prima del Domani: benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni, il governo si appresta a diventare più longevo.

il più longevo della storia, il flop del piano Mattei. La Presidente del Consiglio guarda con preoccupazione alle prossime scadenze e alle elezioni del 2027. Gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti. Piero Ignazi firma un editoriale dal titolo Lo spirito critico è la ricchezza della sinistra, una prospettiva diversa. In taglio medio è morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic, era stato condannato per genocidio. Sull'Ucraina c'è un patto fra Putin e Trump, i dubbi sulle mosse USA. E poi in taglio basso parlano gli attentatori di Ranucci, doveva essere una sceneggiata.

0: Andiamo a vedere la prima del manifesto. Nepal, si cercano i dispersi nel fango, le testimonianze dalla valle sconvolta, salvi per pochi minuti, 50.000 le persone colpite, poi modello Balendra Syam, tutti i cantieri del premier Rapper. Il titolo è Dati in pasto, ospitano gli Antifa e senza tracciarli gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda. Il collettivo italiano Autistici Inventati, punito il dissenso, ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme sociali. Così il manifesto in apertura, con vietato sganciare la comunicazione dal marketing, il commento di Andrea Capocci, il crimine più grave, e poi Washington, la strategia di Marco Rubio contro il dissenso, scrive da New York Marina Catucci. In taglio basso, Srebrenica, un boia che molla, è morto Ratko Mladic. La testimonianza, che cosa vidi in quei giorni del 1995, è firmato da Alberto Negri. Poi all'interno, polizia provinciale, assunto solo chi è a favore della caccia. Destra, Cirielli apre a Vannacci, Fratelli d'Italia costretta a smentire. E poi ex Ilva indagata, l'ex amministratore delegato Morselli, risorse verso ArcelorMittal. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Sole 24 Ore. Sanatorie e bonus, casa sotto esame, misure in Parlamento, alcuni provvedimenti rischiano di arenarsi con la fine della legislatura, DDL sfratti alle battute preliminari, legge delega sull'edilizia in ritardo, e poi decreto accise, energia, cedole per 1,7 miliardi nel mirino dell'anticipo fiscale, e poi Nvidia senza sosta la corsa dei ricavi, super tecnologia trimestrale oltre le attese, vola il titolo, business dell'intelligenza artificiale in crescita del 70% nel 2027. Passaggio veloce anche per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani locali. Andiamo a vedere il prima pagina dei quotidiani locali bresciani, partendo dalla giornale di Brescia. Il titolo di apertura: redditi, si amplia il divario sociale a Brescia in 270.000 con meno di 15.000 euro annui, per molti significa 1.000 euro al mese tra lavoro povero e pensioni modeste. Nessuno disturbi l'ape regina nel suo harem, nell'Alto Garda uno spazio tutelato. Poi Nepal, tre italiani irreperibili, i bresciani presto a casa. Futuro nazionale in crescita, alleanze, punto di domanda, decide il partito, tra città e provincia aumentano comitati e iscritti, il 12 settembre la prima passeggiata futurista. E poi dal lancio del peso alle arti marziali, la piazza è un centro sportivo, torna Vittoria in movimento, 6 giorni per conoscere e provare tante discipline. E poi data center, 11 domande ma spesso orfane di progetti. Brescia Oggi invece: assegno unico, a Brescia accolte 132.000 richieste, erogati quasi 229 milioni, l'osservatorio INPS sul primo semestre 2026, in taglio medio Lugana, vendemmia anticipata per un'altra annata DOC, e ancora la Val Camonica riparte dopo i danni delle frane, uniti per il turismo. A Bedizzole la Guardia Medica se ne va, Comunali 2027 Desenzano è già in clima elettorale, e in taglio basso 20 anni fa la strage Cottarelli, il triplice omicidio nella villetta di Urago Mella. La segna stampa dei quotidiani nazionali alle 8.30, quella dei quotidiani locali alle 9.15. Adesso invece è storia di classe e poi l'aggiornamento con le notizie del mattino.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

28 agosto 1955. Emmett Till è un ragazzo afroamericano di 14 anni. Verrà linciato, ammazzato e il suo corpo sfigurato da un gruppo di bianchi. Emmett Till ha 15 anni, li deve fare tra pochi giorni ed è di Chicago. In quei giorni, però, siamo nell'agosto del 55, si trova in visita ai parenti a Money, nel Mississippi, il profondo sud razzista degli Stati Uniti. Qui, per cause mai chiarite, viene accusato di aver molestato una donna bianca locale. I parenti della donna lo rapiscono, lo picchiano brutalmente e lo uccidono, sfigurandosi il viso, prima di gettare il corpo in un fiume vicino. Quando il corpo fu ritrovato, le sue condizioni erano devastate. Gli avevano infatti post mortem sparato in testa, legandolo con un filo spinato a un grande ventilatore di metallo, spingendo il corpo mutilato fin dentro l'acqua. Il corpo, così conciato, venne spedito a Chicago dalla madre. E fu proprio la madre a volere un funerale a bara aperta, con il corpo di Till esposto per 5 giorni. Migliaia le persone, quasi tutte afroamericane, che arrivarono alla chiesa del quartiere, la Robert Temple Church of God, per vedere le prove di questo brutale crimine razzista. Voglio fare vedere al mondo, dirà la madre, cosa è accaduto a mio figlio. Non c'è modo che io possa descriverlo. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a dire com'era davvero. Nonostante le prove schiaccianti, una giuria composta da maschi bianchi, il 23 di settembre, un mese dopo quindi i fatti, vennero assolti due dei principali imputati, Brian e Millian Wright, parenti della donna. I due ammisero, tra le altre cose, di aver commesso il crimine. Protetti però dalle leggi sul cosiddetto doppio rischio, raccontarono l'intera storia di come rapirono e poi uccisero Emmett Till. Nel 2007, oltre mezzo secolo dopo l'omicidio, l'allora 72enne Carolyn Bryan Doman ammise che Till non l'aveva molestata. Le rivelazioni però sono state rese pubbliche solamente nel 2017, dopo la morte della donna. A quel punto il Dipartimento di Giustizia ha deciso di aprire una nuova inchiesta sul caso di Emmett Till.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Andiamo da tutto l'aggiornamento con le notizie di questo venerdì 28 di agosto. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare i sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Tantissimi dispersi, probabilmente oltre 1400, tra questi anche tre italiani di cui non si hanno più notizie da quando la piena del fiume Botekoski ha travolto tutto, lasciando a terra almeno 475 persone, un bilancio che continua a salire a ogni nuovo dispaccio da parte delle autorità nepalesi. A questi si aggiungono anche i tre morti registrati dalle autorità cinesi. Oltre 100 lavoratori sono ancora intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica in Nepal. Un'operazione all'interno del tunnel dei soccorritori particolarmente complessa per le condizioni meteo avverse e l'elevata portata del fiume. Centinaia di coloni israeliani hanno fatto irruzione all'alba nel villaggio di Awarta a sud di Nablus in Cisgiordania sotto la protezione dell'esercito, lo scrive Al Jazeera, che cita l'agenzia di stampa palestinese Wafa. I coloni hanno compiuto rituali talmudici in luoghi sacri islamici del villaggio, mentre i soldati israeliani hanno occupato una delle case trasformandola in una caserma. Nel frattempo le truppe hanno fatto irruzione nella città di Tammun a sud di Tubas all'alba di questa mattina con diversi veicoli militari. E mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio alle accise sul diesel, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nel prossimo contro esodo per fare il pieno di carburante, ed è un conto da quasi mezzo miliardo quello che attende gli italiani di ritorno dalle vacanze. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS tra domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola una maggior spesa di 429 milioni di euro ai prezzi attuali dei carburanti. Arriva a livello di guardia la tensione fra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e le infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina, al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. E da ieri sera le truppe russe hanno attaccato la regione di Dnipropetrovsk più di 10 volte con bombardamenti aerei, droni e artiglieria, provocando almeno 2 morti. Raid contro magazzini postali vicino a Kiev, attacco di droni questa mattina a Kherson, dove è morto una persona. È stato bloccato il conto bancario in Italia della Comercialidora de Servicios Medicos Cubanos, la CSMC, la società statale che gestisce una quota consistente degli stipendi dei medici cubani inviati nel paese. Secondo 6 fonti citate da Diario de Cuba, tra cui 2 componenti della missione medica in Calabria, il conto aperto presso la banca Biper sarebbe inibito alle operazioni dalla fine di luglio. Alcuni bonifici effettuati effettuati dai medici sono stati respinti, mentre il denaro già versato sarebbe congelato. La vicenda coincide con la decisione del 23 luglio con cui l'Office Foreign Asset Control statunitense ha inserito la CSMC nella lista delle entità sanzionate. Non è però possibile al momento stabilire se il blocco del conto BPER sia direttamente collegato alle sanzioni USA. Chiusura totale del rifugio Fraternità Massi di Holz in Alta Val di Susa, previsto dal 1° di settembre. La struttura in questi anni ha rappresentato uno snodo fondamentale per l'accoglienza e l'assistenza ai migranti. Rainbow for Africa ne ha visitati e curati oltre 64.000. In transito lungo la rotta alpina deve sospendere le attività per consentire necessari interventi di ristrutturazione e avviare la transizione verso una nuova gestione, con l'obiettivo di riaprire in primavera. Nel frattempo, in questi mesi, l'accoglienza notturna sarà gestita dalla Croce Rossa Italiana, che allestirà una struttura con tende e elementi temporanei in un'area di proprietà dell'Unione Montana. Un presidio sanitario e di accoglienza diurna sarà invece in dote proprio a Rainbow for Africa. Potrebbe essere l'ennesimo femminicidio di questo agosto, rosso sangue. I carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una donna di 45 anni. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento in Largo Visconti, nella prima periferia cittadina. Sul corpo segni di ferite causate da arma da taglio. In 13 città italiane il weekend del 29 e 30 agosto associazioni, collettivi e realtà antispeciste e vegane si uniscono e scendono in piazza in contemporanea contro la riforma della legge 157/1992. Alla vigilia della preapertura della stagione venatoria nella maggior parte delle regioni d'Italia si manifesta, tra cui anche a Brescia. Extinction Rebellion ha organizzato un presidio per sabato 29 agosto in piazza Paolo VI, piazza Duomo, a partire dalle 18:30. Chiudiamo con una notizia che arriva dall'Indonesia: scontri tra manifestanti e polizia si sono registrati in Indonesia, dove migliaia di persone hanno sfilato in corteo verso il Parlamento chiedendo pene più severe contro la corruzione. La polizia ha usato lacrimogeni e cannoni d'acqua contro i manifestanti, che hanno invano cercato di abbattere il cancello del palazzo del Parlamento. È tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie di questo venerdì 28 di agosto. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
2: Venerdì 28 agosto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordandovi che dallo scorso 24 agosto il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto è tornato ad essere quello estivo, con apertura delle trasmissioni in diretta alle 8 con la lettura delle prime pagine, alle 8:20 edizione in breve delle notizie, agenda di comunicati e degli appuntamenti. La rassegna stampa nazionale invece inizia alle 8:30, quella locale alle 9:15. A seguire la compagnia dei Gatti Neri. Alle 11 invece edizione flash delle notizie, e a seguire lo spazio approfondimenti. Alle 12:30 dissonanze e alle 13 il giornale radio. Nel pomeriggio alle 16 e alle 17:20 giornale in breve, alle 17:30 lo spazio approfondimenti e alle 19:20 la nuova edizione del giornale radio. Presso i nostri studi, gli studi di Radio Nadurto di Via Luzzago 2B a Brescia, conserviamo gli oggetti smarriti durante la festa. Se avete perso chiavi, documenti o altri oggetti personali, chiamateci per sapere se sono stati ritrovati. Il numero è lo 030 45670 dalle ore 8 alle ore 20. Passiamo ora alla rassegna cinematografica. Il film Disclosure Day, in programmazione questa sera alle ore 18:15 al Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Lo stesso film in programmazione questa sera alle 21:15 a L'Eden d'Estate, al Parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia. Il film Il prigioniero invece in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro CTM di Rezzato. E in conclusione al Castello di Desenzano del Garda in programmazione questa sera alle ore 21 il film Amarga Navidad. Concludiamo con un'anticipazione. Domani sabato 29 agosto, 100 giorni di presidio per la Palestina. L'appuntamento dalle 19 alle 20 a Largo Formentone, Piazza Rovetta a Brescia. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo venerdì 28 agosto. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radionadurto.org.
3: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

Radio Ondadurto, sono le 8:34 minuti. Di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Inizia la rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale, come sempre insieme fino alle ore 9:15, per poi passare la linea ai quotidiani di carattere locale. Affronteremo in primis quelli che sono gli aggiornamenti al confine tra Nepal e Tibet. Andando poi negli Stati Uniti, parlando di quelle che sono le nuove repressioni al di là anche dell'oceano, si è arrivati in Italia per colpire da parte del Dipartimento del Tesoro americano autistici inventati. Una piattaforma di attivisti e attiviste italiani che ha dato vita 25 anni fa a questo strumento digitale. E ora nel mirino della repressione antiterrorismo statunitense. Ma parleremo anche di Stati Uniti, Russia e Ucraina, di quello che è l'attacco alla NATO, il riarmo europeo e poi, andando in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz e la dimenticata terra di Palestina. E a chiudere la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, tutto un capitolo dedicato alla politica di palazzo, dal caro energia e gli effetti che hanno le guerre imperialiste sulla tavola, sul quotidiano delle persone, poi parlando delle scaramucce quotidiane all'interno di maggioranza e opposizione.

quindi iniziamo la nostra rassegna stampa di quotidiani nazionali partendo dal Manifesto, che apre in prima pagina, così come altri quotidiani, dagli aggiornamenti che arrivano da Nepal e Tibet. Nepal, si cercano i dispersi nel fango. Questo è il titolo in primo piano questo venerdì mattina dalla prima pagina del Manifesto, che poi apre con due distinti articoli di aggiornamento. Si parla intanto di Malaya, la valle sommersa, si cercano i dispersi nel fango. 15 minuti o poco più il ritardo che ha determinato la sopravvivenza di Stefano Lotumolo, uno degli italiani che si trovava in Nepal sulle montagne dell'Himalaya, dove un'alluvione violentissima mercoledì ha ucciso almeno 390 persone e fatto oltre 1400 dispersi. Con Stefano altre 8 persone, tra cui l'italiana Valentina Piccinini, il gruppo si stava muovendo in direzione del confine con il Tibet. Siamo stati salvati da un mio problema di stomaco che mi ha costretto a fermarmi. Se non avessimo ritardato saremmo morti anche noi, racconta Stefano al Manifesto. Fotografo di professione, si trovava lì per lavoro prima che la catastrofe spazzasse via quasi tutto attorno a lui. Non è rimasto nulla, c'erano onde di 50-60 metri e al passaggio hanno portato via ogni cosa. L'uomo è stato soccorso ieri all'alba dall'esercito nepalese, il cui lavoro, dice, è stato impeccabile. I soccorsi continuano anche oggi, ma per chi, come Stefano, ha assistito all'evento, la fiducia nel trovare qualcuno vivo è poca. Per chilometri non c'è più niente, i villaggi sono stati rasi al suolo, chi si è salvato, dubito che trovino qualcuno vivo, penso che i morti siano superiori a quelli stimati, qui era pieno di gente, ci spiega con tono piuttosto scosso. E poi ancora, nel mentre gli elicotteri dell'esercito nepalese continuano a sorvallare la vallata del distretto di Rasuwa per individuare dall'alto le persone da soccorrere, strade e ponti sono infatti completamente distrutti, rilasciando dall'alto materiale di prima necessità per i sopravvissuti, cibo e tende per la notte. Le Nazioni Unite stanno supportando le operazioni di soccorso del governo. A causa dei detriti presenti sul percorso, la macchina dei soccorsi cinese ha avuto invece difficoltà a raggiungere il valico di confine di Girong, snodo dell'iniziativa infrastrutturale Belt and Road e zona più colpita nel territorio cinese. 31 turisti, tra cui due italiani, Lotumolo e Piccinini, sono stati soccorsi secondo il Nepal Tourism Board, che riporta comunque di 127 cittadini nepalesi e 540 stranieri dispersi, tra cui una coppia italo-svizzera e l'italiano Marco Ratto. La famiglia di Ratto ha dichiarato all'ANSA di essere in continuo contatto con la Farnesina, ma non nega la propria preoccupazione per l'uomo che, secondo le loro notizie, si sarebbe trovato proprio nel luogo della tragedia. E poi ancora, secondo l'UNICEF sono 50.000 le persone colpite dalla calamità, tra cui 17.000 bambini. La commissaria europea per la parità Hadia Labib ha annunciato su X la scelta dell'Unione Europea di stanziare 1 milione di euro per fornire cibo e assistenza sanitaria. E poi c'è tutta la parte che riguarda il tema del crollo, le conseguenze, ma anche gli effetti e i motivi di questa catastrofe. Intanto il geologo esperto di salvaguardia del suolo e prevenzione di pericoli naturali, Giovanni Songini, mette in evidenza l'inaccuratezza delle prime notizie riguardo il disastro. È difficile che sia stato un ghiacciaio, anche se di grandi dimensioni, a provocare l'alluvione, come invece è stato scritto. La causa primaria sembra essere stata una frana, un collasso di rocce e terreno dalla montagna, che ha poi coinvolto la porzione frontale del il ghiacciaio sovrapposta alla nicchia di frana, ci spiega. Il collasso della montagna ha verosimilmente causato uno sbarramento sul fiume, il Lender Col, affluente del Bote Koshi, che poi ha ceduto creando un'onda di piena assimilabile al Vajont, prosegue il geologo. Evidenzia la portata senza precedenti della frana, che ha probabilmente causato un terremoto di magnitudo 5.2 registrato dalla US Geological Survey e confermato poi dalle
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sulle Alpi, dove il livello di monitoraggio è estremamente sofisticato, possono verificarsi condizioni geologiche simili, aggiunge. Da chiarire, continua poi l'esperto, la natura della frana e la presenza anomala di una grossa quantità di acqua subglaciale tra la roccia e lo strato di ghiaccio, forse la stagione delle piogge in corso, oppure il surriscaldamento globale che colpisce il Nepal in maniera particolare in quanto hotspot climatico. E qui in taglio basso, e poi nelle pagine successive ci sposteremo anche sulla Repubblica per citarlo, si parla di quelle che sono le motivazioni attorno alle parole del geologo, la possibile altrettutto probabile conseguenza del surriscaldamento dei ghiacciai. Si chiama GLOF, la pistola climatica puntata sui nepalesi, ed è già carica. L'acronimo inglese per lago glaciale che crolla. È il ghiacciaio caduto che è stato la causa, non l'effetto, delle vibrazioni rilevate dai sismografi, viene ricordato dall'articolo firmato da Luca Martinelli. E poi ancora Matteo Miavaldi ricorda come i cantieri, l'idroelettrico sono tra quelli che riguardano le tematiche del modello Balendra Shah, in carica da 5 mesi. Il premier rapper infatti alla prova anche di questo disastro climatico. Il caso della diga coreana, certificata per resistere 10.000 anni, è stata spazzata via. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l'eccezionale valanga all'origine delle inondazioni che hanno colpito il Tibet e soprattutto il Nepal lo scorso 26 di agosto, 2 giorni fa. Mentre scriviamo, l'ipotesi più accreditata parla di un gigante blocco di ghiaccio che si stacca a causa del caldo e finisce per tappare temporaneamente il corso del Bote Koshi. Ecco, qui già ci sono delle discordanze tra le parole del geologo e le ipotesi portate avanti dal giornalista. Ciò che invece è estremamente chiaro, ed è stato documentato da decine di testimonianze video diffuse sui social, è che l'onda anomala sul suo percorso distruttivo ha trovato i segni concreti dello sviluppo economico e del progresso nella regione himalayana, uno tra i territori più fragili del pianeta. Lo si vede nelle telecamere a circuito chiuso che mostrano lo snodo doganale, quello dei pulmini, per chi ha visto le immagini, il Girong Port tra Cina e Nepal, letteralmente spazzato via da un'onda d'acqua e fango alta ad occhio e croce come un palazzo di 12 piani. Nei soli primi 6 mesi del 2026 da Girong Port erano infatti passate 100.000 persone, oltre il 30% delle merci scambiate tra Cina e Nepal, grazie al fatto che la valle in cui sorgeva la più profonda delle 5 che Cina e Nepal condividono aveva registrato una decina d'anni d'oro a partire dal terremoto in Nepal del 2015 che aveva temporaneamente reso inagibili gli altri 4 valichi. E poi ancora un disastro che per Pechino si era rivelato un'ottima occasione di investimento. E qui poi si parla delle ultime novità secondo il Dipartimento dello Sviluppo Elettrico del Nepal. Prima della valanga, in tutto il territorio nepalese erano attive 243 centrali idroelettriche con una capacità superiore al megawatt ora, che per una capacità complessiva di 12.317 megawattora, sarebbe quindi circa un miliardo più che un mega, una bazzecola rispetto al potenziale da 83.000 megawattora di potenziale che si stima il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Si tratta di un settore centrale per l'economia nepalese, capace di attrarre investimenti diretti stranieri per 200 milioni di dollari all'anno, e qui appunto entra in gioco la novità del ministro nepalese Balendra Shah, che è entrato recentemente in carica e alle prese con questi disastri ambientali ed economici per il territorio. COP17 sulla siccità, l'altra faccia dell'inondazione, degrado del suolo e desertificazione, il vertice ONU in Mongolia. Con questi presupposti, nel frattempo il 40% delle terre a livello mondiale sono degradate, ma ancora nessun trattato vincolante. E noi, proprio per parlare di questo, andiamo brevemente sulla Repubblica, che fa riferimento nelle sue prime pagine agli aggiornamenti dal Nepal. In questo caso, in primo piano, vedremo poi, si parla del conflitto russo-ucraino e delle ingerenze statunitensi, in particolare
il viaggio del numero uno della CIA in Russia. Venendo poi alle pagine successive, si tratta di Nepal, si scava nel fango, dispersi anche tra italiani, paura per un'altra ondata. Marco e il viaggio della vita, sgomenti, sono ore di ansia. E poi quelle foto appese al muro e la disperazione di Sanu, non trovo 12 parenti, dice, tra le altre cose. E poi c'è l'intervista qui da segnalarvi a pagina 11 della Repubblica a Peter Adams, che è uno dei massimi esperti di ghiaccio marino e oceani polari. Professor Adams, qual è il problema? Dobbiamo mai prendere atto che le attuali strategie climatiche, incentrate sulla riduzione delle emissioni e sulla rimozione del carbonio, probabilmente non impediranno alle temperature di superare punti di non ritorno pericolosi, e non solo a causa di un'ambizione politica insufficiente dell'inerzia istituzionale, ma anche per una fondamentale discrepanza tra le dinamiche di accelerazione del sistema Terra e le tempistiche delle risposte politiche e tecnologiche. Abbiamo ormai perso la battaglia di limitare il riscaldamento del pianeta di 1,5 gradi in più rispetto all'era preindustriale? E lui risponde: penso proprio di sì, ma si può fare ancora molto per limitare i danni e appunto stabilizzare il clima. Nel vostro studio cosa proponete? E lui risponde: partiamo dalla constatazione che la lentezza con cui si agisce dipende da una grande sottovalutazione del rischio climatico e di quanto ci costerà agire in ritardo. Per questo suggeriamo un metodo che permetta di confrontare in modo scientifico i rischi legati agli interventi di mitigazione o adattamento con rischi del riscaldamento che continua indisturbato. Tra gli interventi che citate ci sono anche i metodi di riflessione della luce solare, che sono al centro di molte polemiche. E lui risponde che vanno valutate tutte le possibilità, anche quelle controverse. La questione chiave non è se la tecnica comporti dei rischi, ma come questi rischi si confrontano con il rischio di un continuo riscaldamento della Terra. Intanto stiamo vivendo l'estate più calda, lei dove l'ha trascorsa? Qui a Cambridge fa molto caldo, anche se la sera si sta bene, però è impressionante vedere i prati di Parker Peace ridotti a una distesa di stoppa marrone. E poi ancora, i ghiacciai a cui aveva dedicato la vita come hanno attraversato quest'estate? Si stanno sciogliendo più rapidamente che mai, soprattutto nell'Artico e nell'Antartico, e sulle cime più alte del mondo quello che è successo in Nepal l'altro giorno ne è una conseguenza diretta. Quali altri effetti possono essere innescati dallo scioglimento dei ghiacciai? La settimana scorsa c'è stato un forte fenomeno di frammentazione all'imbocco del ghiacciaio Thwaites in Antartide. Il suo scioglimento totale provocherebbe l'innalzamento dei mari mondiali di 65 centimetri, secondo alcune stime, e la scomparsa della calotta artica, che con il suo calore bianco riflette la luce solare, farebbe assorbire ancora più calore dall'oceano. E ora sta arrivando il Niño, il più intenso mai registrato, che colpirà soprattutto aree equatoriali e sud-est asiatico. È davvero terribile, il primo pensiero va ai ghiacciai delle Ande dell'Himalaya. Mi aspetto una perdita di ghiaccio senza precedenti e molte valanghe. E poi ancora, di fronte a tutto questo si fa poco o nulla. Una volta ci ha detto: forse quando il clima farà molte vittime la politica sarà costretta ad agire. E invece quest'estate non è successo nulla, dice, nonostante i morti per le ondate di calore. Non so che dire, forse perché i più vulnerabili al caldo sono gli anziani, o forse perché non è facile individuare il nemico. Durante la pandemia c'era il virus da contrastare. A far salire la temperatura del pianeta contribuiscono molte concause difficili da disinnescare. C'è anche da dire che la situazione politica globale è molto cambiata negli ultimi anni. Il mondo sembra essere diventato molto più egoista, e quante persone oggi credono a quello che dicono gli scienziati? Credo siano molto meno rispetto ai 10 anni fa, sia per l'influenza dei social network, sia per politici che attaccano i ricercatori e li privano di risorse economiche. Ma continuando così, cosa può succedere? Rischiamo di trovarci in una situazione in cui non avremo più strumenti per arginare gli effetti della crisi climatica, non potremo fare altro che convincerci, ma con costi elevatissimi. Si pensi solo agli impatti sull'agricoltura a livello mondiale, e quindi alla futura disponibilità del cibo al suo prezzo. Professor Adams, qual è la sua speranza per il futuro? Non credo di averne più molta, risponde. Questa è l'intervista, direi drammatica come fotografia, a partire da quello che è stato il disastro, l'alluvione
avvenuta al confine tra Nepal e Tibet, un'intervista che non vi abbiamo letto completamente in alcuni suoi strati, che trovate a pagina 11 della Repubblica. Noi invece cambiamo argomento, parliamo di Stati Uniti sotto diversi punti di vista, a partire da un articolo pubblicato questa mattina sulle pagine del Manifesto, a pagina 4 e a pagina 5, quindi subito dopo le notizie che arrivano da Nepal e Tibet. Si parla di una vicenda che riguarda autistici inventati o inventati, che trovate anche sul nostro sito, con l'intervista al collettivo di hacker e di attivisti digitali che è al centro e nel mirino di questo cannone puntato dell'antiterrorismo degli Stati Uniti, che ha deciso di continuare la sua caccia alle streghe con nemici pubblici inventati o meno, in questo caso dell'estrema sinistra statunitense. Sono stati coinvolti anche gli attivisti digitali italiani. Abbiamo intervistato autistici inventati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, e lo fa anche il Manifesto questa mattina. Uscire dalla lista statunitense delle organizzazioni terroristiche non è difficile. Basta compilare un modulo online e lì dichiararsi ravveduti del proprio comportamento. Bizzarrie legate all'assurdità intrinseca della guerra che l'amministrazione Trump sta facendo agli antifa, tra virgolette, e in generale a tutti quei gruppi di sinistra ritenuti responsabili di chissà quali violenze nel paese. Autistici inventati, in questo contesto, è accusato di offrire infrastrutture digitali a questi gruppi violenti, da cui la sua messa al bando, che prevede il congelamento di tutti i suoi beni patrimoniali che si trovano sotto la giurisdizione degli Stati Uniti o comunque entità e società statunitensi, il divieto di effettuare qualsiasi transazione. Di mezzo ci vanno le persone che legalmente rappresentano la piattaforma, cioè gli appartenenti all'associazione Investici, che rappresenta il collettivo per questioni legali e burocratiche. A questo proposito, l'OFAC, l'agenzia del Dipartimento del Tesoro che gestisce e applica le sanzioni economiche e commerciali, ha emesso una General License numero 36 che autorizza fino a mezzanotte 01 del prossimo 25 settembre 2026, ora della costa est, le operazioni ordinariamente necessarie per chiudere ogni rapporto esistente. In Italia, sul piano legale, autistici inventati non rischia nulla. Dal Viminale fanno sapere che, trattandosi di misure unilaterali decise dagli Stati Uniti, qui non c'è alcun obbligo di applicare sanzioni di qualsivoglia genere. Così è stato in effetti anche negli ultimi due casi simili, quello famoso di Francesca Albanese e quello della Federazione Anarchica Informale. Certo, non risulta nemmeno che il governo italiano abbia mai protestato per queste situazioni, e anche stavolta a prevalere è il silenzio più totale. E qui poi c'è la storia che abbiamo raccontato anche noi sulle frequenze di Radio Onda d'Urto rispetto alla nascita del collettivo Autistici Inventati, e qui l'intervista in taglio basso: accuse strumentali ci puniscono anche per il sostegno alla Palestina. Questo perché, tra le altre cose, oltre a esserci stato anche il collettivo italiano Autistici Inventati come Specially Designated Global Terrorist, insieme a loro c'erano anche la britannica Palestine Action e il movimento palestinese Mazar Badil, che ha esteso alla rete la campagna contro l'antifascismo che l'amministrazione Trump conduce da quasi un anno. E qui la strategia di Marco Rubio per strozzare il dissenso: nessuno scampo per gli estremisti, dice a pagina 5. Marina Catucci da New York parla proprio di questo. Proseguendo poi, anche il Domani fa riferimento a questa notizia, ma con il Domani poi entriamo nel merito delle notizie internazionali che riguardano le guerre imperialiste, questa mattina sulle pagine dei quotidiani. A pagina 4 del Domani si parla appunto: sono terroristi digitali un collettivo italiano nella blacklist di Rubio, allarme delle opposizioni, l'obiettivo è criminalizzare le sinistre, Dipartimento di Stato fanno parte di una campagna per destabilizzare gli Stati Uniti, il gruppo replica, noi uno spazio di libertà che fornisce servizi di comunicazione. E l'articolo di Manuela Delfrati, Chiara Sgreccia, ricorda anche le reazioni politiche, tra le altre cose quella di Alleanza Verdi e Sinistra. E poi a pagina 2 e a pagina 3, tornando indietro, si torna a parlare delle relazioni tra Stati Uniti e Mosca e quello che è il ruolo, in questo caso, fragile della NATO.
Mosca minaccia di colpire obiettivi europei. Trump, tranquilli, ho parlato con Putin. La portavoce Zakharova, Londra e Parigi giocano col fuoco. Il tycoon, lo zar, mi ha assicurato che non attaccherà la NATO. L'intelligence, la Russia intende mobilitare 600.000 nuove reclute in 2 anni, ma Kiev ipotizza una ripresa delle trattative. Nel Donbass, intanto i russi avrebbero superato la prima linea difensiva di Sloviansk e Kramatovsk, come viene ricordato sulle pagine del Domani questa mattina. In taglio basso poi l'ombra lunga di un patto alle spalle degli alleati e l'editoriale di Antonio Missiroli. E poi ci sono gli Stati Uniti, che nel frattempo, portando avanti queste guerre imperialiste, hanno finito le armi, viene scritto da Vincenzo Leone. Il fronte orientale intanto è nudo e la Cina muove le navi, le scelte strategiche a respiro cortissimo della Casa Bianca, perché, come veniva ricordato anche negli scorsi mesi, per portare avanti questa aggressione militare all'Iran insieme a Israele, le navi che erano dispiegate in Oriente, quindi per, diciamo, muovere strategicamente la sua aggressione, non militare ovviamente, ma politica, di pressione alla Cina, sono state spostate proprio quelle stesse navi in Medio Oriente. Poi a secco di missili, Washington ora sposta la marina dal Pacifico a Hormuz, gli arsenali vuoti allarmano gli alleati, Xi e Kim ne stanno approfittando. In questo articolo di Vincenzo Leone sul Domani se ne parla. E poi ancora, Mosca costruisce una mega flotta di droni con l'intelligenza artificiale, i progetti del Cremlino, la Russia punta alla produzione di 130.000 sistemi aerei senza pilota ogni anno, tutti governati dall'intelligenza artificiale con tanta tecnologia occidentale. Qui sulle pagine del Domani, ma anche il Corriere della Sera, ma anche la Repubblica e tornando anche il Manifesto, affrontano i temi delle guerre. Intanto Corriere della Sera, in questo caso, dopo le notizie di primo piano dedicate al Nepal, a pagina 6 torna a parlare di Ucraina e Russia. La guerra in Europa, le basi inglesi nel mirino di Mosca, Trump, ho parlato con Putin, non colpirà. Tra l'altro interessante notare la differenza nei titoli tra Corriere della Sera e La Repubblica. Corriere della Sera questa mattina titola Trump, Putin non attaccherà, e La Repubblica titola Russia, la NATO in allerta. Diciamo che ci sono sguardi differenti per la lettura delle notizie, che molto spesso vengono tradotte attraverso le sole dichiarazioni piuttosto che entrare nel merito della guerra guerreggiata. C'è quindi un filo diretto nella riapertura del dialogo. Dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca, Washington e Mosca riaprono i canali diplomatici. Il 12 febbraio 2025 Trump e Putin si sentono telefonicamente, poi ci sono stati i colloqui a Riyadh nel 2025, il vertice Anchorage, ce lo ricordiamo tutti, quello dello scorso agosto, 15 agosto 2025, quando si incontrano di persona in Alaska ad Anchorage. Il colloquio sembra promettente, ma col tempo si conclude con un nulla di fatto riguardo alla guerra in Ucraina, e da qui bisogna partire anche per leggere le ultime novità. Da un lato infatti ci sono le voci su una possibile escalation del conflitto, dall'altro Mosca che a parole minimizza le notizie riportate da Bloomberg su una presunta intenzione della Russia di attaccare la NATO, non hanno niente a che vedere con la realtà e sono solo spauracchie, l'interpretazione del portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. E tuttavia, come dicevamo, la guerra guerreggiata continua, non si ferma nella sua corsa, viene scritto. Ieri Kiev è stata investita per tutto il giorno da missili balistici, missili da crociera e droni. I canali Telegram locali hanno segnalato un incendio nei pressi dello stadio Valeri Lobanovsky, dove gioca la Dinamo Kiev, nel centro della città. L'impianto si trova nel cuore del quartiere governativo ucraino, adiacente al palazzo Mariinskiy, alla sede del Consiglio dei Ministri e non lontano dalla Presidenza della Repubblica. In seguito un drone è precipitato su una strada principale nel quartiere di Oloskinsky, nella parte più meridionale del centro città, poco dopo mezzogiorno. Inoltre sono stati di nuovo colpiti magazzini e depositi. Sul campo il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Russe, Gerasimov, afferma addirittura che le sue forze stanno avanzando su un fronte di circa 160 chilometri e hanno superato in alcuni settori la prima linea difensiva dell'area fortificata di Sloviansk-Kramatovsk.
informazioni che non trovano riscontro nella realtà, mentre il New York Times riferisce che l'armata sta tentando di utilizzare l'ex bacino di Kramatorsk ormai prosciugato come una nuova rotta nascosta per avanzare verso Zaporizhia nel sud-est dell'Ucraina. E poi ancora guerra ibrida, se ne parla, una guerra ibrida che in realtà ha già coinvolto l'Europa, ma non solo, perché i possibili attacchi russi che preoccupano l'alleanza danno adito al Corriere della Sera per creare una piantina dove ci sono segnalati i possibili obiettivi militari della Russia oltre l'Ucraina. Si parla appunto dello zar che potrebbe assaggiare le reazioni occidentali nel Baltico o più a nord. Il quartier generale di Bruxelles tende però ad escludere un'offensiva aperta. Abbiamo poi l'intervista a Samuel Kirap, che è stato senior advisor del Dipartimento di Stato americano. Il processo di pace guidato dagli Stati Uniti, secondo Mosca, è in un vicolo cieco. Il politologo dice che in Ucraina è in corso un'escalation e in inverno sarà peggio, viene detto. E poi ci sono le reazioni italiane da Palazzo Chigi. L'invito a non drammatizzare, attenzione, non allarmi, la NATO è in sicurezza. Il ministro Lollobrigida che dice: chi non è preoccupato qui? Insomma, c'è un po' di schizofrenia da parte, diciamo, dei nostri politici. Poi, andando a pagina 11 del Corriere della Sera, in questo caso si parla di Medio Oriente in fiamme, gli sforzi di Doha per riaprire Hormuz, il premier qatarino in visita a Teheran, in questo caso obiettivo un corridoio marittimo e la ripresa del dialogo con Trump. Qua ci siamo spostati dal conflitto russo-ucraino e dalle ingerenze statunitensi a quelle che sono non soltanto le ingerenze statunitensi, ma le cause dell'aggressione israelo-statunitense all'Iran e quello che anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Ora le navi passano al lumicino e ci si continua a scambiare proiettile contro le petroliere che passano senza il consenso dell'Iran. Dopo Oman e Pakistan, ieri è arrivato il Qatar. A Teheran il premier di Doha Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ha incontrato il ministro Abbas Araghchi per riaprire Hormuz e quindi il dialogo tra Stati Uniti e Repubblica Islamica. Hanno discusso un corridoio provvisorio attraverso lo stretto e un progetto comune di sminamento, passaggi tecnici ma decisivi per rendere di nuovo praticabile una delle rotte energetiche più importanti al mondo. Il presidente del Dipartimento iraniano e capo negoziatore Mohammed Ghalibaf ha parlato della necessità di ridurre le tensioni e di creare condizioni per il dialogo, ma i falchi hanno subito frenato le attese. Mohsen Rezai, nuovo capo del Consiglio per la sicurezza, ha ribadito la linea di Teheran: gli Stati Uniti devono prima adottare misure concrete per soddisfare le condizioni dell'Iran. È solo allora che procederemo all'apertura di Hormuz. Trump non sembra d'accordo, per lui lo stretto è aperto e attraversato ogni giorno da milioni di barili. Ieri una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato. Ovviamente ci siamo abituati alle menzogne che arrivano da oltreoceano. Abbiamo poi le novità drammatiche, quotidiane e costanti, a cui non ci si deve mai abituare, ma purtroppo che trovano sempre meno spazio sulle pagine dei quotidiani. Siamo in Palestina, in questo caso intanto abbiamo Smotrich, il piano del ministro israeliano giudaizzare il Negev e la Galilea. Il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha chiesto di estendere la giudaizzazione della Cisgiordania al Negev e alla Galilea a spese dei residenti arabi in vista delle elezioni. Il premier Netanyahu ha inoltre esortato lo stesso Smotrich e il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir a unire i rispettivi partiti per evitare che uno dei due rimanga fuori dalla Knesset per

spuntati. Dall'alto le case del villaggio cristiano sembrano raccolte in una conca. Sulle creste si muovono le sagome dei giovani coloni. Ogni tanto ne scende un gruppetto lungo il sentiero. Nel paese ci si chiede che cosa faranno stavolta. Di giorno entrano con le pecore, di notte arrivano per vandalizzare, racconta Don Bashar Fawadeh, seduto sui banchi della chiesa del Cristo Redentore. Arrivano armati, dice, passano davanti alle case, spaventano le famiglie, danneggiano gli ulivi e rompono ciò che trovano. E qua c'è la storia raccontata delle tre chiese e del piccolo birrificio nel paese cristiano di Taibe, che trova spazio sulla 11ª pagina del Corriere della Sera. Si parla a pagina 10 del manifesto anche qui di Palestina, lo andiamo a prendere per poi spostarci sull'ultimo argomento da segnalarvi in questa rassegna stampa, cioè la politica di Palazzo Italiana, partendo dal caro energia mai frenato veramente dal governo Meloni. A pagina 10, addestrate a commettere crimini di guerra. Un'inchiesta di Haaretz conferma gli orrori commessi dalle milizie palestinesi armate da Israele contro la popolazione civile di Gaza. Le testimonianze di alcuni soldati di Tel Aviv parlano di possibili scenari alla Sabra e Shatia. Qui riportate da Iliana Riva le testimonianze a pagina 10 del manifesto, che potete trovare questo venerdì mattina. Noi però abbiamo poco tempo, quindi ci spostiamo sull'ultimo argomento di oggi, tornando sul Corriere della Sera, intanto parlando di caro energia. Siamo a pagina 12 e 13, si parla di accise, tensioni nella maggioranza, greggio e gas, conto da 50 miliardi, l'allarme dell'Unione Europea, Salvini che dice le banche finanzino gli sconti sui carburanti, no ad aiuti basati sul reddito. Ricordiamo che il conto della dipendenza energetica è di 50 miliardi di euro, a tanto ammontano gli extra costi a carico dei paesi dell'Unione Europea per le importazioni di gas, petrolio e carburanti dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran. E senza ricevere una molecola in più, ha sottolineato ieri la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. Si parla poi dei 130 milioni, il costo della proroga dello sconto di 17 centesimi, ricordiamo briciole, e soltanto sul gasolio. Sarà finanziato con un anticipo delle tasse sui dividendi delle grandi aziende energetiche, viene ricordato. E poi abbiamo diverse posizioni in taglio basso. La Lega che dice scostamento di bilancio ora che non c'è più il PNRR di diventato indispensabile. C'è Nevi di Forza Italia che dice la Lega non scelga la stessa strada dello statalista Sanchez. Insomma, da una parte la Lega vorrebbe tassare gli extra profitti delle banche, Forza Italia parla invece di stalinismo come operazione economica. Noi però, proseguendo, siamo in questo caso sulle pagine di nuovo del manifesto per parlarvi anche della lotta intestina tra partiti di maggioranza e opposizione. Intanto viene ricordato a pagina 6 come la polizia provinciale sia assunta per solo chi è a favore della caccia. In Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna i test tagliano fuori gli obiettori. Concorsi mirati proprio mentre in Parlamento la destra spinge la legge, spara tutto, viene sottolineato nell'articolo di Alex Giuzio a pagina 6 del manifesto. E poi in taglio basso Cirielli apre a Vannacci. Mi auguro si possa governare insieme, ma Fratelli d'Italia smentisce. L'ex generale trova consensi anche nei movimenti di estrema a destra. Piantedosi deve negare l'autorizzazione al raduno dei neonazisti previsto in Trentino, lo organizza il Veneto Fronte Skinhead collegato al Blood and Honor, viene invece denunciato da Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. E poi ancora lavoro, ex Silva indagata l'ex amministratrice delegata Morselli, strategia per dirottare risorse. I PM di Milano indagano infatti sulla gestione di ArcelorMittal, garanzie ambientali, il governo agevola Adi. E poi ancora extra profitti, scontro continuo tra Lega e Forza Italia, Meloni rilancia la ZES ma i fondi non ci sono neppure per i carburanti. Il centrodestra punta sul taglio dell'IRPEF per risalire nei sondaggi. Queste ovviamente come vengono lette anche dal manifesto e come bisogna leggerle anche nel prossimo futuro, ogni azione compiuta dal governo è sempre in chiave elettorale. Ma veniamo ora sul Fatto Quotidiano, che tratta in primissimo piano di tutt'altro tema. Si parla dell'interrogatorio di ieri agli arrestati per l'attentato mancato
a Ranucci. In questo caso siamo

0: proprio in prima pagina, se gli altri quotidiani questa mattina aprivano con il Nepal oppure con la guerra russo-ucraina, il Fatto Quotidiano apre con Report: attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering. Siamo a pagina 2, a pagina 3 si parla della scelta che slitta ancora se ringaggiare Ranucci in Rai, in particolare nella dirigenza di Report. Ora l'amministratore delegato Rossi si gioca il posto. Si parla di una data per il pomeriggio di mercoledì 2 settembre, settimana prossima. Il direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini, ha convocato gli inviati, il produttore, il capo progetto e i coordinatori del videomaker e dei montatori di Report, ma non c'è l'oggetto della convocazione, ma tutti si attendono ovviamente che Corsini comunichi le decisioni dell'azienda sul futuro del programma di inchieste di Rai 3, travolto dalla vicenda di Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato dinamitardo sotto la sua casa nell'ottobre del 2025, ma soprattutto bersaglio di una violenta campagna denigratoria da quando è stato arrestato come mandante Walter La Vitola, faccendiere di lungo corso e amico del conduttore. E poi ancora, Bombaroli sentiti 10 ore, come vi dicevamo, fu soltanto nu cinema, viene detto, nessuno si sarebbe fatto male, dicono che il mandato era questo. Il cliente VIP dei sodali di Walter nel mirino, la bufala di Tele La Vitola in onda, Guccio Gucci SPA, era un'inchiesta portata avanti da Report nel maggio del 2025 e riportata a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Scaramucce nei partiti è anche il tema all'interno della Repubblica, così come Manifesto e Corriere della Sera. Andiamo a vedere perché proprio a pagina 4 e a pagina 5 che si fa riferimento a queste notizie, dopo essere stati in questo caso sulle prime pagine della Repubblica a parlare di Mosca in primissimo piano e poi a parlare di Nepal e Tibet. A pagina, dicevamo, scusate, 12 e 13 si parla di economia, aiuti alle famiglie, Schlein riparte dalle feste del PD, la leader oggi nel Mantovano e a Crema, poi Genova fino alla chiusura a Reggio Emilia, verso la proroga della sua segreteria in scadenza a marzo 2027, Bonelli che dice un partigiano ai gazebo. In taglio basso, gli scienziati del clima nelle regioni rosse rinnovabili in ritardo, la segretaria Dem vedrà in giornata una delegazione di firmatari di un appello dalla Sardegna alla Toscana, fate in fretta. E poi ancora pagina 13, voglio votare una sola volta, basta primarie fratricide, bisogna trovare un'intesa. Democratici 5 Stelle rimandano ogni decisione sui temi, ma poi si scoprirà che sono in disaccordo. È possibile che non si trovi il modo di essere convincenti su sicurezza e immigrazione, ci si chiede in questo intervento di Francesco Piccolo a pagina 13 della Repubblica. E noi chiudiamo del tutto la rassegna stampa dei quotidiani nazionali citandovi delle notizie in secondo piano ma assolutamente rilevanti. A pagina 9 del Manifesto, in questo caso si ricorda Srebrenica, morto Ratko Mladic, un boia che molla. Era stato condannato dal tribunale dell'Aia all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra commessi in Bosnia Erzegovina. Memorie opposte per i nazionalisti serbi, un eroe per i bosgnacchi e croati, il male assoluto. E poi c'è anche la testimonianza a pagina 9 che segue dalla prima pagina di Alberto Negri, che fu in quei territori di guerra negli anni, a fine anni 90, la testimonianza di che cosa vide. Abbiamo poi dal Domani le notizie di secondo piano anche riportate nelle brevi a pagina 10, le andiamo a vedere per giusto citarvele. Siamo sul Domani, se riusciamo a prenderlo e finire la rassegna stampa, eccoci qua. Atteso controesodo di 25 milioni di italiani nel weekend, rientro dalle vacanze, qui si lega al punto, appunto, al tema del rincaro dei carburanti. In Trentino, festa nazi, le opposizioni, il governo la fermi, incidente sul lavoro ad Asti, operaio muore cadendo in un tino, bimba morta a Palermo per difterite, è positivo anche il cugino, entrambi non si erano vaccinati. Algeria, poi, gli incendi provocano almeno 69 morti e qui a pagina 10 del Domani c'è anche un articolo di Claudia Torrisi che ricorda la nascita di non una di meno 10 anni fa, la rabbia e il desiderio, 10 anni di battaglie di non una di meno. È tutto dalle notizie di questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali. 9:15 minuti, a brevissimo invece, dopo un breve spot rigorosamente non commerciale, la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale.
1: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
2: Ma...
1: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico... cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
2: Sì.
1: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
2: Certo.
1: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
2: Rimasto senza lavoro.
1: Rimasto senza lavoro, bravo. Facci dentro la veda, che la stoppa c'è.
3: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social. Thank you.

Allora, la rassegna stampa di carattere locale, lo ricordo dalle pagine del giornale di Brescia, Brescia Oggi, Corriere della Sera Brescia e poi abbiamo Repubblica Milano. Io comincio a segnalare le varie aperture differenziate per quanto riguarda i quattro quotidiani locali. Intanto iniziamo con il giornale di Brescia che apre con pagina 8 e pagina 9 parlando della dichiarazione dei redditi e soprattutto purtroppo i redditi poveri, così li definisce naturalmente, redditi poveri. Il 30% dei bresciani arriva a fatica a 1000 euro al mese. Più della metà di chi dichiara meno di 15.000 euro all'anno non arriva neanche a 10.000. Se potessi avere 1000 lire al mese, non so, me la ricordate il brano del 1939 di Gilberto Mazzi che racconta i sogni di una vita tranquilla e modesta. Ora non c'è più la lira, ma ci sono molte persone che devono vivere con 1000 euro al mese e non possono fare tante cose. Non sono così certo di trovare tutta la felicità. 1000 euro al mese è un euro più, un euro meno, è la soglia di reddito di coloro che dichiarano meno di 15.000 euro lordi complessivi, che al netto diventano 12.500 e divisi per 12 mensilità fanno dunque 1.050 euro. E in provincia di Brescia, nell'anno di imposta 2024, le dichiarazioni presentate nel 2025 parlano di quasi 270.000 contribuenti, esattamente 269.991 per l'esattezza. Le quasi 270.000 persone fisiche povere che dichiarano redditi inferiori a 15.000 euro complessivi sono dunque il 29,1% dei contribuenti bresciani. L'articolo poi prosegue ricordando che oltre naturalmente la dichiarazione dei redditi c'è l'analisi delle categorie. È vero che la scaglione più numerosa dei contribuenti bresciani dichiara come redditi lordi da 26 a 55.000 euro, quasi 320.000 persone fisiche, quindi il 35% del totale, mentre i contribuenti con redditi complessivi tra i 15.000 e i 26.000 sono circa il 30%. Cosa c'è alla base di questi redditi poveri? Pensioni basse, certo, ma anche salari bassi, lavoro povero e più in generale i bassi salari rappresentano uno dei principali problemi del nostro paese. La ricerca dunque nel settore privato, esclusi i domestici, continua gli operai agricoli, si trovano circa 2,8 milioni di lavoratori dipendenti con una retribuzione oraria inferiore ai 9,5 euro. I dati delle tasche appunto dei lavoratori e dei pensionati li trovate a pagina 8 e 9, l'apertura stamattina delle cronaca bresciana e provinciale del giornale di Brescia. Mi sposto invece sulle Brescia Oggi, l'apertura che troviamo a pagina 12 e 13 si concentra sugli assegni invece, assegno unico, e anche in questo caso naturalmente fa riferimento ai dati dell'osservatorio dell'INPS. Assegno unico a Brescia vale 38 milioni di euro al mese, secondo l'osservatorio dell'INPS in provincia. Nel primo trimestre 2026 erogati quasi 229 milioni di euro. Dunque l'assegno unico e universale a Brescia vale dunque 38 milioni di euro al mese, per un totale quasi 229 milioni nel primo semestre del 2026. In provincia i nuclei familiari che hanno beneficiato di almeno una mensilità sono stati 139.059 per un numero complessivo di figli che è il doppio, più o meno 215.000 e oltre, pari a 1,6% per famiglia. Sono dati che emergono appunto dall'osservatorio INPS sulle misure in vigore dal 1 marzo del 2022. L'assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico, attribuito per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni in determinate condizioni, come appunto la frequenza di una laurea o di un corso professionale, eccetera, eccetera,
e naturalmente senza limiti d'età se i figli sono disabili. L'assegno riguarda tutte le categorie di lavoratori, dai dipendenti agli autonomi, ma anche pensionati e disoccupati, e l'importo varia in base naturalmente all'ISE. I dati INPS partono dal 2022 e mostrano l'evoluzione della misura a Brescia, in Lombardia e nel resto d'Italia. Nel primo trimestre si è assistito alla crescita sia del numero dei nuclei beneficiari che del numero totale dei figli, mentre nel 2025 e nel 2026 c'è stato un generale arretramento dei numeri, segno che i 18 e i 21 anni non più beneficiari della misura per il raggiungimento del limite d'età sono stati rimpiazzati da un numero sufficientemente nuovi nati a causa appunto del calo demografico. Così le statistiche io ve la segnalo a pagina 12, poi a pagina 13 c'è è l'opinione degli esperti, una misura più inclusiva in linea con le direttive dell'Unione Europea, quest'anno è allargato anche a chi ha figli che risiedono all'estero e chi lavora in Italia pur senza avere la residenza. Spiega appunto, tra l'altro, la testimonianza quella di Fabio Raggi, direttore del patronato ACLI di Brescia. Le modifiche riguardano principalmente due punti: da quest'anno è possibile appunto presentare la richiesta per i figli fiscalmente a carico anche se residenti in un altro stato dell'Unione Europea, inoltre può fare richiesta anche chi non risiede in Italia ma è sul nostro territorio per motivi lavorativi o ha il diritto a beneficiarne. Questo a pagina 13 del Brescia Oggi, che per il momento lascio. Vado a vedere invece l'apertura sicuramente molto interessante del Corriere della Sera Brescia. Siamo a Travagliato e parliamo del data center che è diventato oramai un caso. Appello di minoranze e comitati, ora un no secco al data center a tutti i livelli, è il titolo che troviamo a pagina 2. Dopo lo stop della provincia e il dissenso palesato dal comune, ambientalisti e opposizione chiedono un atto vincolante per affossare definitivamente il progetto del data center da 120 MW che la società bresciana Eastgate intende realizzare su 14 ettari di campi a Travagliato per conto di una big mondiale dell'economia digitale, si ipotizza Amazon o Meta. Il clima nel paese della bassa è teso, basta fermarsi a bere un caffè in un bar della bella piazza centrale e chiedere cosa ne pensano del progetto, il no è quasi unanime. Tutti sono preoccupati degli impatti negativi, isole di calore, consumo idrico smisurato e giudicano folle l'ennesimo consumo di suolo. Facciamo un passo indietro, scrive Gorlani a pagina 2 del Corriere della Sera Brescia. Facciamo un passo indietro, il 6 agosto la provincia ha inviato la comunicazione dei motivi ostativi all'allaccio a terra perché manca l'autorizzazione dell'impianto, le opere di rete utente vanno valutate nel procedimento unico dei centri dati. Prima il Broletto vuole capire che tipo di impianto sarà, chi lo realizzerà. Il 12 agosto anche il comune, che prima aveva mantenuto una posizione interlocutoria, ha cambiato passo esprimendo un parere di dissenso. Linea dura e critica anche quella del capogruppo di minoranza della lista Bertozzi, sindaco col sostegno di Forza Italia e Fratelli d'Italia, e Alberto Trainini, Travagliato Bene Comune, sostenuto dal centro-sinistra, ai quali si uniscono i consiglieri Santi, Tironi e Riboldi. Il maxi data center minaccia il futuro di Travagliato. Pretendiamo una posizione chiara, ufficiale e vincolante del Consiglio Comunale e l'immediata attivazione della consulta che è approvata. Consulta approvata il 21 luglio che dicono auspicando che l'amministrazione avvii entro settembre le valutazioni tecniche, amministrative e urbanistiche necessarie a verificare possibili modifiche degli strumenti urbanistici comunali, compreso appunto il BGR. Dunque il Travagliato è la punta dell'iceberg delle 14 domande, per la verità, arrivate a Terna per collegamenti atti ad alimentare data center più complessivi, 3,22 GB a Travagliato, la richiesta è di 95 MW a Ospitaletto, 800 Flego, ma poi c'è anche Brescia con i suoi 300, Verola Nuova 200, Castelmella 150 MW, Lograto, San Zeno e Gussago, Lonato del Garda. Spesso i sindaci non sanno nulla, le domande di allaccio precedono il progetto e non passano attraverso gli uffici comunali. Questo a pagina 2.
e l'apertura dunque del Corriere della Sera Brescia. Milano, Repubblica Milano, apre invece con la festa del PD, dove non sarà presente la leader Elis Lein. Qual è il problema? Andiamo a vederlo. Via alla festa dell'unità per la sfida di Milano, ma la Schlein non ci sarà. Malumori nel partito per l'irrituale forfè della leader nazionale. Sala ospite nel giorno di apertura, poi Bersani, Renzi e Frattoianni. Dunque il menù è molto ricco, ma c'è un'assenza di peso che si nota più delle carrellate di big politici e personalità della cultura, dello spettacolo e della società civile che popoleranno la kermesse. Dal 3 al 13 settembre al Circolo Arci Corvetto torna la festa dell'unità di Milano metropolitana, ma la segretaria del PD Elis Lein non ci sarà, concentrata sulla festa nazionale di Reggio Emilia, che si chiuderà con un suo intervento il 13 settembre. Ha deciso di evitare altri appuntamenti di peso prima di quella data per non spostare l'attenzione su fronti che non siano quelli dell'orizzonte politico che si dovrà delineare da qui a un anno. Non sarà nemmeno la festa di Torino, dicono i suoi, sarà però stasera a Crema. Ma un forfè a Milano, città decisiva per il centro-sinistra, fortino da difendere con le unghie e con i denti nell'appuntamento più importante prima delle comunali del 2027, è qualcosa che non passa inosservato. Nessuno si espone, ma è la sensazione tra i dirigenti Dem è che la segretaria non sia ancora intenzionata a parlare di Milano, non avendo ancora sciolto il nodo delle primarie in vista delle elezioni politiche. I temi, insomma, non sono ancora maturi per lanciare la partita milanese. Insomma, chi è scalpita per avere chiarezza sulle primarie, sui candidati e sui temi dovrà mettere il cuore in pace ancora per un po'. Così è l'apertura di Repubblica Milano. A questo punto riprendiamo in mano il giornale di Brescia e andiamo a segnalare i diversi altri articoli. Intanto pagina 8, abbiamo visto l'apertura dedicata ai redditi, alla dichiarazione dei redditi. A pagina invece 10 parliamo di gasolio alle stelle, l'auto da sporto in affanno, si è mangiato gli utili, la FAI di Brescia denuncia rincari fino al 35%. Il forte aumento dei costi del gasolio ha colpito l'intero sistema economico, a partire dagli autotrasportatori, per cui il carburante è uno strumento vitale. Dalla chiusura dello stretto di Hormuz a oggi la situazione si è fatta progressivamente più pesante, e dato che i costi della pompa continuano a salire ogni giorno più delicato, tanto delicato che, come racconta la segretaria provinciale della Federazione Autotrasportatori Italiani di Brescia e della Lombardia Orientale, Giuseppina Musuretta, il carburante è arrivato a occupare mediamente il 50% dei costi in bilancio di un'azienda del settore. Siamo di fronte a rincari che si aggirano intorno al 35% rispetto a un anno fa, continua appunto la Musuretta. Un pieno di 1000 litri, allora, lo si pagava 1.300 euro, oggi almeno 2.000 euro. Per le nostre imprese a Brescia, circa 2.400 con 24.000 mezzi circolanti, c'è lo spettro dello stop nonostante provvedimenti governativi. A proposito di questi, la nostra richiesta è molto chiara. Serve un intervento strutturale, come già spiegato nell'incontro del 23 maggio a Palazzo Chigi. È necessario arrivare ad un prezzo fisso che interrompa questo snervante e ingestibile sali e scendi. Così a pagina 10. E poi c'è la mappa dei distributori più economici nella nostra provincia, i prezzi cambiano da impianto a impianto, dove spendere di meno, ricorda appunto questo articolo. Proseguiamo col giornale di Brescia a pagina 11, difterite, copertura vaccinale al 96%, ma non bisogna abbassare la guardia. Nel bresciano l'adesione all'esavalente è quasi totale, dunque sembrava una malattia relegata al passato, ma il caso della bambina morta a Palermo ha riportato la difterite al centro dell'attenzione. Nel bresciano la copertura vaccinale è molto alta, l'adesione alle tre dosi di esavalente oscilla tra il 96 e il 97%, un dato rassicurante, prosegue poi l'articolo che troviamo a pagina 11. Mentre mi soffermo in taglio basso, sempre a pagina 11, parliamo delle TAR, parliamo di RSA, ma parliamo soprattutto degli ammalati di Alzheimer. Se una persona scrive
è il caso, che poi vedremo ampiamente anche su il Brescia Oggi. Se una persona accolta in un RSA necessita di un'assistenza prevalentemente sanitaria a causa di una propria malattia, come nel caso dell'Alzheimer e di altre patologie neurodegenerative, alcune sentenze hanno riconosciuto che la retta debba essere sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale, ma l'assenza di una disciplina chiara continua ad alimentare incertezze e contenziosi. Un passo avanti verso la maggiore chiarezza è arrivato nei giorni scorsi, accogliendo il ricorso presentato da 20 RSA lombarde, tra cui alcune bresciane. Il TAR ha imposto alla regione di pronunciarsi entro 90 giorni, in caso contrario potrà essere nominato un commissario chiamato a intervenire sul posto. Questo scrive a pagina 11 il giornale di Brescia, poi come ho detto lo rivedremo questo argomento sulle pagine Brescia Oggi. Mi fermo a pagina 12 segnalando l'articolo di cronaca. Senza assicurazione, senza patente, scappa in moto da Brescia a Verona, cinquantenne che va in tasca alcuni grammi di droga, ha superato i 200 km orari con la sua moto, inseguito in due province, dalla città di Desenzano, poi ancora sulla sponda veronese del Garda, poi acciuffato evidentemente. Pagina 13, Piazza Vittoria, palestra a cielo aperto, sport, musica e dimostrazioni per tutti fino al 1 settembre, programma ricco. Una grande palestra a cielo aperto, teatro di attività sportive, tornei, dimostrazioni, musica e danza. Fino al 1 settembre chi passa da Piazza Vittoria, siamo naturalmente a Brescia, la vedrà in questa veste speciale che è Vittoria in Movimento all'interno del progetto di rigenerazione partecipata del quadrilatero all'ombra delle poste, che coinvolge bambini, giovani, famiglie, visitatori in esperienza. In esperienza all'insegna dello sport, la piazza divisa in campi temporanei utilizzabili contemporaneamente. C'è di tutto, un po' di calcio, dal calcio al basket, dalle arti marziali alla scherma, al baseball, alla danza, fino al getto del peso e al paraciclismo. Un campo di prova. Qui è possibile quindi cimentarsi in diverse discipline sportive promosse dall'associazione del territorio, nella musica e anche nel ballo. Nel menu musicale trovano spazio anche diversi generi, dal jazz al blues, al swing, al boogie boogie, al boogie woogie, ai balli latini e tanto anche il tango argentino. Non appena si dà via l'iniziativa, subito si anima il rettangolo verde del campo da calcio e qui appunto racconta come i bambini si divertano a giocare, ma anche non solo a calcio ma anche a basket. L'obiettivo, spiega l'assessore comunale allo sport Alessandro Cantoni, è far vivere la piazza in modo diverso, far avvicinare le discipline sportive i ragazzi e far conoscere le associazioni del territorio. Così a pagina 13. Proseguiamo, sono pagina 16 e pagina 17, siamo in provincia, tanti articoli dedicati alle diverse iniziative, a questo punto le vado a segnalare, sono iniziative di fine estate, un po' ovunque, in piazza con noi, riparte dalla fiera, domenica mattina siamo di nuovi. La prima diretta della stagione sarà Teletutto che accenderà le telecamere in questa iniziativa sociale e sportiva. C'è la saga dei 40 Futuro e Spettacolo, ieri l'inaugurazione della 16ª edizione, in questo caso che si chiuderà domenica, siamo a Roccafranca, mentre a Carpenedolo, San Bartolomeo, la fiera ha chiuso con le eccellenze, premiate le persone e le aziende che danno lustro al territorio. Questo per quanto riguarda pianura, i paesi della vicina pianura padana o comunque della bassa pianura. Poi abbiamo due giornate alla scoperta delle percussioni, in questo caso siamo a Verola Vecchia, la scuola di musica della banda propone workshop per tutte le età, mentre, e qui mi soffermo, a San Paolo ci sarà invece una manifestazione contro i parcheggi.
che si prevedono nel parco della Torre. Si mobilita il gruppo di cittadini di San Paolo contro il progetto che prevede la realizzazione di una nuova area destinata alla sosta all'interno del parco della Torre, inaugurato solamente 2 anni fa nel centro del paese. L'intervento prevede la creazione di 12-13 post auto in prossimità della nuova farmacia che entrerà in funzione il prossimo autunno. Per domani, a partire dalle 9, è stata organizzata una manifestazione per esprimere la propria contrarietà alla trasformazione di una porzione dell'area verde in una zona destinata a parcheggio. L'iniziativa, promossa con lo slogan Parco, non parcheggio, punta anche a informare la cittadinanza sul progetto e sulle modifiche previste. Questo a San Paolo. A pagina 17 del giornale di Brescia. Ci spostiamo invece ad Adro e siamo a pagina 19. Idee per riqualificare la scuola, avvia la consultazione, avviso aperto ai cittadini e ai professionisti per il futuro dell'immobile inutilizzato. Che fare dunque delle ex scuole di via Lazzaretto ad Adro? La struttura nel pieno centro storico del borgo è abbandonata da anni dopo la costruzione del nuovo polo scolastico recentemente intitolato al magistrato Paolo Borsellino. Per restituire alla cittadinanza l'area, il Comune ha diffuso un avviso pubblico per la raccolta di idee proposte per la rigenerazione dell'area dell'ex scuole. L'obiettivo, dichiarato dal sindaco Davide Moretti, è coinvolgere cittadini e associazioni, oltre a tecnici e professionisti, per individuare possibili funzioni, servizi, spazi e scenari di rigenerazione capaci di rispondere ai bisogni della comunità e valorizzare un luogo centrale per la storia e l'identità di Adro. Entro il 15 d'ottobre, via mail o in municipio, si può dare il proprio parere attraverso 2 canali, uno rivolto ai cittadini e l'altro ai professionisti del settore. Questo a pagina 19. Chiudo con pagina 21 e mi sposto a Vezza d'Oglio. Caos in maggioranza, la vice sindaca ha lasciato la giunta. E terremoto dunque politico e amministrativo in comune a Vezza d'Oglio, dove una settimana fa si è dimessa dalla carica di vice sindaco e assessore al bilancio, assessora sarà a bilancio, Elena Bonovetti, che è rimasta però nel gruppo di maggioranza, mentre il consigliere Martino Zampatti ha lasciato per formare un nuovo gruppo di minoranza autonomo. Oggi il sindaco Gregorini ha ancora i numeri per governare, con 6 consiglieri di maggioranza più lui, e Bonovetti compresa contro i 4 della minoranza, ma anche se Bonavetti dovesse uscire passando anch'essa all'opposizione avrebbe ancora un voto di vantaggio, 6-5. I motivi: Bonavetti chiede di aspettare la seduta, ma tiene comunque a specificare che la sua rinuncia non è dettata dalla mancanza di tempo per un impegno eccessivo o di un carico di responsabilità troppo gravoso, come si è detto, ma di mancanza di fiducia nei confronti dell'operato del sindaco. È tutto per quanto riguarda il giornale di Brescia. A questo punto mi sposto sul Brescia Oggi. Abbiamo già segnalato l'apertura che riguardava, lo ricordo, pagina 12-13, i dati sull'assegno unico nella nostra città e provincia. A pagina 14-15 invece 2 pagine dedicate ancora a la Valle Camonica, dopo giovedì scorso naturalmente il maltempo che l'ha colpita pesantemente. A pagina 14, la Valle Camonica rialza la testa, regione in campo, uniti per il turismo. Dopo l'emergenza, l'assessora Deborah Massari incontra gli amministratori e operatori per fare il punto sui danni e rilanciare il comparto. Dunque la Valle Camonica torna a guardare al turismo dopo i giorni difficili del maltempo. Oggi l'assessora regionale al turismo è Moda Deborah Massari sarà in valle per incontrare amministratori, operatori e verificare sul posto le criticità ancora aperte e costruire una strategia per sostenere le località e le attività che, nonostante l'emergenza, continuano a lavorare. Un sopralluogo che arriva mentre la viabilità principale
è stata ripristinata e che ha anche un preciso obiettivo politico: evitare che le immagini dei giorni dell'emergenza continui a condizionare la stagione turistica. La visita servirà infatti a superare due piani che nelle ultime settimane si sono sovrapposti: quello delle aree ancora alle prese con i danni e quello di una valle che nel suo complesso è nuovamente accessibile. Il tema poi è anche quello della percezione esterna. Durante l'emergenza le difficoltà di accesso all'alta valle hanno finito per proiettare all'intero comprensorio l'immagine di un territorio isolato. E proprio l'emergenza però ha riproposto una questione strutturale: la vulnerabilità della viabilità in alta valle Camonica davanti agli eventi meteorologici estremi. La risposta, secondo la regione, non può limitarsi al ripristino dopo ogni emergenza. Servono manutenzione e monitoraggio dei bacini, rimozione del materiale accumulato e soprattutto collegamenti alternativi capace di garantire la mobilità anche quando la direttrice principale viene interrotta. Così a pagina 14. A pagina 15 si parla appunto della statale e i soldi delle varianti per la messa in sicurezza. Riapertura della statale 42 ha riportato la viabilità alla normalità, ma non ha risolto il problema. Gli eventi alluvionali dei giorni scorsi hanno riacceso dunque l'allarme sulla fragilità idrogeologica della Valle Camonica. La chiusura della statale 42 per 4 giorni nel tratto tra Malonno e Edolo viene indicata come la conseguenza evidente dell'emergenza. Tale blocco, sopraggiunto in un momento di fondamentale importanza economica caratterizzata dall'imponente flusso turistico, ha recato ingenti danni agli operatori turistici, al tessuto commerciale e a tutti i cittadini e lavoratori, si legge nella lettera. Da qui la richiesta di cambiare l'ordine della priorità. Riteniamo non più rinviabile una revisione delle priorità di investimento dei fondi pubblici erogati dalla regione Lombardia. Così a pagina 15. Proseguiamo col Brescia Oggi. Pagina 16, segnalo ma non mi soffermo, 20 anni fa Urago Mella, la strage della famiglia Cottarelli. Proseguiamo e segnalo, come dicevo prima, pagina 18, RSA e Alzheimer, il TAS striglia la regione, decida sulla copertura totale delle rette, il Tribunale le impone di pronunciarsi entro 90 giorni, la Regione Lombardia dovrà decidere dunque entro 90 giorni sulla richiesta di garantire con fondi al Servizio Sanitario Nazionale il 100% dei costi assistenziali per i malati di Alzheimer nelle fasi più gravi. A imporlo sono due recenti sentenze del TAR Lombardia pubblicate il 14 e il 17 agosto, che hanno accolto i ricorsi presentati da una ventina di enti gestori delle RSA lombarde contro il silenzio dell'amministrazione regionale, e uno dei due casi riguarda anche il territorio bresciano. Il Tribunale Amministrativo non stabilisce direttamente che l'Alzheimer avanzato debba essere interamente a carico del Sistema Sanitario Nazionale, ma impone alla Regione di pronunciarsi in modo esplicito e motivato sulla richiesta. Se entro il termine non arriverà una risposta, potrà essere nominato un commissario chiamato a decidere al posto dell'amministrazione. Così a pagina 18 il Brescia Oggi. A pagina 19, contro la rovescia per l'avvio del nuovo anno, presidi, segretari e docenti, la scuola bresciana parte in affanno, non è una novità. 15 dirigenti saranno reggenti e resteranno vuoti 33 posti nelle amministrazioni e dopo il ruolo 400 ancora incarichi da coprire. Il nuovo anno scolastico, che ufficialmente per gli operatori comincerà il 1 settembre, è dietro l'angolo. La corsa contro il tempo continua come ogni volta. I presidi ci saranno tutti martedì prossimo, ma in 15 saranno reggenti. Saranno titolari di una scuola, ma volontariamente si occuperanno anche di un'altra o, nel caso di comprensivi, di parecchie altre non sempre vicine. Anche gli amministratori, i tecnici sono pochi. Dopo la prima chiamata per gli amministrativi, la carenza è di un centinaio di addetti. Naturalmente le cattedre, i docenti, dopo le immissioni in ruolo, sono rimasti circa 400 posti che verranno segnati in supplenza annuale fino al 31 agosto del 2027, pescando gli uffici delle graduatorie prima di lanciare la palla agli istituti scolastici. E poi naturalmente ancora fra questi spiccano i posti di sostegno alla primaria, sono 260 posti ancora coperti, 125
Scusate, sono 250 i posti, 125 già coperti, ne rimangono 135 scoperti naturalmente, questo per quanto riguarda i docenti di sostegno. A pagina 19 dunque, a pagina 24 l'abbiamo visto come apertura del Corriere della Sera a Brescia, si parla di travagliato. E del maxi data center, l'opposizione, il consiglio dica no, l'abbiamo già visto, maxi data center torna al centro dello scontro politico travagliato, il capogruppo di opposizione Christian Bertozzi e Alberto Trainini hanno chiesto la convocazione straordinaria del Consiglio Comunale per affrontare il progetto e ottenere dall'Aula una posizione chiara, ufficiale e vincolante. La richiesta anche dei consiglieri Fausto Santi e Simona Tironi, nonché Aurora Riboldi, supera la quota minima di firme previste dal regolamento comunale. La richiesta per l'opposizione è un passaggio che non può rimanere isolato. Si tratta di fatto di un fatto nuovo, pesante e politicamente impossibile da ignorare. E si chiede dunque la convocazione in aula del Consiglio e un no chiaro a questo maxi data center di travagliato. A pagina 26 invece siamo a Pisogne. Segnalo, dopo aver superato l'inserto dedicato ampiamente alle auto, e a proposito di Pisogne, parliamo dell'area camper di Nistoi. C'è una protesta. La petizione firmata da 800 persone verrà consegnata al sindaco. L'area naturalistica e la sua biodiversità vanno tutelate, la mobilitazione si allarga e alza il tiro. Sono state raccolte 800 firme contro il progetto di un'area camper a Pisogna in località Nistoi, tra il torrente Olio e il canale dell'ex Italsider. Stamattina alle 10 una delegazione del Comitato dei Cittadini contrari all'intervento, insieme ai rappresentanti di Legambiente, Italia Nostra, Valle Camonica e Lipu, consegnerà al municipio la petizione per chiedere al sindaco e alla giunta di fare un passo indietro ad abbandonare definitivamente il progetto. L'obiettivo è salvaguardare l'area naturale di grande valore ambientale e tutelare la biodiversità, evitando la realizzazione di un intervento ritenuto incompatibile con le caratteristiche del luogo. Quanto sostiene Lega Ambiente Basso Sebino. La consegna delle firme arriverà dopo il flash mob del 22 luglio e dopo la diffida dell'11 agosto, attraverso la quale le associazioni hanno chiesto al primo cittadino la sospensione immediata dell'iter autorizzativo al progetto. Pagina 26. A pagina 30, e poi chiudo con il Brescia Oggi, parliamo di sanità. Ma soprattutto la sanità che viene a mancare. Infatti Bedizzole perde la guardia medica da martedì, addio al presidio che serviva Calvagese, Prevalle, Muscoline, sarà Desenzano il punto di riferimento. La riforma della continuità assistenziale, l'ex guardia medica, non risparmia Bedizzole. Con la scure dei tagli dal 1 settembre chiuderà definitivamente l'ambulatorio di Via Colombo in zona Piazza Europa. Dalla prossima settimana, in caso di necessità, i residenti di Bedizzole dovranno rivolgersi alla guardia medica più vicina, che sarà quella di Desenzano, quasi 15 chilometri di distanza. La decisione è presa, indietro non si torna, ma per Bedizzole è una brutta notizia. Non siamo assolutamente d'accordo, dice il sindaco Cottini, la continuità assistenziale è un servizio di prossimità di estrema importanza, purtroppo c'è poco da fare, la chiusura era stata programmata da tempo e noi siamo riusciti ad ottenere solo una proroga, almeno per l'estate, ma ormai la scadenza è incombente e non è più rinviabile. Non tocca solo a noi, succede in tutta la Lombardia, si tagliano i costi e a pagare sono sempre i cittadini. Il servizio di continuità assistenziale di Bedizzole è gestito dalla SST del Garda, che in zona governa anche le postazioni di Desenzano, Garniano, Gavardo, Montichiari, Salò. Ma la chiusura annunciata è un problema non solo per Bedizzole, qui si rivolgevano anche i pazienti di Calvagese, Muscoline e Prevalle, che non è dato a sapere quale sarà la loro nuova postazione di riferimento. Così a pagina 30 del Brescia Oggi, che è lascio, sono le 9:51 minuti. Segnalo invece dal Corriere della Sera, abbiamo già visto l'apertura che era dedicata appunto al maxi data center di travagliato, pagina 2, ma pagina 3 c'è
un'intervista all'assessora del comune di Brescia, Camilla Bianchi, che interviene in merito alla pioggia di domande appunto di data center e degli impianti di accumulo che è scesa proprio sulla città e provincia bresciana. L'abbiamo detto, praticamente oltre al Tabagliato abbiamo veramente Ospitaletto, Flero, Verona Nuova, Castelmella, Travagliato, Manerbio, Lograto, San Zeno, li ricordo perché è impressionante, Gussagolo, nato nel Garda, e naturalmente anche è Brescia. Brescia ha ben 70 ettari di aree dismesse, in provincia se ne contano quasi 800 ed è qui che devono essere installati data center e impianti di accumulo energetico, tutelando quello che resta del suolo agricolo. Queste sono le parole dell'assessore appunto all'ambiente del comune di Brescia in quota PD. Non servono né demonizzazione né deleghe in bianco. I data center hanno un impatto ambientale innegabile e definirli green richiede fatti e non dichiarazioni. Il recupero del calore è decisivo a Brescia grazie al teleriscaldamento. Il prototipo di A2A, inaugurato nel giugno del 2025 alla centrale di La Marmora, a regime produrrà 16 gigabyte orari di calore, sufficienti per circa 1350 appartamenti. Ogni progetto va valutato per consumo e fonte energetica, uso dell'acqua e raffreddamento, rumore e consumo del suolo. Nel nuovo PGT e nelle procedure ambientali la direzione sarà chiara: priorità alle aree dismesse per tutelare il suolo agricolo, recupero del calore, sistemi idrici a circuito chiuso, monitoraggio del consumo e opera di composizione. Ma la scala decisiva è sovracomunale, l'impatto, l'impianto. Su reti elettriche e idriche non si ferma ai confini amministrativi di Brescia, sono coinvolti naturalmente la provincia e la regione, dice l'assessora intervistata a pagina 3. Per quanto riguarda i data center, lei parla appunto della possibilità di utilizzare queste ampie aree dismesse. Lascio dunque anche nient'altro da segnalare sul Corriere della Sera Brescia. Segnalo invece dal Corriere della Sera Milano, abbiamo visto l'apertura dedicata alla festa dell'unità e alla non presenza della sua premier, cioè la leader del PD, Schlein, le motivazioni chiaramente. Mi sposto però a pagina 5 e parliamo di mamme ultra quarantenni, perché sembra che ci sia un boom. Pagina 5. Un figlio dopo 45 anni, il boom alla Mangiagalli delle nuove mamme. L'anno scorso una donna di 56 anni ha portato alla clinica Mangiagalli, ha partorito e tutto è andato bene. In realtà negli ultimi 2-3 anni c'è stato un boom di mamme adulte, un bel po' più avanti con gli anni rispetto ai 34-36, l'età media delle partorienti in questo che è il tempio delle nascite in città, stiamo parlando appunto della Mangiagalli. Nel 2025 sono state 129 le donne over 45, il 2,2% del totale, e 22 le donne over 50, un fenomeno che notiamo in crescita da 2-3 anni, legato all'aumento delle gravidanze da ovodonazione, cioè dalle eterologhe. Negli ultimi anni è inoltre preso molto piede il percorso del ricongelamento o social freezing dei propri ovociti da parte delle donne giovani che ancora non hanno deciso una gravidanza. La fecondazione eterologa in Italia per legge è permessa, ma non si possono pagare le donatrici, chiaramente. Quindi molti si rivolgono ai centri privati o all'estero, ma dopo i 50 anni è sconsigliata. In regione Lombardia comunque la fecondazione eterologa è garantita dal sistema sanitario pubblico con pagamento del solo ticket ragionevole fino ai 46 anni della donna, sia per la riproduzione assistita omologa e sia per l'eterologa. Al riguardo c'è una banca dei gameti, cioè il centro per l'inseminazione artificiale, unico centro pubblico in Lombardia che offre il servizio anche agli altri ospedali pubblici. Lì vengono conservati anche i gameti dei donatori, cioè gli ovociti e il seme in arrivo dall'estero, indispensabili per la fecondazione assistita di tipo eterologo. Quindi
ci spiega come sta funzionando questo boom appunto del figlio dopo i 45 anni. E con questa segnalazione devo dire che è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di carattere locale. Sono le 9:56 minuti. Questa è la sigla della rassegna stampa locale.

Allora, benissimo, io vi propongo uno stacco musicale e poi la linea andrà a Laura per la compagnia dei Gatti Neri.

ancora via. 28 agosto 2001, le etichette Chess e MCA Records pubblicano The Anthology, questa doppia raccolta del leggendario bluesman Muddy Waters. All'interno 50 brani in ordine cronologico che mostrano l'evoluzione musicale dell'artista. Da qui doppietta, ci ascoltiamo I Just Want to Make Love to You e a seguire Got My JoJo Working. Buon ascolto.

wash my clothes. I don't want you

everybody. We love the hell out of y'all. Just don't wear COVID.

andiamo al 28 agosto del 1973. Negli Stati Uniti, in casa TMLA Records, viene pubblicato Let's Get It On, tredicesimo album in studio del cantautore Marvin Gaye. Grazie a questo lavoro l'immagine pubblica dell'artista venne completamente trasformata. Inoltre, musicalmente parlando, questo lavoro ridefinì i canoni della musica R&B. Da qui ci ascoltiamo Let's Get It On, brano simbolo di questo lavoro, e poi a seguire Come Get Do This, anche in questo caso doppietta.

arriviamo al 28 agosto del 2978, scusate. Viene pubblicato l'album di debutto QR, We Not Men e We Are Devo. Dei Devo, appunto, uno degli album più influenti in ambito new wave e post-punk. Fu prodotto da niente meno che Brian Eno a Colonia, con il contributo non accreditato di David Bowie. Da qui anche qui doppietta alla loro rivisitazione di un classico degli Stones, partiamo da qui, I Can Get No Satisfaction, e a seguire Mongoloid.

cambiamo sonorità andando al 28 agosto del 1967. Viene pubblicato Brandy the Man, il quarto album del cantante country americano Merle Haggard, con la sua band The Strangers, ovviamente. Da qui ci ascoltiamo l'omonimo brano d'apertura e a seguire You Don't Have Very Far to Go. Una doppietta anche in questo caso.

28 agosto 1942 nasce a New York Sterling Morrison. Chitarrista e cantante statunitense, lo troviamo in casa Velvet Underground, ci restò fino al 1971, poi si allontanò temporaneamente dal mondo della musica a livello professionistico e si dedicò ad altro. Ad esempio conseguì un dottorato in letteratura medievale, lavorò come capitano di rimorchiatori e poi nel 93 prese parte alla reunion ufficiale dei Velvet per il tour europeo. Morì il 30 agosto del 1995, lo ricordiamo con Sunday Morning, dal monumentale primo album della band The Velvet Underground e Nico del 1966.

0: Roll that tape. Roll that tape.
1: 28 agosto 1948, auguri a Dennis Serafin, batterista statunitense, lo troviamo in casa a Chicago dal 67 al 90. Infatti nella primavera di quell'anno, a causa delle crescenti frizioni interne legate per lo più alla gestione del business della band, ma anche per un divario artistico non indifferente, gli altri membri votarono all'unanimità per la sua estromissione. Dal loro quinto album del 73 ci ascoltiamo Darling Dear.

28 agosto 1949, auguri a Hugh Cornwell, cantante e chitarrista inglese, lo troviamo in casa Stringers. Dal 74 al 90, dopodiché lasciò la band ed intraprese una prolissa carriera solista e letteraria che tutt'oggi porta avanti. Golden Brown, uno dei tanti iconici brani degli Stringers, è la mia proposta.

andiamo al 28 agosto del 1961, facciamo gli auguri anche a Kim Appleby, cantante inglese, la metà del duo Mel & Kim, ma anche artista solista nei primi anni 90. Tra l'86 e l'89 il duo scalerà vertiginosamente le classifiche globali con hit quali Respectable, che andiamo ad ascoltarci.

0: Hey, they're hot.
1: Agosto 1965, auguri anche a Shania Twain, cantautrice canadese con oltre 100 milioni di dischi venduti, è considerata la regina del country pop. Vinse 5 Grammy, fu l'unica artista peraltro ad aver pubblicato 3 album consecutivi certificati diamante, oltre al fatto che insomma aprì la strada a crossover di stili musicali moderni. Ci ascoltiamo Any Man of Mine.

28 agosto 1969, auguri a Jack Black, attore, cantante, chitarrista statunitense, lo troviamo in casa Teeny Tuesday. Eh sì, perché oltre al cinema è il frontman di questa formazione, un duo rock demenziale fondato nel 1994 assieme all'amico Kylie Glass. Noi dal loro omonimo disco d'esordio, datato 2001, ci ascoltiamo Wonder Boy.

28 agosto 1986, auguri a Florence Welch, cantante e musicista inglese, la troviamo in casa Florence and the Machine. Oltre alla musica, esprime la sua vena artistica anche in ambito letterario e poetico, oltre che nell'impegno sociale. Noi da Dance Fever, quarto album della band del 2002, ci ascoltiamo King. Su queste note noi ci salutiamo, la compagnia dei Gatti Neri torna domani, un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura.

0: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 11 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 28 di agosto. È salito a 480 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito mercoledì mattina il distretto di Rasugwa. Siamo al confine tra Nepal e Tibet. Intanto i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Sono invece salite a 2381 le persone che risultano al momento ancora disperse. Tra i dispersi figurano 644 cittadini stranieri. Il gruppo più numeroso è quello di cittadini indiani, con 178 persone ancora non rintracciate, seguito da 65 cittadini statunitensi, 53 ucraini, 51 malesi, 35 australiani, 33 britannici e 25 canadesi. 3 ancora gli italiani tra i dispersi. Veniamo ora al capitolo guerra, con Vladimir Putin, che ritiene che gli Stati Uniti siano sempre più indeboliti a causa della guerra all'Iran. La valutazione riservata del Cremlino, riportata dal Washington Post, ha preceduto il viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe, avvenuto in settimana. Secondo il Guardian, infatti, il conflitto con l'Iran ha trascinato le forze armate americane in una grave crisi finanziaria, oltre che in una carenza di munizioni. La Marina è stata costretta a trasferire fondi destinati agli stipendi e altre voci di spesa per coprire i costi ingenti della guerra. In Iran, intanto, sul fronte dei negoziati che latitano, il capo della sicurezza iraniana, Mohsen Razei, ha detto che Teheran sta elaborando un elenco di condizioni per aprire lo stretto di Hormuz, in risposta alle richieste dei mediatori, aggiungendo che gli Stati Uniti devono però prima prendere misure pratiche per soddisfare queste richieste, e poi ci sarà la riapertura della navigabilità all'interno dello stretto. E poi c'è il dimenticato popolo di Palestina, alle prese con carestia, massacri e distruzione quotidiani. Solo nella striscia di Gaza stamani 3 le persone appartenenti a una unica famiglia che sono state uccise da un attacco di droni israeliani a nord di Khan Yunis. Siamo nel sud della striscia di Gaza. È l'ultimo di continui attacchi israeliani in tutta l'enclave palestinese, nonostante il fittizio cessate il fuoco concordato a ottobre dello scorso anno. Qui quasi la metà delle famiglie di Gaza, il 46% del totale, va letto ancora affamato, come denunciato nell'ultimo rapporto del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. E poi ci sono gli effetti dei rincari delle guerre imperialiste e le ricadute economiche in Italia sulle tasche di milioni di italiani e italiane. Mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio delle accise sul diesel, unicamente sul diesel, e studia piano piano, con calma, interventi mirati a favore dei redditi più bassi, il Codacons ha fatto i conti di quanto i cittadini italiani spenderanno nel prossimo controesodo per fare il pieno di carburante. Ed è un conto da quasi mezzo miliardo di euro. Sui 25 milioni, infatti, di spostamenti calcolati dall'ANAS da oggi fino a domenica 30 di agosto, il Codacons ha calcolato una maggiore spesa esattamente di 429 milioni di euro ai prezzi attuali. E c'è una nuova ondata di caldo soffocante in Italia, in particolare per le regioni del centro-sud. Al nord, sin dalle prime ore di questa mattina, temporali intensi su pianure e montagne, contrassegnate anche da intense grandinate. Sul resto delle regioni l'afa e il caldo intenso raggiungeranno nella giornata di oggi punte di 38 e 42 gradi. Sono gli effetti della crisi climatica e dell'anticiclone nordafricano, rimasto attivo con ondate di calore soffocanti iniziate a fine di luglio. Il risultato è una nuova fase di calore estrema in molte regioni, per lo più al centro-sud, ma con temperature ben oltre la norma al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Qui infatti un giardiniere di 46 anni italiano è morto ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata in provincia di Bologna, con tutta probabilità anche a causa delle temperature elevatissime. L'uomo stava lavorando al ripristino della pavimentazione nell'area verde. Inutili tentativi dei sanitari di rianimare il 46enne, dipendente di un'azienda di giardinaggio. E anche oggi non si fermano gli omicidi sul lavoro in Italia. Solo da questa mattina un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo in località San Luca in provincia di Padova, ed è il 748esimo omicidio sul lavoro dall'inizio dell'anno nel nostro paese. Chiudiamo con la violenza di genere e i femminicidi. I carabinieri di Parma stanno indagando per la morte di una donna di 45 anni, il cui cadavere è stato scoperto in un appartamento in Largo Visconti, nella prima periferia cittadina.

0: canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
2: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 0208 462 0174. Sostieni Radio Onda d'Urto.

Le 11:08 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del mattino di questo venerdì 28 di agosto. Inizieremo parlando di quanto accaduto in Nepal, l'ultimo aggiornamento rispetto alle vittime di pochi istanti fa, 489 il numero dei morti accertati a causa della devastante inondazione che mercoledì ha colpito il Nepal e la regione cinese del Tibet, villaggi distrutti, oltre 40.000 le persone rimaste senza nulla, una corsa agli aiuti mentre si teme anche una prossima inondazione. Noi abbiamo realizzato diversi servizi questa mattina, ci sono anche, secondo i dati diffusi dalle autorità, 2.381 dispersi, tra cui anche 3 italiani. Questa mattina abbiamo sentito la climatologa della CNR, Marina Baldi, e poi da Kathmandu la corrispondenza con Arianna Banti di Action Aid. Parleremo ancora di ambiente. Dalla fine di agosto, metà settembre, l'attivista trans Apache Abundia Alvarado sarà in Italia per condividere progetti e riflessioni che sono state elaborate negli ultimi anni all'interno dei movimenti per la giustizia sociale e ambientale nel sud degli Stati Uniti. Insieme a Abundia viaggeranno anche altri attivisti che, come lei, hanno partecipato tra il 2021 e il 2024 alla difesa della foresta di Atlanta. Avremo l'intervista con una delle persone che ha organizzato il viaggio di Abundia. Giorgio Rossetto di nuovo in carcere. Nella serata del 21 agosto, senza alcuna avvisaglia, i carabinieri di Susa lo hanno prelevato dalla sua dimora sopra la Credenza di Bussoleno e trasferito alla carcere Le Vallette di Torino. Ne parliamo con Roberto Lamacchia, l'avvocato di Giorgio Rossetto. E poi nello spazio che stiamo dedicando questa settimana

Ai dibattiti che si sono tenuti alla festa di Radio Onda d'Urto, quindi indicativamente tra le 12 e le 13, visto che questa mattina sui quotidiani locali c'è molto spazio alla questione dei data center, vi proporremo la prima parte del dibattito che proprio su questa questione si è tenuta alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Abbiamo raggiunto telefonicamente Marina Baldi, climatologa del CNR. Intanto buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, parliamo di quello che è successo in Nepal, tra il Nepal e il Tibet, per la verità, l'alluvione appunto al confine. Non si è trattato, come le sottolinea, di un terremoto allora?
1: Sì, l'interpretazione più plausibile è quella di una valanga roccia che si sono staccati appunto da queste grandi montagne che sono al confine del Nepal, e questa grande valanga di ghiaccio e roccia probabilmente ha generato poi un movimento tellurico, quindi si sono viste delle onde sismiche che sono state rilevate, che sono però la conseguenza di questa valanga che è una valanga non di neve soltanto, ma è neve fresca, è neve che si è stata che ha formato il ghiacciaio, quindi è ghiaccio ed è tutta una parte di roccia, perché evidentemente era in una situazione molto instabile a questo punto, e quindi è venuto giù tutto insieme e ha bloccato l'ingresso della valle e l'ingresso di questo fiume, e poi successivamente si è formata come una diga. Successivamente ulteriore ghiaccio, ulteriore roccia hanno provocato un'ondata di piena improvvisa, quindi un'onda molto molto intensa, molto alta, e che non era assolutamente prevedibile, e soprattutto non c'è stato il tempo di mettere poi in sicurezza tutta la popolazione. Questo è stato il grande disastro poi. E quindi diciamo che quello che c'è stato è stato quindi un distacco di ghiaccio e di roccia, e ghiaccio che sopra il quale si era poi accumulata tutto quanto la neve dell'ultimo inverno, quindi comunque c'era anche della neve fresca sopra.
0: Siamo nel periodo delle piogge, se non erro.
1: È un periodo delle piogge, ma non sono piogge particolarmente abbondanti o che particolarmente intense che possono aver provocato questa valanga. Quello che si suppone è che lo strato di ghiaccio fosse abbastanza instabile e la roccia sotto anche fosse abbastanza instabile, probabilmente dovuto appunto a un riscaldamento anomalo di tutta la regione. E effetti di questo genere ne abbiamo visti anche in passato nel sud-est asiatico, ma anche in altre parti del mondo, anche nelle nostre Alpi, per dire, ne abbiamo visti alcuni fenomeni di questo genere, e sono stati poi osservati e descritti molto bene, studiati molto bene dalla Svizzera, dagli scienziati in Svizzera. Quindi sono dei fenomeni che a causa del cambiamento climatico, quindi a causa di un notevole innalzamento delle temperature, creano delle instabilità. Si creano queste instabilità sia nella roccia che sottostà al ghiaccio, sia nel ghiaccio stesso. Si va a scongelare, a fondere tutto quello strato che sta al confine, diciamo, fra la roccia e il ghiaccio. Si va a fondere il permafrost che sostiene un po' il tutto, che lega un po' il tutto, e poi a un certo punto si arriva a un punto di rottura per cui viene giù tutto insieme. Una valanga, più che una valanga, è una valanga non solo non è una valanga di neve come la intendiamo noi di solito, quindi è di detriti,
0: certo,
1: di terra, di rocce,
0: di tutto quello che si è tirato dietro.
1: Una quantità enorme, fra l'altro.
0: C'è il pericolo che si, tra virgolette, ripeta?
1: Allora, che si ripeta così probabilmente no, però potrebbe esserci qualche, o perlomeno si spera che non... E soprattutto si spera che non sia nello stesso posto, che magari sia un posto disabitato, ma è quello che sono dei fenomeni che vediamo ripetersi sempre più spesso sulle montagne. Sono stati fatti diversi studi di questo tipo già da diversi anni, perché appunto non sono più fenomeni così isolati. Ora che si ripeta subito, potrebbe esserci un nuovo distacco, magari di dimensioni minori, una chiamiamola valanga, anche se non è proprio il termine appropriato, comunque questo distacco enorme di questa massa di ghiaccio, neve e detriti e rocce. Potrebbe esserci, ma magari in misura minore.
0: Ci sono altri fattori in qualche modo che hanno determinato quello che noi, per la verità, non vorremmo chiamare disastro naturale?
1: Ma questo è un, in effetti è un evento naturale, è un evento naturale che ha diverse cause, se vogliamo. La prima è sicuramente un riscaldamento che fonde il ghiaccio, fonde il permafrost, fonde la neve, rende la massa di ghiaccio instabile e rende anche la roccia instabile. Abbiamo visto quest'estate anche sulle nostre Dolomiti rocce che sono divenute instabili e hanno provocato appunto delle frane in questo caso solo di roccia e terra. Nel caso invece del Nepal anche di neve, quindi diciamo che sono dei fenomeni naturali legati a un riscaldamento anomalo. Ora poi c'è da discutere sul riscaldamento anomalo, ma qui possiamo parlarne per ore.
0: Anche per esempio noi sappiamo che queste valli, diciamo così, queste montagne sono molto frequentate da turisti da tutto il mondo, tant'è appunto che tra le tante persone purtroppo che hanno perso la vita ci sono anche numerosi turisti.
1: Sì, perché sono montagne che sono frequentate soprattutto in questo periodo, ormai siamo alla fine della stagione alpinistica, perché appunto, come si diceva prima, ci sono le piogge monsoniche che sono già iniziate, però ci sono ancora turisti o comunque escursionisti alpinisti che sono ancora in quelle zone, compresa la valle appunto che è stata impattata da questa valanga. Quindi è sicuramente un fenomeno da studiare, da monitorare sempre più da vicino. Al momento non si hanno molte informazioni perché non ci sono delle stazioni di misura, o quelle che ci sono molto poche, e per quanto riguarda le temperature per esempio. Però quello che abbiamo uno strumento potentissimo che sono le immagini da satellite. Le immagini di satellite ci dicono molto chiaramente quello che c'era il 25 di agosto e quello che c'è il 26 di agosto, quindi quello che è successo in quelle 24 ore. Diciamo che le immagini da satellite adesso vanno studiate, vanno analizzate, cioè da capire da quelle immagini quanto è stato grande questo distacco, quanto ghiaccio è venuto giù, quanta roccia è venuta giù. Quindi ecco, questo le immagini da satellite ci possono dare assolutamente una mano, come siccome ci aiutano a capire se per caso appunto si è formata, come si suppone, questa specie di diga che poi invece a un certo punto ha ceduto e ha lasciato andare tutto quanto giù. Quindi perché l'immagine che si ha è che appunto si sia formata una specie di diga formata dalle rocce e dalla terra e dai detriti, e poi però la forza dell'acqua ha mandato giù tutto quanto,
0: certo.
1: Quindi ha trascinato e è andato tutto giù. Ecco, questo le immagini da satellite ce lo possono dire. Ed è su questo che si sta lavorando. Anche il centro che c'è in Nepal, proprio un centro specifico che studia l'ambiente montano, anche loro stanno lavorando su queste immagini. È l'International Center for Integrated Mountain Development, ICIMOD, che è stato riportato poi da diverse agenzie di stampa, dalla Reuters, dalla Associated Press, eccetera. Ed è forse la voce più autorevole, perché conosce il territorio e perché conosce quelli che sono appunto le problematiche di tutto quel territorio. Quindi ecco, questo è quello che sappiamo ad oggi.
0: Benissimo.
1: Non è moltissimo, però diciamo che è molto illuminante su quello che potrebbe succedere.
0: Certo. Io intanto la ringrazio per la disponibilità.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buon pomeriggio. Io ricordo che con noi c'era la climatologa del CNR, Marina Baldi.
2: E dopo questa intervista su quelle che sono state le cause che hanno provocato questa devastante inondazione, ricordo il bilancio delle vittime accertate è di 489, ma praticamente ogni ora il bollettino viene aggiornato, ci sono ancora oltre 2000 dispersi. Abused, confused. Adesso fra qualche istante vi proponiamo anche una corrispondenza con Arianna Banti di ActionAid direttamente da Kathmandu.

0: Noi siamo collegati con Kathmandu, con noi c'è Arianna Banti di ActionAid. Buongiorno Arianna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, intanto com'è la situazione?
1: Allora, dunque, io sono arrivata 2 giorni fa a Kathmandu, proprio il giorno della catastrofe. La situazione qua nella capitale è relativamente normale, però il paese sta vivendo naturalmente una grave emergenza nazionale e devo dire che gli effetti del disastro si fanno sentire anche oltre le aree direttamente investite dalle acque, da questo insomma flash flood. È stato un evento scioccante per la straordinaria violenza con la quale ha colpito il paese, l'imprevedibilità anche, e la situazione è di grande preoccupazione anche perché al momento ci si aspettano nuove valanghe simili, o almeno questo è il timore, quindi sono stati diramati messaggi di allerta alla popolazione sconsigliando anche tutti gli spostamenti, le autostrade sono chiuse da ieri, quindi insomma c'è ancora molta tensione e molta preoccupazione, e naturalmente avete visto tutti i dati anche relativi le vittime, che sono davvero tante, sia le vittime, che sono quasi 500, le persone disperse. E pensate che su meno di 30 milioni di abitanti della popolazione nepalese si conta che una persona su 100 sia stata in qualche modo colpita da questa catastrofe, quindi naturalmente la situazione è estremamente pesante.
0: Imprevedibile, diceva dunque.
1: Decisamente imprevedibile, questo è il periodo dei monsoni in tutta l'area indiana, del Nepal, del Bangladesh, insomma tutta questa zona, quindi le piogge sono assolutamente attese da giugno ad agosto, però questo è stato un evento non legato direttamente alle piogge stagionali, è stato qualcosa di diverso, qualcosa molto probabilmente legato anche al cambiamento climatico, perché come abbiamo sentito, quello che si pensa, la prima ipotesi è che appunto ci sia stato questo grandissimo blocco di ghiaccio che si è staccato dalle montagne, da una zona dell'Himalaya, e quindi ha creato questa valanga che poi ha portato con sé detriti e tutto quello che ha trovato sulla strada, poi percorrendo tutto il corso del fiume Trishuli, che peraltro è un fiume che va da nord a sud, quindi appunto dalla zona del Rasuwa, che ormai abbiamo imparato a conoscere tutti in questi giorni, fino al sud, quindi al confine con l'India, trascinando con sé tutto quello che ha portato.
0: E infatti io stavo leggendo che è interessata anche l'India a questo punto, perché i detriti, l'acqua sta arrivando quindi nel continente indiano.
1: Sì, al confine sicuramente, quindi con quella parte che si chiama Terai del Nepal, famoso un po' per il parco del Chitwan, per chi l'ha visitato, magari appunto i turisti che frequentemente lo frequentano, abbiamo visto che molti turisti sono stati anche coinvolti appunto in questo disastro, l'abbiamo sentito in questi giorni, e sì, tutto il paese è stato coinvolto, naturalmente nella zona del Rasuwa, quindi al confine tra Nepal e Tibet, dove è partita questa valanga, la situazione è più drammatica, però devo dire che anche tutto il corso del fiume stiamo intervenendo proprio perché tante persone sono state colpite.
0: State evacuate naturalmente, immagino, no?
1: Sono state evacuate, sì, e molte hanno perso la casa, hanno perso tante persone, purtroppo anche familiari, amici, colleghi, colleghe, noi stessi abbiamo diverse persone con le quali lavoriamo quotidianamente nei nostri progetti che hanno perso dei familiari, perché appunto nella zona del fiume, quindi al momento magari sono dispersi, qualcuno purtroppo si sa anche che ha perso la vita, insomma la situazione è molto pesante, noi stiamo intervenendo in emergenza. ActionAid lavora nel paese da ormai più di 40 anni, quindi comunque abbiamo la possibilità di intervenire grazie alla presenza di staff locale, volontari, attivisti e partner, sempre in coordinamento col governo locale, questo è fondamentale, e grazie a tutto questo abbiamo una potenza di azione che è significativa, quindi oltretutto noi sia a livello nazionale che internazionale abbiamo un team dedicato alle emergenze che è sempre pronto a intervenire, e questo ci ha permesso di mettere in atto immediatamente la nostra risposta all'emergenza, quindi abbiamo iniziato a lavorare sia nelle aree più raggiungibili, quindi in particolare nel Dading, dove abbiamo progetti attivi, e man mano che le vie di comunicazione si aprono, perché questa valanga ha chiuso anche molte vie di comunicazione, ha portato via anche strade, ponti. Adesso man mano che si riaprono noi stiamo raggiungendo anche le aree più a nord, quindi terra sua, portando tutto quello che è necessario alle popolazioni, quindi cibo, acqua potabile, kit igienico-sanitari, assistenza medica, supporto psicologico per rispondere al trauma che stanno vivendo queste persone, rifugi temporanei anche. E quindi questo è il nostro lavoro in queste ore.
0: Arianna, una domanda su quelle che sono state probabilmente o comunque quelli che sono gli altri fattori di quello che è successo. Tu hai ricordato i cambiamenti climatici, qualcuno sì. Però sottolinea anche il fatto che questa area di fatto in qualche modo, parlo di devastazione, forse uso un termine un po' pesante, comunque c'è una grossa presenza di turismo, in qualche modo un'area che è proprio cambiata.
1: Sì, sicuramente. Allora, c'è da dire che il Nepal è già un paese soggetto a disastri naturali, non a livello di quello che abbiamo visto in questi giorni, legato proprio ad alluvioni, legato anche al fatto che comunque è un paese che sorge subito sotto l'Himalaya, dove comunque la situazione geografica è molto particolare. Naturalmente sì, il turismo in qualche modo, ma sicuramente soprattutto il cambiamento climatico globale ha portato il più grande cambiamento qui, ed è molto iniquo perché noi dobbiamo pensare che il Nepal contribuisce a circa lo 0,01% delle emissioni di gas serra mondiali, ma è uno dei paesi che soffre di più in assoluto delle ripercussioni del cambiamento climatico. Questa purtroppo quella che è stata un evento anormale ad oggi, temiamo che rischi di diventare un po' la normalità, quindi questo è assolutamente da tenere a mente, da tenere all'attenzione. ActionAid, tra le varie tematiche sulle quali lavora nel paese, quindi diritti delle donne, diritti all'istruzione, abbiamo tanto lavoro legato alla risposta alle emergenze e a tutto quello che riguarda il cambiamento climatico, andando quindi a cercare di sensibilizzare sicuramente la popolazione a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, e i governi che devono sicuramente prendere in mano questo aspetto, sia per il Nepal ma anche in generale proprio a livello internazionale.
0: Chiaramente. Ti fermerai a lungo, immagino, a questo punto?
1: Allora, io in realtà sono venuta per tutt'altro, per delle visite ai nostri progetti attivi, sì, e quindi al momento dovrei rientrare in verità a breve, se sarà necessario ovviamente sono qua e quindi potrei rimanere, questo lo capiremo nei prossimi giorni. ActionAid comunque non lavora con espatriati, lavora con persone del luogo, quindi abbiamo un team anche abbastanza corposo nepalese che sta lavorando in maniera incessante proprio da 2 giorni, e lo possono fare anche sicuramente senza la mia presenza, quindi questa è l'importanza sicuramente, secondo me, di lavorare con staff locale e di essere un'organizzazione internazionale che possa poi supportare anche però a livello internazionale tutto quello che viene fatto qua. Noi abbiamo subito lanciato un appello sui nostri sostenitori e sostenitrici, e chiunque voglia naturalmente sostenerci in questo con delle donazioni, con ognuno il gesto che può permettersi di fare, perché qualunque gesto in questo momento può tradursi in qualcosa di molto concreto per le famiglie e le persone colpite. Quindi diciamo che è una rete internazionale che possiamo riuscire a sostenere proprio anche dall'Italia.
0: Certo, e sottolineiamo, c'è bisogno praticamente di tutto in questo istante.
1: In questo momento sì, ci sono delle aree che hanno bisogno di tutto, perché ci sono persone, 40.000 persone al momento si stima, quindi potrebbero crescere, che hanno perso le case, le abitazioni, quindi tutto quello che era la loro vita. Certo. Per cui sì, adesso interveniamo proprio a livello emergenziale, e poi man mano sarà un lavoro che non finirà nei prossimi giorni, quando probabilmente si smetterà di parlare di questa emergenza, ma in verità sarà un lavoro che andrà avanti di ricostruzione.
0: Grazie ad Arianna Banti di ActionAid, grazie mille per questo collegamento.
1: Grazie a lei, grazie a tutti voi e a tutte voi.
0: E buona giornata.
1: Una buona giornata, a presto.

Le 11.34 proseguiamo con lo spazio approfondimenti. Ricordo ancora 489 le vittime accertate finora per l'inondazione che ha devastato il Nepal, 2.381 i dispersi, 5 le vittime sul versante cinese. La Sinua ha precisato che risultano ancora 558 persone disperse per quanto riguarda appunto il versante cinese. Torneremo naturalmente a occuparci di questo evento. Fra qualche istante invece andiamo a presentare quello che sarà il tour di un attivista apache, Abundia Alvarado. Sarà in Italia per condividere progetti e riflessioni che sono state elaborate negli ultimi anni all'interno dei movimenti per la giustizia sociale e ambientale nel sud degli Stati Uniti. È stata anche tra le protagoniste tra il 2021 e il 2024 della difesa della foresta di Atlanta.

Dalla fine di agosto a metà settembre l'attivista trans Apache Abundi Alvarado sarà in Italia per condividere progetti e riflessioni elaborate negli ultimi anni all'interno dei movimenti per la giustizia sociale ed ambientale nel sud degli Stati Uniti. Insieme ad Abundi viaggeranno anche altri attivisti che, come lei, hanno partecipato tra il 2021 e il 2024 alla difesa della foresta di Atlanta. In queste settimane segnate dal riscaldamento globale e dall'accanirsi della repressione sulle fasce più vulnerabili della popolazione, questo tour dalla Sicilia fino alla Val di Susa offrirà l'occasione per ragionare insieme su come sia possibile contrastare, questa crisi. C'è una raccolta fondi su produzioni dal basso che vi invitiamo a utilizzare per sostenere le spese di viaggio. Abundia, forte della sua esperienza con le lotte della comunità migrante, indigena, LGBTQ, in difesa anche del mondo più che umano, si trova in Europa quest'estate per promuovere un modello di convivenza all'altezza di queste emergenze che tutti avvertiamo. Con un approccio trasversale, lei propone a gruppi sociali diversi di lavorare insieme a partire dalla preparazione e dalla condivisione del cibo. Questo suo progetto, che è nato nel contesto della lotta in difesa della foresta di Atlanta, si chiama Autonomous Kitchen Council, Consigli Autonomi di Cucina. Si tratta di associazioni di quartiere, gruppi di vicinato, coinquilini che cucinano e organizzano momenti di festa adottando principi orizzontali ed egualitari, svincolandosi dalla logica patriarcale e coloniale sia nella ripartizione del lavoro, no? Le donne ai fornelli, per esempio, che nella scelta degli ingredienti che spesso nascondono varie forme di sfruttamento. Oltre ai laboratori di cucina, Abundi presenterà ad ogni tappa del tour una zina che ha preparato e che abbiamo tradotto in italiano con delle bellissime illustrazioni che racconta di questo progetto politico a partire dalla condivisione, la preparazione collettiva del cibo. Ecco. Gli altri attivisti che viaggiano con lei comprendono anche i registi di un documentario sul movimento ad Atlanta. Questo movimento aveva lo scopo di fermare la distruzione di una foresta e la costruzione di una base di addestramento della polizia, soprannominata Cop City, da parte dell'amministrazione Biden, in risposta alle rivolte antirazziste di Black Lives Matter. Per inasprire la repressione invece di accogliere le richieste della popolazione di togliere fondi alla polizia per investire nei servizi sociali. Il documentario dall'interno segue le fasi di questa protesta, dai tentativi di ostacolare l'avanzamento dei cantieri fino alla raccolta di oltre 100.000 firme perché la popolazione fosse consultata tramite referendum, cosa che non è mai stata fatta. E Abundi compare nel documentario per ricordare Tortuguita, un'attivista venezuelana che è stata assassinata nella foresta mentre si trovava nella sua tenda in un raid della polizia. E, ecco, il film evidenzia bene anche la continuità del progetto sociale dietro l'abbattimento della foresta. Questa era la casa del popolo Muscogee fino al 1830, una popolazione indigena che è stata deportata allora dall'altra parte degli Stati Uniti. La foresta allora divenne un latifondo dove era impiegata la manodopera nera, prima schiavile, poi carceraria, lavoratori condannati ai lavori forzati in questo campo di prigionia. Poi divenne parco pubblico fino ad essere distrutta un anno fa per edificazione di questa base di addestramento della polizia. Tra l'altro, una base di addestramento con cui collabora tramite il programma Gilè l'esercito israeliano. Il tour di Abundia comincia a Catania il 28 e il 29 agosto al Parco Falcone. La proiezione del film è il 29, sabato. Invece il 31 agosto, lunedì 31 agosto, saremo a Eglise, Scuola di Restanza, a Palermo.
il 2 settembre a Verona a Subilla con un Una di meno, il 4 settembre al Festival di Cantiere a Bavive, a Parco Sempione, Festival antigazzista, a partire dalle 18.30. Saremo in Val di Susa il 5 settembre a Visrabia di Avigliana per cucinare insieme, il 6 settembre all'Associazione La Credenza di Bussoleno per un'assemblea e la proiezione del film dopo cena. E a Pisa, Exploa con le Rayette e Spazio Sociale Puano l'8 settembre, a Napoli il 10 settembre alla Mensa Occupata, l'11 e il 12 settembre a Snia, invece a Roma, in collaborazione con Blocco Decoloniale e Vivero, Luogo di Quartiere. La proiezione sarà l'11 e invece a partire dalla mattina il 12 cucineremo, staremo insieme e faremo festa. Grazie, sarà un momento prezioso, speriamo, questo tour per incontrare tante persone, per far conoscere loro il lavoro di Abundia e di queste altre attiviste. Ciao.

Questa quindi la presentazione del tour dell'attivista Pascha Bundia Alvarado in Italia per condividere progetti e riflessioni che sono state elaborate negli ultimi anni all'interno dei movimenti per la giustizia sociale e ambientale nel sud degli Stati Uniti. Insieme a lei viaggiano anche attivisti che, come lei, hanno partecipato tra la 2021 e il 2024 alla difesa della foresta di Atlanta. Adesso torniamo invece a occuparci della vicenda giudiziaria di Giorgio Rossetto, di nuovo in carcere. Nella serata del 21 agosto, senza avvisaglia, i carabinieri di Susa lo hanno prelevato dalla sua dimora alla credenza di Bussoleno e trasferito alla carcere Le Vallette di Torino. Fra qualche istante ascolteremo il suo avvocato Roberto Lamacchia.

0: Allora, Giorgio Rossetto è di nuovo in carcere nella serata del 21 agosto. I carabinieri di Susa lo hanno prelevato dalla sua dimora sopra la credenza di Bussoleno e trasferito nella casa circondariale Lo Russo e Cutugno, le Vallette di Torino. Noi siamo collegati con l'avvocato di Giorgio Rossetto, che è anche co-presidente dell'Associazione Nazionale Giuristi Democratici, Roberto Lamacchia. Una buona giornata, grazie per essere con noi intanto.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto raccontiamo proprio i fatti, cosa è accaduto?
1: È accaduto che a seguito di segnalazione da parte dei carabinieri di Susa, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che la misura della detenzione domiciliare che era stata concessa a Rossetto non fosse idonea alle garanzie necessarie, e quindi, elencando una serie di sue mancanze, quali l'aver guidato senza patente e l'avere anche, se non ricordo male, risposto male alle forze dell'ordine che lo avevano fermato 5 minuti prima dell'ora in cui lui poteva uscire di casa, alla fine la valutazione è stata che l'unica misura contenitiva sufficiente per Rossetto era quella del carcere, e quindi hanno ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere. Questo dovrebbe valere, adesso io sono fuori e non ho il fascicolo sotto mano, dovrebbe valere fino alla fine della pena che stava scontando, che se non ricordo male è il 27 settembre.
0: Ecco, ricordiamo che già lo scorso febbraio le condizioni della detenzione erano state aggravate proprio dopo un'intervista che Giorgio Rossetto aveva fatto alla nostra emittente, in cui appunto parlava dello sgombero di Ascatasuna. Ecco, tutto fa pensare insomma che ci possa essere una sorta di accanimento nei suoi confronti.
1: Sì, però è anche vero che all'udienza fissata su richiesta della Procura della Repubblica, che chiedeva di ripristinare il carcere, il Tribunale di Sorveglianza ha risposto semplicemente mantenendo la misura, inasprendo però le condizioni, insomma. Quindi è una via di mezzo, insomma, ci può essere una parte di eccessiva attenzione nei suoi confronti, d'altra parte bisogna riconoscere che nella occasione precedente il Tribunale di Sorveglianza non aveva accolto la richiesta della Procura.
0: Con una procura che in questi anni ha dimostrato però in più di un'occasione di avere un occhio di riguardo nei confronti naturalmente non solo di Rossetto, del centro sociale a Scattasuna, ma anche dell'intero movimento Notav.
1: Sì, questo fa parte di una azione che da anni sta andando avanti, per cui il numero di processi legati al conflitto in Val di Susa è cresciuto moltissimo.
0: Certo, ecco, tornando un attimo a Rossetto, non so, lei ha avuto occasione di sentirlo recentemente, ci può dire qualcosa su come sta lui?
1: Io sono fuori Torino, è andato un mio collaboratore a parlargli, sta direi piuttosto bene, ma lui è in grado di adeguarsi a tutte le situazioni, quindi sta abbastanza bene. L'unica cosa che dovrebbe fare un intervento chirurgico a brevissimo, la prossima settimana, e quindi adesso abbiamo fatto una richiesta ad hoc perché venisse tradotto presso l'ospedale competente.
0: Ecco, quindi questo periodo detentivo quando dovrebbe avere termine e che procedure verranno seguite insomma per riuscire?
1: Niente, dovrebbe avere termine al termine della pena che sta scontando, che ripeto, se non ricordo male, è il 27 settembre. L'udienza è stata fissata perché il Tribunale di Sorveglianza deve convalidare o meno la decisione del Presidente di sospendere la detenzione domiciliare e l'udienza è stata fissata, mi pare, il 17 settembre. Quindi il 17 settembre si saprà se viene confermata la sospensione. In ogni caso, se non succedono fatti nuovi, il 27 settembre dovrebbe essere libero.
0: Chiarissimo. Avvocato Roberto La Macchia, grazie per essere stato con noi, una buona giornata.
1: Prego, arrivederci.
0: Arrivederci.

alle 11:50 minuti. È arrivato il momento del dibattito. Questa fascia, quella che all'incirca va dalle 12 alle 13 prima della radio giornale, questa settimana vi proponiamo alcuni stralci dei dibattiti che sono tenuti alla festa di Radio Onda d'Urto. Martedì 18 di agosto si è tenuto il dibattito dal titolo Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. Ne parlano ampiamente i quotidiani questa mattina, i nostri quotidiani locali. I data center sono diventati il simbolo delle ricadute sui territori del capitalismo digitale. In Italia la Lombardia è al centro di una corsa agli investimenti in questo settore. La provincia di Brescia è al quarto posto in Lombardia dopo Milano, Pavia, Monza. Al dibattito sono intervenuti Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance, Enrico Duranti dal comitato di Lacchiarella, provincia di Milano, e attivisti del comitato di Travagliato. Qualche istante vi proponiamo la prima parte di questo dibattito, la seconda la potrete ascoltare nel pomeriggio. Lo trovate già comunque a disposizione interamente sul nostro portale radioondadurto.org.

0: Vi ringraziamo per essere venuti numerosi a partecipare a questo dibattito. Prima di iniziare vorremmo ringraziare Radio Nadurto che insomma ospita questo dibattito, i nostri ospiti, i nostri relatori, Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes che è in collegamento con noi, Rita Cantalino, giornalista freelance che si occupa di temi sociali e ambientali, Enrico Duranti del Comitato di La Chiarella e Orietta Truffelli, ex consigliera comunale di Travagliato e abitante ovviamente di Travagliato. Ecco, oggi parleremo di data center. Abbiamo voluto impostare questo dibattito con uno sguardo che va un po' dal generale al particolare, cioè inizieremo parlando con Giuseppe De Ruvo della situazione negli Stati Uniti, dove in questo momento c'è una forte contrapposizione rispetto alla questione dei data center, sta diventando un tema di dibattito significativo. Poi scenderemo sulle questioni italiane e lombarde e poi andremo ad affrontare più nello specifico i casi dei territori maggiormente investiti da questo fenomeno. Prima di iniziare provo a fare una brevissima introduzione, cercherò di essere breve perché comunque ci aspettiamo un dibattito denso e vorremmo aprire le domande. Metto giusto due o tre punti. Un primo punto è che questa questione dei data center fa emergere qualcosa che nel dibattito pubblico, nel nostro dibattito, in qualche modo fino ad oggi è stata sempre un po' sullo sfondo, e cioè i costi materiali dell'intelligenza artificiale e più in generale del digitale, della rivoluzione digitale, delle diverse rivoluzioni digitali. Costi materiali che noi spesso abbiamo guardato come qualcosa di lontano, le miniere di silicio in Argentina piuttosto che le discariche di rifiuti in Africa, ma non siamo mai riusciti a considerare come qualcosa che impatta sul nostro territorio, perché effettivamente le infrastrutture materiali di queste tecnologie per il momento non avevano dei riscontri fisici diretti da noi. Oggi, con quella che insomma in molti paragonano a una nuova rivoluzione industriale come portata per certi versi, cioè a un fatto totale, diceva Giuseppe in un'intervista stamattina, cioè qualcosa che cambierà radicalmente il modo in cui produciamo, in cui è organizzata la riproduzione delle nostre vite e i territori in cui viviamo, qualcosa di così radicale, iniziamo a vederne gli effetti che in altri paesi, come possono essere i paesi del Nord Europa e gli Stati Uniti, sono già abbastanza chiari. In Irlanda in particolare ci sono dei casi studio importanti, ma che iniziano a consumarsi anche da noi. Questa questione qui dei data center è in qualche modo e per certi versi il simbolo di qualcosa di più grosso, di più generale, appunto, che è questa ristrutturazione capitalista. Lo direi così, in una forma semplice. In Italia questo sta a livello di retorica di governo, ecco, il messaggio che viene espresso è quello di provare a costruire un polo mediterraneo dei dati, e cioè in qualche modo di pensare di farsi paese, diciamo, strategico rispetto a tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ovviamente in particolare la sponda sud, per l'accumulo di questi dati. Una dinamica che alcuni definiscono paragonabile a una sorta di colonialismo digitale. Adesso penso che molti di voi già sapranno quali sono le contraddizioni ambientali che genera questo tipo di progetti, e cioè la questione delle acque, la questione delle isole di calore, la questione del consumo estremo di energia che c'è. Oggi parleremo ovviamente di queste cose, ma cercheremo anche di guardare in qualche modo a come questi impatti siano non tanto e non solo il frutto di scelte, diciamo, dello sviluppo tecnologico, ma di scelte politiche precise, che in alcuni casi possiamo dire non vengono prese, cioè la scelta di non pianificare, per esempio, questo tipo di interventi, e cosa tutto questo significa per chi vive questi territori. Quindi, appunto, mi fermo qui per adesso e introduco brevemente la domanda a Giuseppe. Giuseppe, in uno degli ultimi, in una recente puntata del podcast di Limes, ha trattato in maniera articolata quanto sta succedendo negli Stati Uniti tra, da un lato, ovviamente movimenti di capitale, ma dall'altro anche un'opposizione sociale inedita per certi versi e trasversale. Di recente un sondaggio parlava del 71% degli abitanti degli Stati Uniti che si oppongono alla costruzione di nuovi data center nei pressi delle loro abitazioni, e di come questo sta effettivamente diventando un tema di dibattito. Quindi chiediamo a Giuseppe di raccontarci un po' quanto sta succedendo, e dall'altro lato facciamo anche una domanda un po' più generale, e cioè se d'accordo con questa definizione di colonialismo digitale, cosa si intende e come questa questione dell'intelligenza artificiale, di questa ristrutturazione generale, si inserisce nella competizione tra stati e nel quadro geopolitico, mettiamo tra parentesi, anche della guerra che abbiamo di fronte. Quindi lascio la parola a te, Giuseppe.
1: Grazie mille a tutti. Intanto spero mi sentiate bene. Spero
0: Sì,
1: mi
0: sì.
1: sentiate e intanto mi scuso per non esserci, ma appunto in realtà io non sto un granché, però insomma cerco di tirare dritto il più possibile. Risponderei prima insomma, alla prima questione su cosa sta succedendo in America. Sì, sta succedendo che c'è una grossa faglia della popolazione che si sta iniziando a opporre, chi per una motivazione, chi per l'altra, ma direi a opporre più a parole che con i fatti, per quanto riguarda appunto la costruzione di questi enormi data center, che ormai bene o male tutti quanti sanno cosa sono letteralmente delle cattedrali nel deserto, energivore e che consumano tantissima acqua e che quindi concorrono a tutta quanta, insomma, le problematiche ambientali che direi ormai sentiamo letteralmente sulla nostra pelle. E diciamo così, questa opposizione ai data center non viene soltanto dalle comunità di residenti, ma comincia a esserci anche nella politica una certa attenzione al tema, per esempio la famosa proposta di Bernie Sanders, no, di nazionalizzare comunque lo Stato che dovrebbe comprare delle quote, si tratta poi alla fine di fondi sovrani all'interno di questi appunto di questa filiera che è essenziale per la produzione, non uso questo termine a caso, cioè produzione nel senso materiale del termine dell'intelligenza artificiale. C'è una sorta di consenso contro, qui ovviamente non è un consenso, come dire, egemonico totalmente, contro questa nuova oligarchia tecnologica. Diciamo che se i vari Musk, Peter Thiel e compagnia cantante si fossero fatti un po' più gli affari loro e avessero deciso di fare un po' meno, come dire, i galletti a partire dall'inizio della nuova amministrazione Trump, secondo me la protesta sui data center sarebbe stata anche molto ridimensionata. Cioè, paradossalmente, quello che secondo me è interessante perché lega un paio di questioni è che il data center, come si è detto, è finalmente, tra virgolette, l'elemento fisico contro cui e nei confronti di cui si possono in qualche modo organizzare un'opposizione politica, che però è un'opposizione sempre fisica perché uno non è che fa opposizione a parole, nei confronti del capitalismo digitale. Cioè io ricordo anch'io quando insomma mi occupavo di queste cose qualche anno fa e scrivevo sempre in continuazione, dicevo sì, però guardate che è ovvio che c'è sfruttamento, è ovvio che è sempre un modo di produzione basato sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, però mancano i luoghi. in cui in qualche forma può essere visto, o comunque può essere anche, come dire, in qualche modo immaginato e simboleggiato questo scontro tra capitale e lavoro. Lo vedeva più questo scontro tra capitale e lavoro. Ecco, il data center diventa il luogo in cui questo scontro è totalmente visibile. Questo sta succedendo paradossalmente anche in America, dove però la questione, secondo me, è altrettanto importante, è andare poi a vedere chi ci lavora dentro questi data center negli Stati Uniti, perché poi diciamo è lì che un minimo si vede la nobiltà di queste forme di lotta. Perché se uno entra in un data center a vedere chi ci lavora, in qualche data center della cosiddetta Data Alley in Virginia, dove ce ne stanno 600 di data center, uno entra e immediatamente vede che dentro i data center ci stanno colombiani, venezuelani, salvadoregni e compagnia cantante, cioè tutti quelli che Trump vuole fondamentalmente rimigrare. Prima si diceva deportare, ora si dice rimigrare. Tutte persone fondamentalmente che lavorano lì in attesa di green card in qualche modo, quindi non esattamente elettori. E il punto è questo: l'opposizione, diciamo così, al data center rimane in America, almeno per quello che mi sembra di vedere in questo momento, un'opposizione ancora molto politica, ancora molto dall'alto o diciamo dal basso, di chi però ci vive, e che se il problema non è il data center, il problema è il data center davanti casa più che

idraulici perché ci sono gli impianti di raffreddamento, di elettricisti perché è essenzialmente un posto dove devono lavorare degli elettricisti e quindi manifattura, operai, no? Quella, diciamo così, America delusa e incavolata che con la globalizzazione si era vista portare il lavoro da qualche altra parte, magari in Cina o nel sud-est asiatico, e che Trump prometteva di riaprire. Ecco, non solo non l'ha fatto, ma come dire, sfruttato all'interno di questi sistemi, di questi luoghi, delle persone che lui però sostiene debbano essere appunto mandate via, creando comunque un cortocircuito, perché l'opposizione poi che si viene a generare nei confronti della costruzione continua, crescono come funghi in America i data center, anche perché Trump ha sburocratizzato tutto quanto. È un'opposizione essenzialmente, questo mi sembra il tema, è un'opposizione essenzialmente politica. Cioè, non c'è l'opposizione in America al modello di sviluppo che genera il data center, c'è l'opposizione al data center come segno materiale del potere di OpenAI e chi ci pare a noi. Finché stanno con Trump, poi, come dice, vediamo cosa ci riserva, il destino. Quindi questa è una prima questione. Resta però, secondo me, abbastanza importante che è emersa una questione, cioè con queste proteste in America è emersa questa questione della materialità dell'intelligenza artificiale, della sua dimensione fisica e dei suoi luoghi. Ripeto, non è quella nei confronti dei data center in America non è un'opposizione organizzata, non esiste un partito o qualcuno che sia in grado di prendersene le redini, anche perché è abbastanza trasversale. Ci sono dentro anche banalmente repubblicani, libertari, io amo chiamarli corrente Clint Eastwood, la cui paura essenziale è che arrivano con il the big government, con l'intelligenza artificiale, li controlli e si fanno gli affari loro. Quindi questa cosa tipicamente americana, cioè la paura è a perdere la mia libertà, qualunque cosa ciò significhi. Perciò sotto questo aspetto bisogna stare molto attenti, cioè è una composizione estremamente variegata questo movimento d'opinione che si oppone ai data center, di cui non, di sicuro non fanno parte chi dentro i data center ci lavora, perché appunto sono in una situazione, anche se possibile, cioè proprio da sottoproletariato, che devono peraltro ogni giorno evitare gli ingressi dell'ICE, che a sua volta però si guarda bene da entrare dentro i data center, perché altrimenti i data center si spengono e arrivano i cinesi, e quindi alla fine in qualche modo le cose vanno avanti così, mi viene da dire all'italiana. Quindi questa, diciamo, è la questione per come io la vedo in America, cioè, ma nessuno penso se lo sia mai aspettato tra di noi, non vedo, diciamo, la rivoluzione arrivare da oltre Atlantico. Vedo però che, come al solito, da oltre Atlantico, dato che le cose avvengono più in grande, si cominciano a porre dei temi e vedremo un pochino dove ci porterà nel dibattito pubblico, soprattutto da noi. Da noi il dibattito pubblico a proposito della questione del colonialismo è, come al solito, francamente surreale, nel senso che noi abbiamo una normativa europea, il famoso AI Act, che è probabilmente, non lo so, credo la peggior legge mai scritta nella storia dell'umanità, in cui non si pronuncia mai la parola data center, le parole data center. Io non penso che ciò sia per una qualche, come dire, cattiveria, credo che sia perché chi ha scritto la legge non ha la minima idea di cosa sia un data center, o comunque non abbia la minima idea di cosa sia un sistema di intelligenza artificiale, e pensa che sia un software, la schermata di ChatGPT. Francamente lo dico proprio senza problemi, penso che sia questo il motivo. Perché figuratevi se l'Europa si faceva perdere l'occasione di regolamentare qualcosa del genere, non l'avrebbe mai fatto. E quindi da noi, diciamo così, è un tema abbastanza, come dire, complesso da gestire, e fa sorridere quando, insomma, si dice che noi possiamo diventare l'hub mediterraneo dei dati, per una questione, come dire, in primis di scala. Cioè, per diventare l'hub mediterraneo dei dati, tu devi costruire una quantità di data center che l'Italia, paesi europei in generale, ma soprattutto l'Italia, non hanno assolutamente la capacità di. Allora, cioè, dobbiamo chiarirci su una cosa: uno, cosa ci devi fare con questi data center? Se su questi data center tu ci devi allenare dei modelli, hai bisogno di una certa scala per fare dei modelli in qualche modo, o da mettere a servizio, ma anche ti vuoi vendere tranquillamente a OpenAI, a chi ti pare, comunque hai bisogno di una certa scala industriale. Se vuoi costruire dei capannoni per stipare dei dati, come dire, fai una partita di serie B, non giochi in serie A.
Quindi questa è la prima questione che direi. Seconda cosa,

0: Il problema è proprio lo stesso, è proprio un problema materiale. Raccontarci che noi abbiamo la possibilità di mettere a lavoro una forza lavoro di quella necessaria, cioè trovare materialmente la forza lavoro necessaria per diventare l'hub mediterraneo dei data center, è semplicemente fare i conti senza l'oste. Io so per esperienza diretta che uno dei grandi problemi di chi in Italia si occupa di fare, diciamo così, il cacciatore di teste, di mettere su delle cooperative per costruire data center nel nostro paese, è che c'è una enorme difficoltà nel trovare elettricisti. Per motivi, mi viene da dire, anche molto italiani, perché all'elettricista conviene, diciamo così, fare il suo lavoro come l'ha sempre fatto, piuttosto che mettersi sotto contratto e appunto dedicarsi a tutto questo. Semplicemente guadagna di meno, e ha perfettamente ragione l'elettricista da questo punto di vista. Quindi ci sono una serie di problemi, come dire, materiali nello svolgimento e nella creazione di tutto quanto quello che si dice e che la politica spesso ripete. Sulla questione invece più strettamente del modello di sviluppo e anche di una qualche forma di opposizione, ma più che di opposizione, direi, uno non è che si deve opporre all'intelligenza artificiale così astrattamente, è una cosa che non ha senso assumere una postura luddista. Io penso che il problema sia duplice. Da una parte la politica, che non governa i processi dove i processi sono in atto, quindi tu hai i data center in Puglia, i data center in Lombardia, questi qui che crescono, nessuno si accorge e più o meno le cose vanno in maniera abbastanza, no? Non so nemmeno che parola usare, vanno in maniera libera, diciamo libera tra 100.000 virgolette, ma perché proprio la politica non ha la capacità di gestire questi processi. Dall'altro però c'è il problema, e quindi, come dire, chiaramente i privati fanno man bassa, la politica o è accondiscendente o non sa di cosa si tratta. Poi c'è l'altro problema, che secondo me è il problema più serio, cioè se tu questi processi li vuoi governare, non puoi arrivare dopo. Tu questi processi devi in qualche modo governarli e devi avere una contezza di quale sia la catena del valore in cui questi processi sono immersi, perché altrimenti sei, come dire, no, completamente fuori dal mondo. Per capire però come governare una catena del valore così complessa come quella che serve per costruire un data center, perché serve la qualunque, ci sono colli di bottiglia infiniti, basta parlare solo dei semiconduttori, ma per dire la cosa più ovvia, ma c'è il rame, cioè non è una banalità fare una cosa del genere, tu dovresti avere uno Stato che ha la capacità di governare una serie diversa, disparata di catene del valore, il che significa uno Stato che è in grado di programmare. E programmare significa anche che tu queste operazioni te le fai tu, Stato, cioè non che tu devi essere, come dire, no, lo Stato produttore di data center, eccetera, ma tu devi sapere, devi essere in grado di capire dove, come, cosa si può fare, ovviamente nel rispetto di chi vive in quei posti, di chi eccetera, eccetera, eccetera, come una qualsiasi opera di interesse pubblico. Perché è del tutto evidente che in un'epoca come questa tu non puoi stare con carta e penna mentre gli altri hanno le intelligenze artificiali. Però per fare questo lo Stato non può limitarsi esclusivamente a, come dire, far finta di nulla nella speranza che arrivi qualche benefattore che ci costruisce l'intelligenza artificiale a cui noi in qualche modo ci possiamo vendere. E chiudo dicendo un'ultima cosa: questo significa però anche tu non puoi né stare con carta e penna, ma tu non puoi nemmeno pretendere di fare ChatGPT, in primo luogo perché è inutile. Cioè GPT è essenzialmente inutile da un punto di vista strategico, come è inutile Claude, come è inutile tutto questo. Queste sono ottime cose a livello per i consumatori, che possono utilizzare l'intelligenza, si divertono, chiedono la ricetta della torta di mele, sono tutti quanti felici, sprecano un sacco di acqua, eccetera, eccetera, e Altman fa un sacco di soldi finché non li farà più. Ma questo è un uso dell'intelligenza artificiale. Esistono degli usi dei modelli di intelligenza artificiale che sono utili, possono essere utili in primis allo Stato, poi se volete nel dibattito magari ci torniamo, ma comunque in primis allo Stato, con un costo computazionale, quindi energetico, quindi idrico e tutto quanto, molto ridotto, capace di fare singole operazioni, di farle molto bene, e che poi tu puoi mettere a disposizione della cittadinanza, dato che, apre e chiudo una parentesi, Altman e compagnia cantante di OpenAI dicono: noi l'intelligenza artificiale dovete considerare che è come se facessimo elettricità o gas, noi semplicemente vi vendiamo il servizio e voi mi pagate. Ecco, questo può farlo tranquillamente anche lo Stato. Il punto è individuare delle nicchie tecnologiche in cui non dover andare a sfidare la concorrenza dei giganti, che per noi è insostenibile dal punto di vista industriale, dal punto di vista manifatturiero, dal punto di vista energetico, eccetera, ma cercare delle nicchie dove a basso costo computazionale, idrico ed energetico, poter occupare, mettere una pedina e poi ovviamente andare anche a trattare con queste grandi potenze, magari sviluppando qualcosa che noi facciamo e loro non hanno. L'esempio nella catena del valore dell'intelligenza artificiale è quello che ha fatto l'azienda olandese ASML, appunto, con tutte quante le macchine per la fotolitografia. Perciò esistono delle nicchie da occupare, esiste una possibilità di fare le cose, però innanzitutto le cose bisogna in qualche modo conoscerle e non lanciarsi in affermazioni mirabolanti come facciamo l'hub dei dati del Mediterraneo. L'hub dei dati del Mediterraneo, allo stato dell'arte, si trova in Virginia e penso che rimarrà tranquillamente, tranquillamente lì prima che o ce lo andiamo a prendere, cosa di cui dubito, oppure penso che rimarrà tranquillamente in Virginia. Grazie mille.
1: Grazie a te Giuseppe. Hai già messo molta carne al fuoco, se riesci e puoi rimanere collegato per il dibattito, scendendo un po', diciamo, di livello di realtà, ma non di come dire, profondità del ragionamento, andiamo più sul nostro territorio. E con Rita proviamo ad analizzare quello che sta succedendo in Italia, in particolare in Lombardia. La Lombardia che è al centro di questo ciclo di valorizzazione dei data center, e non è un caso perché tendenzialmente queste strutture, almeno dentro la situazione del libero mercato, si collocano vicino ai centri che richiedono servizi e quindi ovviamente la megalopoli milanese è particolarmente importante per questo sviluppo, e anche dove ci sono i capitali, mi viene da dire, per un altro verso, anche lì tutto il discorso dei flussi di capitale l'abbiamo immaginato sempre più come smaterializzato e basta, però forse c'entra anche quello. Fin da subito questi data center, come abbiamo detto, hanno generato tutta una serie di preoccupazioni ambientali, però in particolare la questione che emerge e che un po' sottolineava anche Giuseppe è quella lì dell'insostenibilità dal punto di vista anche tecnico-infrastrutturale di queste opere per il nostro sistema, diciamo, energetico esistente. Quindi Rita ti chiederei di fare un po' un quadro della situazione e poi magari di farci qualche affondo rispetto a questi aspetti qui.
2: E buonasera a tutte e buonasera a tutti. Intanto grazie per avermi invitata e grazie per essere qui ad ascoltarci in questa freschissima sera d'agosto. E allora provo intanto a fare, non scendo troppo nel tecnico su una serie di questioni, anche perché poi c'è lui che mi umilia ed è molto più competente, quindi è tutto ambito suo. Io vorrei invece continuare, come dicevi tu, no, a provare a fare un quadro di panoramica, anche legandomi a una serie di cose che diceva Giuseppe. Sì, noi in questo momento come paese, intanto comincerei a ragionare su quello, stiamo facendo un'operazione che lascia un po' perplessi, nel senso che è un'operazione che viene formalmente presentata come un'operazione per attrarre investimenti in questo settore, perché ci dobbiamo lanciare in questa corsa, perché non possiamo restare indietro rispetto a tutti gli altri, come se poi noi avessimo le capacità veramente di stare dietro a quello che succede negli Stati Uniti o in Cina. Non aprirò questo capitolo perché diventa troppo grossa la cosa, però in questo momento noi stiamo facendo una serie di cose come sistema paese, stiamo facendo una serie di cose come il nostro governo sta facendo una serie di cose che dovrebbero essere orientate a facilitare l'attrazione di investimenti in questo settore nel nostro paese, che sono un pasticcio dopo l'altro, lo dicevamo anche prima a margine in una chiacchierata informale, perché in realtà non stiamo facendo altro che dare il lasciapassare quasi assoluto ad una serie di investimenti che di fatto, quando non sono mere speculazioni, perché in realtà non c'è nulla di concreto sotto, non c'è nulla di materiale, sono comunque operazioni che vanno a finanziare, ad approvare, a dare spazio a progetti che danno tanto poco in termini di chiarezza ai territori, alle comunità. Cioè, entriamo nell'ottica che ragioniamo di un ambito che è completamente nuovo, noi non abbiamo bene idea, possiamo ipotizzare una serie di cose, ma in realtà non possiamo avere idea veramente di cosa determineranno queste strutture sui nostri territori. E questo dovrebbe essere un elemento che appunto dovrebbe inquietare chi dovrebbe governare questo processo e che invece sta avendo l'effetto opposto, cioè sta dando il lascia passare, il via libera assoluto. Non sappiamo bene cosa significa questa roba in termini di utilizzo di risorse, innanzitutto, no? C'è da un lato il tema dell'acqua, che è il più banale, che, dal quale più o meno tutti quanti siamo stati in qualche modo esposti, no? Perché sappiamo che per raffreddare queste macchine c'è bisogno di un'enorme quantità di acqua, e anche nei sistemi più evoluti, che sono i sistemi a circuito chiuso, per cui vengono utilizzate sempre le stesse acque, c'è comunque un enorme prelievo di acque. Ora, guardandoci soltanto in faccia e guardando a quello che noi sappiamo che può dare o non può dare questo paese, sappiamo che di essere un paese con un enorme problema di scarsità idrica, che peraltro non è un problema di scarsità idrica legata soltanto al fatto che non c'è l'acqua e c'è la crisi climatica e c'è meno acqua. Abbiamo un problema di scarsità idrica legata al fatto che le infrastrutture più nuove hanno un minimo 50 anni e che bisognerebbe investirci miliardi per metterle a posto, per sistemarle, e questa roba non succede sistematicamente. Quindi abbiamo già da questo punto di vista un terreno assolutamente impreparato ad accogliere sfide così ingenti come quelle che arriverebbero. Tra l'altro faccio una piccola nota a margine, perché poi tutte le persone che sono riuscite a intervistare, che mi dicono no, perché noi facciamo il raffreddamento a circuito chiuso, quindi non c'è prelievo d'acqua, bello, il raffreddamento a circuito chiuso però per poi raffreddare quell'acqua prigiona calore, libera energia, quindi questa roba ha ulteriori impatti e nessuno sta guardando a queste conseguenze. Ma su questo ci torniamo dopo, perché poi a me piace sempre confrontare il fatto che questa è l'estate in cui è esploso il tema di data center, ed è l'estate in cui siamo morti di caldo tutti quanti, e quindi forse potremmo anche mettere in relazione le conseguenze di quello che sta arrivando con quello che stiamo già vivendo. Ma ci arriviamo. C'è il tema, per esempio, della questione energetica, che è ampissimo, nel senso che da un lato noi abbiamo una serie di... punto numero uno, queste sono strutture che consumano un botto di energia. Siamo sicuri di essere in grado di... facciamo finta che le vogliamo, ok? Siamo sicuri di essere in grado di reggere l'enorme domanda energetica di queste strutture? Non lo siamo assolutamente, anzi sappiamo già che c'è la necessità di enormi interventi di adeguamento della rete elettrica per supportare tutte le richieste e tutti i progetti che stanno arrivando, no? Chi li paga questi interventi? Perché non sta scritto da nessuna parte che non dovremmo essere noi a pagarli, perché appunto se per esempio si è arrivati dopo enormi battaglie negli Stati Uniti, in parte per esempio in Irlanda è successo, a scrivere da qualche parte, fare una legge che dice ok, però gli interventi sulla rete elettrica sono interventi che pagano gli sviluppatori dei progetti, sono interventi che pagano le imprese che poi si aprono il data center, da noi questa roba non sta scritta da nessuna parte. Sempre a proposito di progetti di processi non governati, quindi questo è un ulteriore elemento che si mette. E c'è un dato enorme di speculazione in questo momento. Già Terna ci dice noi abbiamo adesso una richiesta di allacci alla rete elettrica che è fantasmagorica, abbiamo una richiesta di allaccio per i nuovi progetti di data center che è di 100 volte superiore alla capacità che noi abbiamo di darne in questo momento. Questi progetti esistono veramente? No, non esistono. Si tratta di proprietari di terreni grandi o piccoli, o di fondi che acquistano terreni grandi o piccoli, che richiedono gli allacci alla corrente elettrica per fare in modo di poter rivendere poi a eventuali progetti futuri questi stessi terreni che saranno già adeguati per ospitare queste strutture. Quindi anche da questo punto di vista stiamo aprendo la strada alla speculazione più cieca e selvaggia, senza che però... chi dovrebbe tutelare, no, quello che sta succedendo, chi dovrebbe governare questo processo, lo faccia con lungimiranza. Per questo poi parliamo di processo assolutamente non governato, cioè noi stiamo semplicemente apparecchiando la tavola ad una serie di speculatori e gli stiamo dicendo oh, venite tutti quanti a mangiare qua, è praticamente gratis. Perché volevo fare un pezzo sugli impatti, ma tanto ci penserete voi ampiamente. Perché è praticamente gratis? È praticamente gratis perché... proprio nella logica folle di attrarre investimenti senza preoccuparsi di avere un minimo di capacità di governo politico del processo, stiamo semplificando il più possibile gli iter normativi, stiamo accelerando il più possibile tutti gli iter autorizzativi. In questo momento esistono una serie di strumenti normativi per i quali Uno, tutte le autorizzazioni ambientali che tu dovresti ottenere per un impianto di queste dimensioni, di questa portata, di questa capacità, di queste operazioni, sono semplificate, le puoi ottenere in 10 mesi ed hai accorpato tutte le autorizzazioni ambientali. Ci confrontavamo prima con Enrico sul fatto che, per esempio, tu in questo momento hai un appiattimento di una serie di strumenti normativi di tutela ambientale che in teoria avrebbero funzioni molto diverse. Una serie di strumenti, cioè ci sono gli strumenti che dovrebbero servirti a valutare i progetti prima della sua approvazione e che dovrebbero farti dire, quindi io territorio, io ministero, guardo questo progetto e gli do la mia valutazione di impatto ambientale, cioè dico si può fare o a livello ambientale quest'opera mi porta più costi che benefici e quindi no, non si può fare. Poi ho un altro strumento normativo che invece dovrebbe intervenire successivamente e che dovrebbe dire come deve funzionare quell'impianto per non creare troppi impatti ambientali, provo a semplificarle il più possibile perché... e quindi uno strumento, scusate, successivo, no? Che arriva dopo e che dovrebbe essere quindi soltanto di adattamento, diciamo, no? Dell'approvazione di quel progetto alle reali esigenze e al modo di funzionare dei territori. In questo momento è tutto unificato, io in 10 mesi posso ottenere un'autorizzazione unica che non mi valuta prima il progetto e poi capisce come applicarlo, ma che si colloca direttamente in mezzo, che poi non vuol dire nulla. Cioè io non so più in questo momento quale strumento va a tutelare la salute di ecosistemi e comunità rispetto all'arrivo di progetti che, francamente, per quanto ne sappiamo, in questo momento andranno semplicemente eventualmente ad arricchire una serie di multinazionali private. Per farla proprio banalissima, mi dispiace banalizzare così tanto, però è importante che si colga il punto, no? Secondo me. Quindi c'è da un lato appunto la speculazione territoriale che vi dicevo prima, questa cosa della semplificazione autorizzativa che è gravissima in realtà e che se veramente poi fosse in campo un discorso di ricorso anche all'Europa su questa roba, secondo me sarebbe importante perché è molto grave quello che sta accadendo. Io vi faccio un esempio che non riguarda questa regione, ma per farvi capire poi quanto è grosso quello che sta accadendo da questo punto di vista. Mi sono trovata a dover fare un'inchiesta su un progetto che è denominato Puglia Data Center Valley. Praticamente a un certo punto è venuta fuori questa notizia che la Puglia sarebbe diventata l'hub dei dati del Mediterraneo, anche lì, con questo enorme progetto composto da 3 data center, di cui uno sarebbe stato a Bari, uno sarebbe stato a Brindisi, un altro sarebbe stato un mega campus da 800 ettari, 800 ettari vuol dire più di quasi 1500 campi da calcio in termini di estensione, tra Bari e Brindisi. Io ho letto il comunicato che annunciava questo progetto e ho cominciato a cercare, insomma, per capirne di più, no? Quindi ho provato a contattare intanto l'amministratore delegato della società proponente per fargli una serie di domande e capire. Non esiste niente, non esiste un'autorizzazione su un terreno che è già stato acquistato e non c'è null'altro se non l'individuazione di un sito, tra l'altro gravissimo perché è quello più grande del campus, Greenfield. Greenfield vuol dire che è un'area agricola vergine che in realtà non andrebbe toccata, ma che in questo momento in realtà si sta lavorando tanto su quei territori non impermeabilizzata, e che in questo momento, cioè il punto vero è che poi ci arriviamo a questa roba, no? Noi dovremmo fare in modo innanzitutto di non cementificare ulteriormente e di liberare più suolo possibile, anzi, proprio perché, cioè, avete avuto caldino quest'estate, ce l'ho avuto pure io, e probabilmente dovremmo entrare nell'ottica che un piccolo intervento di adattamento sui territori andrebbe fatto. Ecco, lì stiamo ragionando di invece andare a cementificare un'area di 800 ettari in una trattativa assolutamente segreta di cui anche la Regione Puglia non sa niente e di cui sostanzialmente la cittadinanza non sa niente, sanno soltanto le imprese proponenti, e vai a indaga, vai a scavare, questi che sono semplicemente degli intermediari, ci cioè sono degli sviluppatori immobiliari che stanno cercando di ottenere le autorizzazioni per cementificare per poi sperare di attrarre gli investimenti delle grandi multinazionali. Cioè siamo a questo livello, siamo al livello che noi non abbiamo uno strumento di tutela normativa da operazioni di speculazione di questa portata, ed è gravissimo, sarebbe gravissimo in generale, ma è gravissimo, ci ritorno, rispetto alla situazione che stiamo vivendo adesso. La crisi climatica ci sta sbattendo in faccia proprio, non la necessità di adattare i nostri territori, e se estate ha fatto un caldo che è della Madonna, ma quest'inverno probabilmente avremo un problema opposto, no? Avremo una serie di eventi estremi che richiederebbero una capacità dei territori di assorbire precipitazioni, di essere in grado di rispondere in maniera resiliente a quello che accadrà, E il progetto qui, e in particolare qui, in questa regione, invece, nella regione più cementificata, è di continuare a cementificare. Perché? Perché si interviene comunque sempre su terreni vergini. Sono pochissimi in percentuale i progetti che vanno a riqualificare invece aree industriali già dismesse. E su questo voglio fare un piccolo inciso. La legge regionale approvata in questa regione è veramente carente da questo punto di vista, perché c'è scritto nero su bianco che è privilegiato l'insediamento di data center in aree brownfield e quindi bisogna andare a recuperare siti industriali dismessi. Dopodiché è privilegiato, cioè nessuno sta imponendo l'obbligo normativo, e anche se tu mi dici la grande multinazionale poi dovrà pagare tantissimi oneri in più per andare a toccare il terreno vergine, ma Amazon, ma Google, no? Ma Meta, ma che problemi hanno a pagare cifre elevatissime rispetto all'accollarsi anni per bonificare un sito industriale dismesso, i costi di una bonifica, ma soprattutto i tempi? Perché poi il tema vero è che, per fortuna, in teoria, almeno per iscritto, noi abbiamo una legislazione ambientale che da questo punto di vista tutela anche, no? Quindi in teoria, per fare una bonifica ci vuole tanto tempo, perché ci vogliono tanti interventi, perché ci vogliono tanti soldi. E se io ho interesse a fare un data center, non dico domani ma dopodomani, la settimana prossima, e sono una grande multinazionale, anche se devo pagare il 100% in più, il 200% in più degli oneri che invece mi costa andarmi a prendere il sito dismesso, in cui devo fare la caratterizzazione dei rifiuti e poi devo fare l'esplorazione e devo scavare e devo bonificare, è evidente quale sarà la mia scelta. Non siamo a fare l'Unicef qua, no? Insomma, quindi questo da questo punto di vista. Ma la legge regionale lombarda, consentitemi, ha anche un altro enorme limite, che è un limite che abbiamo a livello nazionale, ma che qui poteva essere arginato, perché qui tra gli emendamenti alla legge è stato richiesto anche che, per esempio, le imprese che sviluppano progetti di data center dovessero pagare delle fideiussioni che servissero a compensare l'eventuale abbandono delle strutture. Cosa vuol dire? Un data center è una struttura che in realtà ha una vita piuttosto breve. Gli hardware, le macchine, hanno un'obsolescenza, quindi smettono di essere efficaci, di essere aggiornate, diciamo, no? Nel giro di 3, massimo 5 anni. La struttura in sé dura 20 anni, non di più. Ora, se io, multinazionale, mi apro il mio bel data center qui a Lacchiarella o a Certosa di Pavia o dove che sia, e tra 20 anni questa struttura diventa obsoleta e io ho bisogno di un altro centro, e nel frattempo da un'altra parte, che sia in Calabria o a Marrakesh, l'energia mi costa di meno, secondo voi cosa faccio? Ecco, la richiesta che era fatta in una serie di emendamenti alla legge era anche questa: questi devono posare i soldi, perché se se ne vanno, con quei soldi noi dobbiamo bonificare i terreni, dobbiamo buttare giuste strutture, dobbiamo risanare il territorio. Questo emendamento non è passato, per cui di fatto ancora una volta via libera completo alla speculazione, senza alcun argine alla tutela al benessere delle comunità e soprattutto alla tutela del territorio, perché poi il tema vero è che il territorio ci sta già sbattendo in faccia ampiamente cosa vuol dire non tutelarlo e quanta la stiamo pagando sta roba, e continua a succedere e si va via via aggravando anche il quadro delle conseguenze che potremmo pagare. E da questo punto di vista io volevo dire un sacco di cose, però mi placo un attimo. Però rispetto alla cosa, a delle cose che si dicevano prima, sia tu nell'introduzione che Giuseppe nel suo intervento, noi a livello nazionale abbiamo da un po' di tempo la possibilità di definire i data center opere di interesse strategico nazionale, che è è fatto tutto nell'ottica ovviamente di poter bypassare tutta una serie di problemi autorizzativi e molto spesso bypassare anche le opposizioni locali, perché poi è anche vero che molte istituzioni locali, in realtà anche qui ci sarebbe un capitolo da aprire, però una serie di istituzioni locali, una serie di amministratori e amministratrici locali in realtà hanno preso voce contro questi provvedimenti. Il problema è che se da Roma mi dicono questa è un'opera di interesse strategico nazionale, a quel punto fermi tutti, non possiamo più fare nulla, perché è un'opera di interesse strategico nazionale. E qui scusatemi, ma si apre un nodo che è tutto politico, ma strategico a chi? Cioè, perché se io sto qui a apparecchiare la tavola, la grande multinazionale che deve costruire la sua struttura del mio territorio per far girare i dati e per di fatto arricchirsi, perché parliamo di strutture private, ma sta strategia di chi è? Anche questi investimenti che arrivano, ma qual è il costo poi, cioè qual è il rapporto costi-benefici? E qui poi veramente dobbiamo parlare di colonialismo e non di strategia, perché non c'è nessuna strategia, e anzi, nell'ottica del fatto che dovremo affrontare sempre di più gli impatti della crisi climatica, qua la strategia sta a zero. Io basta.
1: Grazie mille Rita, molto interessante e utile, tanti spunti anche per il dibattito successivamente. Adesso passerei ad Enrico. Enrico fa parte del comitato di La Chiarella, che è uno dei territori, possiamo dire, in cima a quelli maggiormente interessati dalla questione dei data center, un territorio che si trova tra Milano e Pavia e che vede sia sul comune di La Chiarella sia sui comuni circostanti un'enorme quantità di progetti. Ed è anche, diciamo, un po' uno dei pionieri della discussione su questo tema, nel senso che è una delle prime persone che si è resa conto di quello che stava per succedere. Quindi ad Enrico chiediamo prima di tutto una descrizione del territorio e ovviamente secondo lui perché è così interessato da questo tipo di investimenti, da questo tipo di infrastrutturazione. E poi chiediamo anche di raccontarci qual è lo stato dell'arte ad oggi, sia della lotta lì sul territorio di La Chiarella, sia anche del movimento, delle mobilitazioni che iniziano ad esserci a livello regionale.
3: Grazie a tutti. Allora, parto facendo delle precisazioni rispetto a quello che è stato detto precedentemente, e darò anche qualche dato, spero di non tediarvi coi dati, però secondo me sono un po' utili per capire di quello che è il grado della situazione e soprattutto della gravità della situazione. Io personalmente di speculativo vedo poco, sì, ci sta dei discorsi di speculazione edilizia e così via, però generalmente le richieste che vengono fatte a Terna, almeno quelle che io ho mappato, sono fatte già da dei fondi o comunque delle società che generalmente costruiscono data center, e tendenzialmente quando fanno questa richiesta è perché quell'area bene o male l'hanno già comprata, quindi l'interesse da questo punto di vista c'è. È ovvio che però tutto quel carico di richieste a livello nazionale è una cosa che assolutamente non si potrà fare. Cioè, stiamo parlando che attualmente ci sono tra le 400 e le 500 progetti a livello nazionale di richieste di allaccio di corrente per una potenza installata di 70, leggevo oggi, 90 gigawatt. Quando parlo di gigawatt, tanto per far capire, tutte le rinnovabili in Italia che noi produciamo, che abbiamo, quindi l'idroelettrico, il solare, l'eolico, il geotermico, sono 70-73 gigawatt di potenza. Quindi vorrebbe dire che le rinnovabili che noi abbiamo non sarebbero in grado di sopportare tutta questa potenza, quindi è fuori luogo che tutti questi dati vadano avanti. Però entrando poi nello specifico dei vari progetti, possiamo vedere i progetti reali che abbiamo sul campo, i progetti che sono già esistenti e funzionanti e tutti i progetti per cui è già partito un iter. Siccome l'iter ha vari step, il primo step è quello della variante urbanistica, perché prima di arrivare in una valutazione impatto ambientale, anche se è unificata, tu hai bisogno di avere la conformità urbanistica. Allora vi faccio una piccola mappatura dei progetti in valutazione impatto ambientale, in cui c'è il progetto per cui il ministero si sta esprimendo. Ci sono solo in Lombardia 30 progetti. Di progetti già esistenti ci sono 35 progetti. Di progetti per cui è partito un iter nei vari comuni ci sono decine, adesso non ho il numero esatto perché è un po' impossibile saperlo, ma decine di progetti di svariata taglia, di svariate grandezze. le grandezze poi le vediamo nelle richieste dell'allaccio a terna. Però un dato posso darvelo, che è molto semplice. Se fino al 2023 i data center che sono entrati in funzione e che quindi sono esistenti hanno una potenza di calcolo che viene definita potenza IT, no? Dalle 5 alle 10 megawatt, la potenza dei di un data center attuale, semplice, è di 26-30 megawatt. Quindi vuol dire che è diventato 6 volte tanto o almeno 3 volte tanto rispetto ai data center che venivano autorizzati 5 anni fa. E è cambiato anche una cosa, che quando vengono fatti i progetti adesso non viene fatto più il progetto per il singolo data center, viene fatto il progetto per il campus. E il campus vuol dire 4, 6, 8, 10. Noi attualmente dei 30 campus che abbiamo, dei 30 progetti in valutazione di impatto ambientale, abbiamo i campus che vanno dalle 60 alle 300 megawatt. Ok, la Chiarella è 300 megawatt, considerato uno di quelli più grossi d'Italia. Attualmente ce ne sono 3 in valutazione, la Chiarella, Magenta e Vimercate, 300 megawatt. Tanto per intenderci cosa sono 300 megawatt. Più o meno 300 megawatt di richiesta di energia elettrica vuol dire il consumo di energia elettrica più o meno, difficile stimarlo perché non tutti consumiamo uguale, tra le 500 e le 600.000 persone. Ok? Quindi un consumo molto, molto forte. Scusate, ho detto persone, famiglie. Ho sbagliato a parlare. Sì. Tipo quello della Chiarella, la stima è più o meno di 2 milioni di persone. Ma lo vedi anche in altri dati, questa cosa qua. Tipo nelle emissioni indirette, no? Loro fanno i calcoli delle emissioni indirette di CO2 e dicono andiamo solo a rinnovabili, quindi dicono non abbiamo neanche un'emissione. Quello di La Chiarella, solo quello di La Chiarella, ha le emissioni del 10% della città di Milano, cioè nonostante va a rinnovabili. Cioè, quindi cioè, la cosa è una follia più totale. Io vi faccio una, ho fatto due calcoli un po' per gli studi che sto facendo. Ad esempio, tra tutti questi nuovi progetti che sono in valutazione, avremo una potenza installata più o meno di 1,5 gigawatt. Vuol dire che solo questi 30 progetti abbiamo già recuperato le famose città o stati che avevano le maggiori potenze europee installate. Ok, tipo Londra, Francoforte, a questi però dobbiamo aggiungerci quelli già esistenti e quelli che stanno venendo in progetto per cui è già partito. Solo questi 30 progetti avranno un impatto pari più o meno al 7% del fabbisogno energetico dell'energia elettrica nazionale. Solo questi. Quindi più tutti gli altri, cioè stimare un 10-15% del fabbisogno energetico nazionale per i data center è una cosa molto, molto semplice. Detto questo, perché in Lombardia e perché in Italia? Quando si parla di questo hub e di questa strategia nazionale e così via, non è speculazione da questo punto di vista. Non è stata detta, secondo me, una cosa fondamentale. Perché sono concentrati attorno alla città di Milano? Perché a Milano abbiamo la più alta concentrazione di fibre ottiche di carattere internazionale, perché attorno a Milano, in senso circolare, attorno a Milano, partono le fibre ottiche che arrivano dalla Francia, ok, che vanno verso Genova, che da Genova vanno verso Israele, i paesi arabi, l'India, Ma non è il sottoscritto perché vuole rompere i coglioni, no? O fare allarmismo, che dice queste cose qua. Sono gli stessi progetti che lo dicono. Quello di Lacchiarella è stato speso come strategico, no? È venuto giù il ministro Tajani in un paesino di 10.000 persone a braccetto con la sindaca, no? Perché? Perché quello di Lacchiarella è legato a due grandissimi cavidotti di fibra ottica che sono il BlueMed, che fa parte del corridoio BlueRaman, e il CHU Africa, che sono questi due grandissimi cavidotti che uno circumnaviga l'Africa e torna nello stretto di Hormuz, l'altro arriva direttamente in Israele e da Israele va in India, perché in India, al G20 dell'India, hanno fatto degli accordi che si chiama il trattato IMEC, no? Di cui il BlueRaman fa parte, proprio di questo corridoio economico che è in alternativa alla famosa via della seta cinese. Ok, ovviamente io non è che sono qua per spendere parole a favore della Cina, non è quello il mio compito, però il problema è dire, se noi vogliamo questi corridoi, no? Tutti questi data center per far viaggiare tutti questi dati solo per una strategicità delle multinazionali americane, il discorso del colonialismo allora dobbiamo affrontarlo seriamente. Perché, cioè, come tutte le reti infrastrutturali, tu hai bisogno della rete, quindi del gasdotto, dell'oleodotto, del cavidotto, ma hai bisogno anche degli hub di smistamento di logistica in cui accorpi vari dati o accorpi il petrolio, il gas e così via, e in cui poi lo distribuisci. Bene, l'Italia, ok, in base agli studi, agli accordi internazionali, è stata decisa per fare questo. Basta andare sulle mappe e i vari accordi a livello internazionale per capire quanti cavidotti, ok, e perché vengono fatti in questo modo. Cioè, il territorio di Milano, ok, ha delle dorsali di fibra ottica. Non è che i data center li fanno a casa, li fanno lungo le dorsali. Cioè, ci sono dei territori dove non li fanno. Siamo chiari su questi. Però ci sono dei territori dove magari è concentrato 15 data center o 15 campus. Okay. La zona sud dove abito io è quella legata proprio a Genova, da cui partono questa cosa qua. È ovvio che questa cosa è preoccupante, perché la tendenza sarà sempre quella a aumentare. Perché? Perché adesso noi siamo in una fase iniziale dell'intelligenza artificiale. Ma l'intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, ha sempre più bisogno di spazio fisico dove immagazzinare e dove allattare questi modelli. E quindi ha bisogno di questi spazi, di questi data center. E l'Italia fa parte di questo discorso. Quali sono gli impatti? Ovviamente gli impatti sono tanti. Innanzitutto la Lombardia. Cioè, l'assurdo è costruire tutti questi decine di impianti in Lombardia in una situazione già critica, per cui l'unico ente in Italia che si sta opponendo e che, scusate il termine del francesismo, sta facendo il culo, no, ai proponenti, è l'Istituto Superiore di Sanità, in cui dice: guardate che solamente per i generatori di emergenza, che sono di emergenza, però solo per quelli, ok, voi fate soffocare la popolazione in caso di blackout e blocca i progetti. Poi ci sono tutta una serie di altri impatti. Allora, quello sulle acque, voglio essere chiaro, non tutti i data center funzionano con raffreddamento d'acqua qua in Italia. Ci sono delle aziende che usano ancora questo raffreddamento, ma non è quello americano. Usano un raffreddamento a bulbo umido, estivo, quindi usano l'acqua solo d'estate, ok? Sono principalmente quelli di Microsoft e quelli di Amazon, qualcun altro ma poco, tutti gli altri sono ad aria. Questi qua, io ho fatto una stima, cioè un data center piccolo in 3 mesi estivi consumerebbe 50 milioni di litri di acqua, cioè, ma non lo dico io, lo dicono loro. basta andare sui progetti, studiarsi i progetti, ma messi tutti assieme sono una quantità immane. Ma se non c'è l'acqua, lo diceva benissimo la Rita, cioè c'è l'energia elettrica e c'è l'emissione di calore, anche qua sulle isole di calore. Voglio fare chiarezza, perché la Chiarella è stato il progetto in cui abbiamo presentato, anche grazie a un fisico dell'Università di Pavia, carissimo Enico, che fa parte del comitato di Certosa, uno studio. La Chiarella è un data center molto grande, ok? E le condizioni sono particolari, però non è bello dirsi che in condizione statica di non vento l'aumento della temperatura dove c'è il data center è di 5 gradi, ok? E nel raggio di 3 chilometri, no, è di 3 gradi. È ovvio, se tu hai un vento a 2 metri al secondo, si abbassa un pelo la temperatura, ma anche se si alzasse di 2 gradi, la temperatura su un raggio di 3-4 chilometri. Avete presente cosa vuol dire 2 gradi solo per un ambiente come la Chiarella, che è Parco Agricolo Sud? Vuol dire che tu l'agricoltura non la fai più. Vuol dire che tu sarai invaso dalla cocciniglia, vorrà dire che sarai invaso dalle zanzare tigre, che sono tutte cose che poi ti porti da un punto di vista sociale e da un punto di vista anche ambientale e di sanitario. Okay. Poi ci sono tutti gli altri impatti che ovviamente dipende. Concludo sull'ultimo, quello energetico, ok? Perché tutto questo consumo di energia che ovviamente dovremo pagarlo. Allora, le strutture le pagano le società, questo è chiaro, i progetti no, però almeno le nuove stazioni elettriche le pagano le società, no? Ma è ovvio che però poi, siccome nel 2025 noi non paghiamo più la bolletta dell'elettricità su base nazionale, ma su base zonale, quindi in base alla domanda e all'offerta della zona, ok? Vuol dire che in Lombardia pagheremo molto di più l'energia, perché se tu avrai un aumento del 20-30% della richiesta di energia elettrica, ti aumenterà il prezzo e la pagheremo tutti. Questo qua è un problema sociale su cui bisogna insistere. Poi ovviamente avrei tantissime cose da dire, ma non posso, quindi ringrazio tutti.
1: Grazie mille, Enrico.

0: sfrazza la tua mano.
1: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
2: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
3: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
1: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
5: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
6: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
3: Radio Onda d'Urto, sono le 13 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 28 di agosto. Continua inesorabilmente a salire il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito mercoledì mattina il distretto di Rasuwa al confine tra Nepal e Tibet. Negli ultimi minuti si è arrivati a quota 538 morti accertati. Intanto i soccorsi sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica. Salvati altri 350. Sono invece salite a 2.381 le persone che risultano ancora disperse. Tra i dispersi figurano 644 cittadini stranieri, tra cui 3 italiani. Ed è ancora allerta in Nepal. La polizia ha infatti diramato un'allerta segnalando che una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano ed esortando la popolazione locale, i soccorritori e le forze di sicurezza a restare in allerta e a spostarsi in un luogo sicuro. Segnalato anche il leggero aumento del flusso di acque limacciose nella stessa zona interessata in precedenza dalla grande inondazione, con il rischio di ulteriori esondazioni. Guerra alle porte dell'Europa. Nella notte le forze militari ucraine hanno attaccato la raffineria di petrolio a Yaroslav. Siamo in Russia, 1.000 chilometri dal fronte. All'interno dell'impianto è stato registrato un incendio in una delle più grandi raffinerie di petrolio russe, parte della società per azioni pubblica Slavensk. Un attacco di droni è intanto avvenuto stamattina a Kherson, facendo un morto poche ore dopo che le autorità locali avevano esortato i residenti ad evacuare la città. Dopo l'intensificarsi degli attacchi russi sulla città ucraina meridionale, che rischia di interrompere le forniture di energia elettrica in vista del lungo inverno. E sul fronte negoziati, niente di nuovo sul fronte europeo orientale, mentre Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra con l'Iran. La valutazione riservata del Cremlino, riportata oggi dal Washington Post, ha preceduto il viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe, avvenuto in settimana. Secondo il Guardian, poi, il conflitto con l'Iran ha trascinato le forze armate americane in una grave crisi finanziaria, oltre che in una carenza di munizioni. La Marina infatti è stata costretta a trasferire fondi destinati agli stipendi ad altre voci di spesa per coprire i costi esorbitanti della guerra. In Iran intanto, sul fronte negoziati che latitano, il capo della sicurezza iraniana Mohsen Razei ha detto che Teheran sta elaborando un elenco di condizioni per aprire lo stretto di Hormuz in risposta alle richieste dei mediatori, aggiungendo che gli Stati Uniti devono prendere misure pratiche per soddisfare queste richieste prima della riapertura della navigabilità dello stretto. E poi c'è il dimenticato popolo palestinese, la sua terra, alle prese con carestia, massacri e distruzione quotidiani. Solo nella striscia di Gaza stamane almeno 3 le persone appartenenti alla stessa famiglia che sono state uccise da un attacco di droni israeliani a nord di Khan Yunis. Siamo nel sud della striscia di Gaza. È l'ultimo di continui attacchi israeliani in tutta l'enclave palestinese, nonostante il fittizio cessate il fuoco siglato a ottobre dello scorso anno. Qui quasi la metà delle famiglie di di Gaza, il 46% del totale, va letto senza cena, ancora affamato, come denuncia l'ultimo rapporto del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. E poi c'è l'effetto dei rincari delle guerre imperialiste e le ricadute economiche anche in Italia sulle tasche, in particolare di milioni di italiani e italiane. Mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio alle accise solo sul diesel e studia lentamente gli interventi mirati a favore di redditi più bassi, il Codacons oggi ha fatto i conti di quanto i cittadini italiani spenderanno nel prossimo controesodo per fare il pieno di carburante. Ed è un conto da quasi mezzo miliardo di euro sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da oggi fino a domenica 30 di agosto. Il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429 milioni di euro ai prezzi attuali. E parliamo ora della nuova ondata di caldo soffocante, in particolare per le regioni del centro e sud Italia. Al nord, sin dalle prime ore del mattino, temporali intensi sulla pianura padana e nelle montagne, contrassegnati anche da intense grandinate, in particolare nel Bresciano. Sul resto delle regioni l'afa e il caldo intenso raggiungeranno nella giornata di oggi punte di 38 e 42 gradi. Sono gli effetti della crisi climatica e dell'anticiclone nordafricano, rimasto attivo con ondate di calore ripetute e soffocanti iniziate a fine di luglio. Il risultato è una nuova fase di calore estrema in molte regioni, per lo più al centro-sud, ma con temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Qui un giardiniere di 46 anni è morto ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata in provincia di Bologna, con tutta probabilità a causa delle temperature elevate. L'uomo stava lavorando al ripristino della pavimentazione dell'area verde fuori all'esterno. Inutili tentativi dei sanitari di rianimare il 46enne dipendente di un'azienda di giardinaggio. E anche oggi non si fermano gli omicidi sul lavoro in Italia. Solo questa mattina un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo in località San Luca, in provincia di Padova. È il 748esimo omicidio sul lavoro dall'inizio dell'anno in Italia. E chiudiamo il giornale radio con la violenza di genere e i femminicidi in Italia. I carabinieri di Parma indagano sulla morte di una donna di 45 anni, il cui cadavere è stato scoperto in un appartamento in Largo Visconti a Parma, nella prima periferia cittadina. Sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. È stata la madre della 45enne a dare l'allarme, dicendo di non avere più sue notizie. Sul posto il pubblico ministero e le indagini sono coordinate dalla Procura di Parma. E poi la violenza di genere: avrebbe minacciato l'ex fidanzata con un coltello da cucina, procurandole tagli superficiali per poi chiuderla a chiave in casa e costruire

0: Naccia. Radio Onda d'Urto, sono le 13:08 minuti, si chiudono le notizie del giornale radio, la linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, qualche spot non musicale, un po' di pausa con musica e poi l'appuntamento con la polvere della battaglia. Down to the phone, 'cause you can't take it with you when you go.
1: Venerdì 28 agosto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordandovi che dallo scorso 24 agosto il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto è tornato ad essere quello estivo, con apertura delle trasmissioni in diretta alle 8 con la lettura delle prime pagine, alle 8:20 edizione in breve delle notizie, agenda di comunicati e degli appuntamenti. La rassegna stampa nazionale invece inizia alle 8:30, quella locale alle 9:15. A seguire la compagnia dei Gatti Neri, alle 11 invece edizione flash delle notizie e a seguire lo spazio approfondimenti, alle 12:30 dissonanze e alle 13 il giornale radio. Nel pomeriggio alle 16 e alle 17:20 giornale in breve, alle 17:30 lo spazio approfondimenti e alle 19:20 la nuova edizione del giornale radio. Presso i nostri studi, gli studi di Radio Onda d'Urto di Via Luzzago 2B a Brescia, conserviamo gli oggetti smarriti durante la festa. Se avete perso chiavi, documenti o altri oggetti personali, chiamateci per sapere se sono stati ritrovati. Il numero è lo 030 45670 dalle ore 8 alle ore 20. Passiamo ora alla rassegna cinematografica. Il film Disclosure Day, in programmazione questa sera alle ore 18:15 al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Lo stesso film in programmazione questa sera alle 21:15 a L'Eden d'Estate, al parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia. Il film Il prigioniero invece in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro CTM di Rezzato. E in conclusione al Castello di Desenzano del Garda in programmazione questa sera alle ore 21 il film Amarga Navidad. Concludiamo con un'anticipazione. Domani sabato 29 agosto, 100 giorni di presidio per la Palestina. L'appuntamento dalle 19 alle 20 a Largo Formentone, Piazza Rovetta a Brescia. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo venerdì 28 agosto. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni.

senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto è la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama allo 030 456 70 per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

0: والله اهل بلدنا عن جد.
1: لا يا زوج.
2: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto, dal lunedì al venerdì alle ore 20, nella tua mail. Iscriviti gratuitamente sul sito newsletter.radioondadurto.org.

Ciao a tutte, tutti e tutto. Continuiamo tutti i giorni dalle 13.30 alle 14.30 con la trasmissione degli audio degli incontri che si sono svolti in libreria durante la festa di Radio Onda d'Urto. Oggi è la volta del libro San Luigi, come difendersi dalla violenza del capitalismo, di Nicolas Framont, pubblicato da Nero Edizioni. Il saggio prende in esame il caso mediatico, di cronaca e politico, dell'uccisione del CEO della più grande compagnia di assicurazioni sanitarie statunitensi per mano, pare, ma non è ancora stato condannato, di Luigi Mangione. Il libro è stato portato in festa da Leonardo Bianchi, che ne ha discusso con Nicola Montagna. Buon ascolto e a risentirci domani.

0: un libro molto provocatorio, come ha detto giustamente Pamela, e anche molto interessante, perché è un'interessante analisi di quello che sta avvenendo ai nostri giorni in termini di ristrutturazione e privatizzazione del welfare state e in particolare della sanità, perché ricordiamo appunto il caso di Mangione, che 4 dicembre 2024 uccise il CEO, l'amministratore delegato di una o della principale compagnia assicuratrice sanitaria degli Stati Uniti, e delle risposte che si possono dare a questi processi molto profondi di cambiamento e di ristrutturazione. Questo libro parte da appunto un evento di cronaca nera, come è stato, come dire, immediatamente presentato, pur individuando appunto gli aspetti anche politici, ma che è anche un evento, un accadimento di cronaca politica. Perché l'autore, appunto Mangione, Luigi Mangione, subito, come dire, anche se in termini molto, come dire, elementari, molto semplicistici per certi aspetti, gli stessi proiettili che erano stati utilizzati per sparare Thompson, l'amministratore delegato di questa importante compagnia assicuratrice, riportavano i termini delay, deny and depose, quindi ritardare, negare e destituire, no? ogni pallottola aveva un termine. Quindi un fatto di cronaca nera, che in realtà non è un fatto di cronaca nera, ma con grosse e importanti connotazioni politiche. Questo libro è una riflessione su cosa sta accadendo a partire da questo episodio, su cosa sta accadendo in Francia, perché l'autore Nicolas Framont è un sociologo francese, ma che è un'analisi che può essere applicata in realtà a tutto l'Occidente industrializzato, ma è anche un tentativo di delineare delle possibili risposte a questi processi molto profondi di trasformazione che incidono, come ha detto giustamente Pamela prima, sulle vite di tutti noi. Un libro che contiene molte cose, devo dirlo, che si legge molto facilmente in realtà, un sociologo, ma che Nicolas Framont, che però evita di usare tecnicismi, quindi un testo che si legge peraltro in realtà anche in poche ore, volendo, e che però presenta un quadro complesso e molto ampio, come dicevo. Io comincerei quindi con una prima domanda. Il nostro autore, che è ritornato, appunto ricordava Pamela, abbiamo presentato un testo sulla destra globale 2 anni fa, adesso sta lavorando a un altro testo, a un altro libro che speriamo magari di presentare l'anno prossimo.
1: Devo scriverlo.
0: Prima devi finirlo, però noi siamo ottimisti. Sulla manosfera, quindi altro tema, come dire, centrale nel dibattito pubblico e politico di questi anni.
1: Sempre temi allegri comunque.
0: Sempre temi, esattamente, sempre temi allegri, però poi comunque c'è sempre una, come dire, o la luce alla fine del tunnel, o comunque anche qui, anche questo test, ve ne parleremo, comunque presenta delle prospettive o avanza delle prospettive di risposta che non siano quelle appunto praticate, che è stata praticata da Luigi Mangione. Io comincerei proprio dal titolo: San Luigi, come rispondere alla violenza del capitalismo. Dal titolo e anche dal presentare magari meglio Nicolas Framont, visto che tu ci hai lavorato, hai presentato diverse, hai avuto occasione di incontrarlo altre volte e presentare il libro una volta e magari dire due parole su di lui.
1: Allora, beh, innanzitutto buonasera a tutti e a tutte, grazie al festival per l'invito. Mi fa piacere essere di nuovo qua a parlare di un'altra cosa, che la scorsa volta era del terrorismo di estrema destra, adesso parliamo di un'altra forma di violenza politica, se fosse possibile chiamarla così. Quindi sempre appunto temi spensierati, allegri, piacevoli, anche con la temperatura gradevole che c'è in questi giorni. Ma dunque, appunto, stiamo presentando il libro senza l'autore, quindi facciamo un po' le veci, ecco, o comunque cerchiamo di dare un'interpretazione a quello che ha scritto e soprattutto sul fatto da cui prende spunto Framont. Framont è giornalista e sociologo ed è il direttore di un magazine secondo me ottimo francese che si chiama Frustration Magazine e che è una fa parte della galassia dei media indipendenti francesi, una pubblicazione molto a sinistra ovviamente. Framont stesso ha passato un percorso breve, poi tra l'altro se leggerete il libro capirete perché si è staccato, nella France Insoumise, quindi è stato assistente parlamentare, adesso non mi ricordo di quale parlamentare, comunque ha fatto anche un percorso all'interno delle istituzioni e poi ha fondato appunto la Frustration Magazine, che non ha, penso che non abbia abbastanza equivalente in Italia, ma perché proprio il sistema mediatico francese è molto diverso, tant'è che appunto questo libro è stato fatto da un francese e non da un italiano, da un belga, da un tedesco, da uno spagnolo, e questo già ci dà un'indicazione di quello che stiamo parlando, anche del, cioè in Italia probabilmente sarebbe stato tacciato di apologia di terrorismo questo libro, probabilmente visto che siamo, vista la situazione in cui siamo, ma secondo me ne parleremo, ecco. In realtà ovviamente poi la premessa da cui parte Framont, che da cui parto anch'io e spero anche Nicola, ecco, è che comunque quello di cui è accusato Mangione, è comunque importante ricordare che Mangione si professa innocente, il processo non è ancora iniziato, quindi quello di cui è accusato è comunque un omicidio, è un assassinio. Per me non è mai, te lo dico fin da subito, non è mai la risposta. Cioè non è mettere, piantare tre pallottole alla schiena di una persona, per quanto spregevole, per me non è una cosa, una soluzione politica, ecco. Poi non so, poi ne parleremo, ecco. E la premessa da cui parte Framont è quella. Però quello che è interessante e che secondo me è anche significativo che sia uscito in Francia questo libro è capire perché questo gesto, un omicidio di questo tipo, abbia sollevato una tale ondata di approvazione presso tante persone. Infatti il titolo deriva da San Luigi, che è un meme fondamentalmente che è venuto subito dopo l'omicidio, ancor prima, e questo è importante sottolineare, è altrettanto importante sottolineare questo, ancor prima che Luigi Mangione fosse identificato e arrestato. Fin da subito, se ricorderete, si era creata una mitologia sul cosiddetto CEO shooter, cioè l'immagine del vendicatore, che non aveva ancora un volto, c'era solo un frame di una telecamera in cui sembrava sorridere mentre stava facendo check-in a un hotel. Quello era l'unico frame in cui si intravedeva un volto, ma per il resto era un vendicatore mascherato fondamentalmente, e come tale era diventato il simbolo, nonché il, diciamo, il collettore di tutta una serie di istanze e anche desideri di vendetta e approvazione, celebrazioni, spesso e volentieri in cui era difficile capire proprio perché si era iscritto all'interno di una logica internettiana e social mediatica, era difficile capire il confine tra l'approvazione e la provocazione o anche la semplice adesione memetica e quindi anche algoritmica, cioè nel senso che fare contenuti sul cosiddetto CEO shooter era comunque era una cosa che tirava, ecco, quindi ti faceva fare visualizzazione, cioè, tant'è che subito si era innescato un meccanismo di commercializzazione con magliette, poster, manifesti, eccetera eccetera, e quindi sin da subito, proprio per il bersaglio che è stato scelto, il CEO shooter, cioè l'assassino dell'amministratore delegato Brian Thompson, era diventato un eroe popolare. E quindi è questo che è interessante da analizzare. Perché è diventato un eroe popolare, anche una persona che ha commesso un atto del genere, in un paese che non ha, diciamo così, non ha una tradizione così elevata, no, di terrorismo politico rispetto a noi, all'Europa, altri paesi, anche se ce l'ha comunque, ma non così. E comunque anche se il gesto in sé è vero che il presunto assassino, perché Mangione aveva lasciato una specie di manifesto che però non era, diciamo, come dire, cioè non era un comunicato di 45 pagine delle Brigate Rosse, per dire, né tantomeno era un manifesto alla Breivik di 1500 pagine, ecco, non era assimilabile al manifesto di uno stragista di estrema destra o di estrema sinistra, ecco, degli anni 60 e 70. E quindi era qualcosa di diverso, era poche pagine, tra l'altro, in cui diciamo che con un messaggio molto chiaro comunque: questi parassiti devono pagarla, e per parassiti ovviamente si intendono gli amministratori delegati e i dirigenti delle compagnie assicurative statunitensi, che praticamente fanno morire le persone. Uno dei concetti chiave del libro, e una delle riflessioni più interessanti anche che c'è in questo libro, è il concetto della morte attraverso il PowerPoint, cioè all'interno dei consigli di amministrazione, durante le riunioni, all'interno di palazzi completamente al di fuori dello scrutinio democratico, diciamo così, ecco, consigli di amministrazione che devono rispondere agli azionisti e non alle persone, diciamo così, non ai clienti, e quindi devono essere votati solo esclusivamente al profitto. Ci sono delle società di consulenze, non solo, che propongono che contabilizzano già le morti, prevedono già le morti da contabilizzare all'interno del bilancio, e quindi c'è una violenza strutturale del capitalismo statunitense, ma non solo, come poi insomma lo vedremo, che è appunto amministra e somministra la morte attraverso mezzi tecnici e tecnologici completamente spersonalizzati e smaterializzati. E quindi quello che, poi ti ripasso la parola, quello che diciamo è al centro delle riflessioni di questo libro, ma che è al centro anche il nucleo, diciamo così, dell'atto stesso di Luigi Mangione, è che ha rimesso i corpi nella maniera più brutale, violenta ed efferata possibile, ha rimesso i corpi al centro della scena. Cioè c'è qualcuno che decide se nel 2025, 2024, se nell'anno contabile 2025, 2024, 2026, 2028, c'è qualcuno che decide che una quota di clienti delle assicurazioni sanitarie in un sistema completamente privatizzato, che sta arrivando anche qua comunque, poi anche questo ne parleremo, decide quante persone devono morire, e su queste persone che devono morire vengono fatti dei profitti. E quindi c'è una violenza strutturale, smaterializzata, invisibile, che l'atto di Mangione ha rimesso violentemente, in maniera efferata, brutale e tutti gli aggettivi negativi possibili e immaginabili, però ha rimesso al centro del dibattito. Ed è questo che ha, penso io, ma che dice anche Framon, che ha suscitato una approvazione sociale così estesa, tant'è che era diventato, specialmente nei primi mesi, era diventato anche un problema Trump non era ancora presidente degli Stati Uniti, aveva vinto, ma non era ancora, quindi diciamo che quell'attentato è venuto in un interregno in cui le piattaforme social non avevano ancora, a parte X, non avevano ancora deciso di abbracciare completamente la causa trumpiana, e quindi era diventato un problema proprio anche di gestione dei contenuti, ecco, che qualche mese dopo sarebbe stato risolto in un senso ovviamente censorio, ecco, repressivo. Però comunque quello che Mangione ha rimesso, che secondo me è una cosa che vale ancora adesso, ha rimesso al centro il fatto che c'è la corporeità anche nel modo in cui si amministra e somministra anche il capitalismo tecnofinanziario, ultraliberista, eccetera eccetera, però ci sono sempre i corpi. E quindi Mangione ha ricordato agli amministratori delegati che se si va oltre un certo livello, diciamo così, c'è una conseguenza, o c'è una possibile conseguenza.
0: Sì, in effetti le tre pallottole di lei, ritardare, nega, che sono pratiche comuni da parte delle assicurazioni, in particolare le assicurazioni private, in particolare quelle sanitarie. Il libro ricorda che stava andando a una riunione l'amministratore delegato in cui celebravano i successi dell'assicurazione. I successi di queste assicurazioni non sono quanti, non corrispondono a quante persone vengono poi, non so, aiutate, o a quanti contributi vengono elargiti alle persone assicurate che hanno avuto incidenti o hanno avuto problemi di salute, ma i successi sono quanto riescono a ritardare o negare appunto la possibilità di aiutare le persone assicurate. E il terzo termine, appunto, di pause, che è detronizzare, che è appunto, va bene, voi ritardate,
1: quello là,
0: negate.
1: Quello l'ha aggiunto Mangione, perché in realtà il titolo del libro da cui è preso era Delay, Deny, Defend, quindi era di proprio difendere difendere la decisione presa fino al tribunale.
0: E lui ribalta nel senso appunto di detronizzare questi grandi amministratori tecnocrati che governano le nostre esistenze. È interessante osservare tra l'altro che nelle settimane successive a questo omicidio politico, perché vabbè, di fatto io faccio fatica a inquadrarlo, se noi leggiamo il libro e lo contestualizziamo capiamo anche la politicità di questo omicidio. Poi ovviamente l'autore dice: io sono contro la pena di morte, quindi sono contro anche questo tipo di azioni. Poi va avanti, ma ne parleremo magari dopo. Io sono anche contro azioni che sono di fatto individualistiche, che non si collegano a movimenti di massa e di lotta, di trasformazione collettiva dell'esistente, ma danno risposte, come dire, avulse da questo tipo di cose. Appunto. Il tema è 30-50% della popolazione americana, secondo alcune indagini, vedevano di buon occhio quello che Mangione aveva fatto. È interessante, è un tema che è una percentuale molto interessante, molto alta, fino a qualche anno fa, qualche decennio fa, impensabile. Come la possiamo inquadrare? Semplicemente con, come dire, una caparbio, intelligente uso dei media e dei social media, oppure è legato proprio a processi insomma più radicali, più profondi? L'autore del libro parla di appunto delle enormi diseguaglianze di cui il sistema sanitario americano è un sintomo. Cosa dici?
1: Allora, sicuramente nell'immediatezza dell'omicidio c'è stata una sollevazione popolare, specialmente sui social, in cui sono uscite fuori tantissime storie individuali e collettive, proprio per la massa, la quantità di storie che è uscita, sulle nefandezze delle assicurazioni sanitarie statunitense, che non penso che debba ripeterle, insomma, le sappiamo tutte, sono uno dei settori più malvagi possibili sulla faccia della terra, penso. Una cosa che sta arrivando purtroppo anche qui, tant'è che infatti c'è cercato di politicizzare il fatto, sempre all'inizio, il fatto che gli Stati Uniti non abbiano un minimo sistema di welfare sanitario, cioè non hanno, la sanità è completamente privatizzata e tutti i tentativi di renderla universale o quantomeno di introdurre un principio di universalità sono stati molto limitati, parlo dell'Obamacare ovviamente, e sono stati attaccati da Trump fin dal suo primo mandato, tant'è che hanno tagliato un sacco. Il problema è che, e qua Framon allarga anche la questione all'Europa, il problema è che quel modello sta arrivando anche qua. Sempre più la sanità è privatizzata anche qui e quindi sempre più purtroppo si avranno storie dell'orrore, di negligenza sanitaria, di assicurazioni che cercano di non pagare le spese mediche, di persone che si indebitano per curarsi, di persone che non si curano perché non hanno i soldi. E quindi in un certo senso da questo punto gli Stati Uniti sono l'estremo ovviamente a cui questo modello può arrivare. E quindi è assolutamente comprensibile il fatto che l'omicidio dell'amministratore delegato di United Healthcare, che è la principale assicurazione sanitaria statunitense, in un sistema del genere è ovvio che avrebbe generato una forma di consenso, proprio per la predatorietà, la malvagità delle assicurazioni sanitarie. E quindi questo sicuramente è la prima componente che ha contribuito al successo della figura, non tanto di Mangione, ma proprio del CEO Shooter. Che ci tengo molto a sottolineare questa cosa, che era diventato prima ancora che fosse identificato, era diventato famoso, era diventato virale, era diventato un meme. E questo è arrivo alla seconda motivazione, che secondo me questo lo dice che farà Monte. Poi gliel'avevo chiesto anche durante la presentazione che abbiamo fatto a Roma con lui. Mangione è l'incarnazione moderna del bandito sociale di Eric Hobsbawm, praticamente. Quindi è una figura che è invisa alle autorità, ma che è riverita, diciamo, dal popolo, dalla popolazione, che è apprezzata dalla popolazione. E quindi è una figura che proprio incarna lo iato che c'è tra il potere, tra chi amministra il potere e chi lo subisce, ecco. E quindi è, in questo senso, è anche molto, è una figura che ricorda le figure della tradizione popolare, anche da, specialmente anglosassone, da Robin Hood fino ai banditi degli anni 20, tipo Dillinger, eccetera. E quindi proprio è la forma di banditismo sociale 2.0. E qua arrivo alla terza motivazione, secondo me, è che quell'atto si iscrive perfettamente nella logica algoritmica e memetica in cui siamo adesso. La riprova è che l'iscrivere ad esempio degli slogan sui bossoli è stato ripreso anche da altri attentatori, come ad esempio quello di l'attentatore di Charlie Kirk, che sui bossoli aveva scritto delle frasi memetiche, tra cui anche Bella Ciao, però Bella Ciao non intesa nel canto partigiano, ma nel meme preso dai videogiochi, ecco, per dire. Quindi c'è, all'interno dell'atto di Mangione, c'è una componente memetica che è completamente ormai consustanziale, proprio iscritta nel DNA di ogni azione politica contemporanea. Tant'è che, appunto, all'inizio, quando ancora Mangione non era stato identificato, si era tenuta una gara di sosia a New York, in cui le persone si andavano, erano a Central Park, mi pare, le persone si erano vestite da CEO shooter, ecco, chi replicava meglio l'outfit. E quindi era anche questa una forma da cavallo tra i meme e l'ironia. Però poi quello che ha vinto ha detto, c'era un messaggio politico comunque dietro, cioè quello che ha vinto ha detto è giusto che si parli di quanto schifo facciano le assicurazioni sanitarie. E quindi, insomma, tutte queste cose messe insieme hanno contribuito a creare il mito San Luigi, appunto, che è al contempo, e qui anche è difficile districarsi e capire bene dove, perché comunque fa molto parte della cultura di internet, in cui ci sono vari strati di lettura. Quindi non necessariamente una persona che esibisce un santino di Luigi Mangione è un rivoluzionario, ecco. Tra l'altro, poi, e qua si ricollega anche ai problemi che lo stesso Hobsbawm aveva sottolineato nel libro, cioè nei banditi e ribelli, mi pare, e comunque nella figura del bandito sociale. Il bandito sociale non necessariamente coincide con il rivoluzionario. Non è detto che un atto che sia apprezzato dal popolo poi scateni una rivoluzione, come è successo esattamente nel caso di Mangione. Non c'è stato un'ondata di omicidi nei confronti degli amministratori delegati, non c'è stato un cambiamento nel sistema dell'assicurazione sanitaria. Quello che rimane, diciamo così, dopo 2 anni, poi magari ci torniamo anche alla fine, sono una sorta di fandom in cui Mangione è più che altro un meme e una specie di rockstar, perché comunque è una figura di bella presenza, diciamocelo. E infatti c'è un gruppo di 3 donne che si chiamano The Mangionistas, che va sempre lo segue come se fosse una rockstar, cioè va fuori alle udienze, si vestono come da Luigi, che è il personaggio di il fratello di Super Mario. Quindi sono in questa dimensione un po' tra il fandom e il meme e anche i messaggi politici, comunque, che lo dicono, che è un po', diciamo, che fa molto parte della cultura digitale di adesso, che però non necessariamente ha uno sbocco politico, perché, diciamo, le istanze delle Mangionistas non è che rientrano nel Partito Democratico, nemmeno dei Democratici Socialisti d'America, o nemmeno nei partiti, nemmeno altri partiti né negli Stati Uniti né in Europa né nel resto del mondo. E quindi, diciamo, per ricapitolare, secondo me si sono unite tutte queste cose insieme che hanno fatto sì che, insomma, il CEO shooter, l'attentatore, l'omicidio di Brian Thompson, sia diventato poi San Luigi, che è questa figura mezzo bandito sociale, mezzo meme, mezzo rivoluzionario, ma anche no, e che adesso è un po', si muove un po' in questo limbo di questo momento politico strano, ecco. Però comunque è molto interessante da analizzare come figura, anche perché non è successo con nessun'altra figura attuale, ecco.
0: Beh, aggiungo tra l'altro, appunto, riprendendo quello che dice Framon, che Luigi Mangione è un personaggio molto ordinario, no? Molto banale per certi aspetti, non molto diverso dalla media americana, peraltro una persona che viene dal ceto medio, medio alto, quindi non dalle classi popolari, più bisognose, come dire, di assistenza sociale, assistenza sanitaria. Ci sono diverse pagine in cui parla anche della attenzione che Luigi Mangione ha per il fisico, altro aspetto che come dire, lo lega alla, insomma, alla una buona maggioranza, comunque una buona fetta di popolazione americana e, come magari vedremo dopo, non solo americana. Un dato interessante nel libro è che, ad esempio, ritornando alla Francia, Framon dice circa il 50% dei giovani francesi tra i 19 e i 24 anni frequentano palestre, le frequentano per, dice Framon, per, come dire, aumentare il capitale, citando peraltro un altro studio, per aumentare il capitale muscolare in mancanza di un capitale economico. E quindi c'è questa anche immedesimazione con una persona, e tra l'altro Framon dice è anche una persona attraente, e ci si chiede se avesse avuto altre fisionomie, come dire, avrebbe anche riscosso lo stesso successo. Uno dei temi che abbiamo già esplorato, però magari è più relativo all'industria privata, in particolare a quella dell'assicurazione, e che invece è relativo alle classi dirigenti e alle classi dirigenti politiche, è quella della violenza sistemica. Il secondo capitolo, appunto, parla dal titolo contrattacco, contrattaccare, anzi parla proprio della violenza sistemica, che è anche una sorta di violenza che incide ovviamente sui corpi, perché è una violenza che prende decisioni sulle nostre vite, sulle nostre esistenze, ma viene, come dire, esercitata in maniera più simbolica, subdola, in maniera più morbida, verrebbe da dire, per utilizzare un termine che spesso viene utilizzato anche nella sociologia che si occupa di questi temi, ed è la violenza delle, appunto, classi dirigenti, in particolare della classe politica. Interessante perché Framon, come dicevamo, è stato un consigliere, non era eletto, ma un consigliere, appunto, di un deputato, di una deputata della France Insoumise, e ha potuto quindi osservare dall'interno i processi decisionali, no? E vedere come questa, scusate il termine, elite, un termine di cui si abusa e che non sempre è utile per descrivere effettivamente le caratteristiche delle classi dirigenti, ma come questa elite prenda decisioni, le passi, appunto nei parlamenti europei, qui riferimento alla Francia, ma ripeto, processi simili li vediamo anche in Italia, di nuovo sulla pelle poi nostra, dei cittadini. Questa violenza che consiste nel processi di privatizzazione del welfare, come racconta di come alla fine dell'approvazione di una legge che ristruttura pezzi di welfare state in direzione privatistica si ritrovino per festeggiare e brindare il passaggio di questa legge. Ecco, è proprio questa la violenza contro la quale San Luigi si è opposto, si è scagliato.
1: Diciamo che Luigi Mangione non è che ha un'ideologia precisa, infatti sono stati fatti anche sono usciti diversi articoli e inchieste dopo la pubblicazione del libro di Framon, che è stato scritto praticamente nell'immediatezza del gesto e che hanno proprio ricostruito anche la figura di Mangione. Come dici tu, appunto, è una persona che viene da una famiglia estremamente benestante, è bianco, è ricco, quindi proprio sta in cima alla piramide sociale maschio, quindi è etero, quindi sta in cima alla piramide sociale, e nonostante ciò, e questo è anche uno dei motivi di ammirazione per Luigi Mancione, nonostante ciò fa quel gesto, quindi si sacrifica per una classe che non è la sua, ma questa secondo me è una sovrainterpretazione, ecco, lo dico subito, che in realtà poi se si vanno a vedere anche quello che scrive Luigi Mancione nei suoi diari, il percorso che l'ha portato anche a fare quell'omicidio non è assolutamente lineare, cioè poteva farlo come poteva non farlo, poteva scegliere un altro bersaglio, poteva scegliere un altro amministratore delegato, non c'è, e questo è un altro punto importante con cui confrontarsi, probabilmente, e di cui ne parla anche Framonte ed è un nodo secondo me insolubile, probabilmente la ricezione dell'atto è andata molto al di là delle intenzioni, ecco, dell'autore, ecco, in un senso o nell'altro, perché da un lato le autorità statunitensi hanno subito parlato di terrorismo, e io non so se possa definirsi terrorismo quell'atto, ecco.
0: Oddio, il concetto politico, di terrorismo è talmente vago e discusso, per cui...
1: Cioè l'omicidio di Charlie Kirk è terrorismo?
0: Qui in genere si parla appunto di lupi solitari.
1: Cioè il percorso che ha portato Tyler Robinson, che è l'omicidio di Charlie Kirk, a uccidere Charlie Kirk, non è tanto distante da quello che ha portato Luigi Mangione. Questa è una mia opinione, e non so se Framonte è d'accordo, non è tanto distante dal percorso ideologico e personale e culturale che ha portato Luigi Mangione a fare una cosa del genere. Quindi dicevo, le autorità statunitensi hanno cercato la pena di morte anche per motivi di terrorismo, cosa che è stata negata scartata dai giudici di Manhattan, mi pare, dove si sta svolgendo il processo, che deve ancora iniziare tra l'altro, e questo da un lato. Dall'altro è appunto, come dicevo prima, proprio perché Mangione è diventato il bandito sociale, quel gesto è stato sovraccaricato di una valenza politica che probabilmente Mangione non intendeva dargli, ecco, comunque c'è, cioè, una valenza politica rivoluzionaria di sinistra, ecco, lo dico proprio per tagliare con l'accetta, che il percorso, proprio la persona di Mangione non era una persona di sinistra per niente, cioè non era di destra, ma non era chiaramente, non era un militante delle Brigate Rosse, non faceva parte di Antifa, per dire che non esiste, però comunque ci siamo capiti, non aveva, cioè questo è un gesto che nasce completamente nella testa di una singola persona che non ha mai frequentato movimenti sociali, non è mai stato in partiti politici, non si interessava neanche di politica, non aveva alle spalle letture militanti, cioè nulla di tutto ciò, è un gesto totalmente individuale che nasce nella testa di una persona mentre è in viaggio in Asia, tra l'altro. C'è una lunga inchiesta del New York Times che spiega come è arrivato Mangione a maturare la decisione, ed è un processo totalmente individuale e individualizzato. Questa è già una cosa di cui tenere conto, ecco, quindi c'è proprio un divario tra la congegnazione, diciamo, dell'omicidio e come è stato recepito, e che non è facile da sciogliere neanche questo nodo. E poi anche cosa ha lasciato poi l'atto di Mangione, come dicevo prima, poca roba, ecco. Però ecco una cosa che ha rimesso al centro la corporeità degli amministratori delegati, dei dirigenti, della classe, anche dei tecnoligarchi. Tant'è che l'atto che più si avvicina a quello che ha fatto Mangione è stato fatto da un altro maschio più o meno autoradicalizzato, che è quello che ha lanciato la Molotov contro l'abitazione di Sam Altman, che è l'amministratore delegato e fondatore di OpenAI, quello che produce, quello che fa ChatGPT. E quindi in un certo senso diciamo che all'inizio le forze dell'ordine e le autorità statunitensi temevano che si fosse l'effetto copycat, cioè che ci fossero tanti imitatori di Mangione. Non ci sono stati, c'è stato solo questo che l'ha citato esplicitamente nelle sue chat di Discord, ma anche lui rientra in una cosa assolutamente individuale, atomizzata e individualizzata. Per quanto ci siano appunto, cioè sono degli atti che si slegano completamente, ad esempio movimenti contro i data center che stanno un po' spuntando in tutti gli Stati Uniti, sono cose completamente diverse, però comunque... Diciamo poi Framont, e non solo lui, dice che comunque è utile fare una lettura di questo genere, perché in questo modo almeno si mette un po' di pressione ai grandi capitalisti, ai tecnoligarchi, nel senso, guardate che non siete così al sicuro come credete. E quindi anche le Molotov contro la... anche la Molotov contro l'abitazione di Sam Altman va fatto rientrare, diciamo, nel novero dell'arsenale politico a disposizione della sinistra, cosa che, vi ripeto, secondo me non è il massimo, ecco, anche perché poi durante tutta la storia, almeno degli ultimi 200 anni, sono stati tanti attentati individuali tentati o realizzati che quasi sempre non hanno poi portato a quello che intendeva l'autore, o hanno portato verso lidi completamente diversi, oppure sono falliti anche e hanno, ad esempio, proprio per stare in Italia, nel 1926 ci sono stati 4 attentati contro Mussolini. Anche all'epoca c'era stato un fortissimo dibattito all'interno del mondo antifascista sull'opportunità o meno di abbracciare queste forme di violenza individuale, e il risultato purtroppo è stato che, cioè, la storia, almeno se la si guarda proprio da un punto di vista storico, al termine di l'ultimo attentato, che è quello di Zamboni, ci sono state le leggi fascistissime, quindi la consolidazione del regime. Ovviamente parlo dell'Italia. Framont ha uno sguardo diverso perché è francese, quindi dove c'è un altro tipo di tradizione politica e dove questi atti vengono visti anche in maniera diversa. Chiaramente, secondo me, in Italia ci sono stati tanti esempi, no, di attentati individuali, ma comunque che non sempre hanno portato i risultati sperati, ecco. E in generale sono sempre delle armi a doppio taglio, comunque, questo tipo di attentati, e specialmente poi in un momento del genere in cui è molto difficile anche

0: come dire, il clamore mediatico, anche ricostruire i percorsi.
1: Comunque, anche se è proprio la riprova di quanto sia complicata la materia, l'aver ucciso Brian Thompson non ha scalfito minimamente le attività di United Healthcare, né ha fatto più di tanta paura, se non per un brevissimo momento, agli amministratori delegati delle compagnie assicurative, perché comunque al massimo aumentano la security.
0: Ecco, magari ci ritorniamo, perché appunto io volevo sollevare altri due punti. Uno è questo, sulle, come dire, alternative, sulle possibili risposte a questi processi che Framont individua e che sono anche il risultato di una storia molto specifica, che è quella francese. In Francia, quando si incazzano, voglio dire, nel senso, e si incazzano collettivamente, scendono in strada e fanno quello che devono fare, insomma, no? Le varie riforme sull'università, sulle pensioni e varie altre cose hanno sempre avuto una risposta, o quasi sempre avuto una risposta collettiva e non individuale. Però due punti che volevo magari, e poi lasciare spazio se ci sono delle domande. Il primo è che il sapore molto francese di questo testo, se vogliamo, ma non solo, perché secondo me anche da questo punto di vista la Francia per certi aspetti è anticipatrice di processi, lo sono gli Stati Uniti, ma anche la Francia per quanto riguarda i processi politici, lo diceva Marx in una delle sue grandi intuizioni, no? Se vogliamo guardare alla filosofia guardiamo alla Germania, se vogliamo guardare all'economia guardiamo all'Inghilterra nell'Ottocento, no, nella metà dell'Ottocento, ma se vogliamo guardare alla politica dobbiamo guardare alla Francia, quindi la rivoluzione francese, la comune, eccetera eccetera. Framont, c'è un uso insistito, ne parlavamo prima, del termine popolo. Ecco, a me il termine popolo fa venire, come dire, i brividi, perché mi rimanda subito al concetto di nazione. Quindi se io penso alle grandi catastrofi del Novecento, penso a quelle legate ai nazionalismi e alla difesa dei confini, eccetera eccetera. Eppure, parlando appunto, no, di queste riforme che i governi francesi negli ultimi 10-20 anni hanno cercato di introdurre, erano riforme che spesso attaccavano il mondo del lavoro, quindi i ferrovieri, oppure attaccavano il concetto di popolo è interclassista sostanzialmente, e questo è il punto, oltre che è legato e direttamente collegato a quello di nazione. E come mai non si riesce ad uscire da, che tipo di lettura da di popolo secondo il popolo francese, il popolo americano, eccetera eccetera?
1: Allora, non lo so, perché non sono però diciamo che dal libro emerge una concezione del popolo molto tagliata sulla realtà francese, specialmente degli ultimi 10 anni, e quindi quella uscita fuori da varie mobilitazioni di cui hai parlato tu, ad esempio quella del 2016 contro la riforma delle pensioni, quella soprattutto dei gilet jaunes, e poi anche quelli più recenti, ecco. Ovviamente la realtà francese è molto diversa dalla nostra, ci sono state mobilitazioni enormi negli ultimi 10 anni che qua non ci sono state, o comunque ci sono state solamente nell'ultimo anno per la Palestina, ecco, fondamentalmente, ma quelle veramente veramente grosse, che però comunque hanno lasciato qualcosa, diciamo. Ogni mobilitazione si ispira a quelle precedenti, anche quelle che sembrano finire nel nulla, ma in realtà lasciano sempre qualcosa in eredità, e poi influenzano quelle successive, per l'appunto. E secondo me c'è una concezione del popolo un po' quella della France Insoumise, quindi è un po' ritrosia a parlare di populismo di sinistra, perché secondo me la France Insoumise non c'entra con le teorizzazioni di Laclau, eccetera, però comunque, quindi si rifà una realtà che ha avuto mobilitazioni di massa ben più ampie di quelle italiane o spagnole anche. Parlo sempre degli ultimi 10 anni, e quindi in un certo senso secondo me è stata utilizzata la questione di Mangione un po' come anche avvertimento, nel senso che se c'è in sottofondo una critica che fa molto parte della sinistra francese, ma non solo, di cui sono d'accordo, anche è un libro anche sui rischi dell'americanizzazione della società, ecco, ma non nel senso positivo, non nelle mobilitazioni anti-ICE o anti-data center, per dire, ma piuttosto appunto di quello di cui parlavo prima, della privatizzazione della società.

0: L'erosione del welfare, dello scollamento tra, anzi del divario totale tra i decisori politici, i decisori finanziari e chi subisce poi quelle decisioni, che poi sono tutte cose che Mangione, cioè che l'atto di Mangione ha rimesso, o chi per lui, ecco, perché siamo garantisti, no? Quindi innocente fino a prova contraria, ha rimesso al centro proprio con quelle pallottole, con quelle scritte sui bossoli. E quindi secondo me è questa la concezione che viene fuori di popolo, cioè una collettività che viene spossessata di diritti che si davano per acquisiti, ecco. E quindi in un certo senso è qua. E questo l'aveva detto anche durante la presentazione che avevamo fatto a Roma, e io di cui sono d'accordo. Il messaggio di fondo del libro è che in realtà non abbiamo bisogno di più Luigi Mangione, cioè non abbiamo bisogno di attentatori individuali che fanno fuori amministratori, abbiamo bisogno di collettività, di movimenti sociali, abbiamo bisogno di più sindacati, abbiamo bisogno di più strutture intermedie che si frappongano tra i decisori e la popolazione, cioè chi appunto subisce poi queste decisioni. Cioè abbiamo bisogno di un movimento collettivo che ovviamente non può essere risolto da, cioè una persona singola non può risolvere i problemi strutturali di una società e di una classe politica e di una classe dirigenziale, nemmeno ammazzandoli, ecco. Questo quindi, cioè Luigi Mangione è sia, diciamo, un desiderio inespresso, è così, cioè la mimificazione di Mangione, da quella mimificazione si vede in controluce un desiderio inespresso, che non è necessariamente quello di violenza, ma di raddrizzare le strutture del sistema, ecco. E dall'altro lato però è un sintomo di debolezza, appunto, che escano i Luigi Mangione e che non ci siano, e che la politica non riesca a regolamentare il mondo delle assicurazioni sanitarie, che crea una diseguaglianza e una disumanità così brutale e violenta che è quasi inconcepibile che si possa arrivare. Però purtroppo ci stiamo arrivando. Quindi Mangione sia un santo, appunto, un santo ironico anche, con tanti strati di lettura, ma sia un sintomo di debolezza clamoroso anche. Secondo me.
1: Mi hai in parte anticipato l'ultimo punto che volevo sollevare, che era appunto come diventare, anzi Mangione, che è la parte conclusiva del libro, in cui c'è una contrapposizione tra, riprende il titolo di un libro di Michelle Obama, Diventare Michelle, e lo trasforma in Diventare Mangione, in cui contrappone, come dire, la via individualista pseudo meritocratica ma legata sostanzialmente al censo, che è quella appunto della scalata sociale del caso di Michelle Obama, e la via individualista che potremmo dire nichilista, peraltro un concetto che emerge, che viene ripreso nel libro di Framont, che è appunto la via di Mangione. E appunto Framont propone la risposta collettiva, una risposta collettiva in cui chiude dicendo sostanzialmente, però la sinistra non può essere, probabilmente questo è il problema che l'ho allontanato dalla France Insoumise, cioè non può essere mollacciona, utilizza esattamente questo termine, deve certo non prevedere quel tipo di violenza individualista, nichilista, staccata dai movimenti, ma non può nemmeno subire passivamente e senza rispondere alla violenza quella che lui chiama violenza sistemica, violenza delle classi dirigenti, parla di militanti dello scontro sociale, ma dello scontro sociale dall'altro. A questi militanti dello scontro sociale dall'altro, Framont dice, i movimenti si devono attrezzare.
0: Ma anche per sapere cosa ne pensate voi di Luigi, San Luigi, ecco. Cioè, se secondo voi è un rivoluzionario, un gimbro che ha fatto, che ha imbroccato il bersaglio, non so.
1: Oppure lo specchio dei tempi, dove la difficoltà, che poi in realtà è relativa, perché hai citato prima le mobilitazioni anti-ICE, che sono proprio l'opposto dell'azione di Mangione. Lì c'è il richiamo proprio alla solidarietà e alla contrapposizione, al conflitto collettivo, che sono esattamente contro le azioni di un governo razzista, suprematista, chi più ne ha più ne metta.
2: Allora, per me c'era un punto del vostro discorso che mi ha catturato, che è quando parlate dell'azione individualista e di come poterla trasformare in comunità, collettività. Quindi mi chiedevo un po' ai giorni nostri, come giovani e non, come possiamo nella collettività, senza l'uso della violenza che ci porta a purtroppo poi metterci in pericolo, usare l'azione collettiva senza sentirci soli.
3: Allora, tu citavi la questione del bandito sociale di Osbam, che mi pare effettivamente... Bandito sociale 2.0 mi pare una definizione molto calzante. Quello che è anche questa questione della debolezza, no, che sollevavi, cioè lui di fatto dice che i banditi sociali emergono quando non c'è sufficiente organizzazione di classe, eccetera, eccetera. Però poi, insomma, nella sequenza storica lui scrive altri due libri, I ribelli, I rivoluzionari, eccetera, eccetera, che in qualche modo vedono un po' questa sequenza, no? L'emersione del bandito sociale, la sconfitta, la caduta nel riformismo di quel modello lì, i ribelli e poi l'organizzazione rivoluzionaria, eccetera, eccetera. Quindi quello che ti volevo chiedere io è se in qualche modo, appunto, osservandola in una forma un po' più, diciamo, dall'alto, ecco, e non come protagonisti o comunque militanti dentro le lotte sociali, il contesto americano ci può mostrare un po' l'attivazione di questa dinamica, no? Si diceva prima la questione delle lotte contro l'ICE, questa dei data center che sembra interessante, anche in qualche modo che spacca il MAGA, no? Quindi la mia domanda è un po' questa, cioè possiamo vederci in qualche modo l'attivazione effettiva di una sequenza storica, e quindi questo cosa ci dice anche sugli Stati Uniti di oggi e quello che potrebbero rappresentare?
4: Terza domanda, mi dispiace che sono tutte domande molto elaborate. Io peraltro sono un assicurato della United Healthcare. No, la domanda che ti volevo fare era più sul processo di mimificazione. Secondo te esiste un potenziale sovversivo all'interno dei meme, oppure sono essi stessi parte di quella logica che è molto individualizzata, dove magari vai, fai diventare un oppositore politico lo attacchi ma per il colore dei capelli che ha, per le fattezze fisiche, eccetera, e quindi sono esattamente legate a quel processo che ha reso Mangione in quanto atto individuale e non collettivo. Le proteste contro l'ICE, le proteste contro i data center non sono diventate dei memes, e forse proprio questo ci parla un po' della natura di questo processo.
0: Provo ad accorpare le prime due. Sicuramente sembra è un processo, chiaramente. L'emersione di un Mangione sta a significare che appunto c'è una rottura chiaramente all'interno di un sistema, poi che sia dirompente o meno, questo sarà tutto da vedere. Però chiaramente si è attivato qualcosa, anche perché eravamo a cavallo, appunto, come avevo detto prima, tra la fine della presidenza Biden e l'inizio della presidenza Trump, e quindi è proprio capitato a cavallo, in un interregno, ecco, in un momento di passaggio, in cui poi, appunto, per tornare anche alla violenza dall'alto, la violenza dall'alto si è scatenata in tutta la ferocia possibile e immaginabile, soprattutto nei primi mesi dell'amministrazione Trump. E questo ha portato però a, ad esempio, al movimento contro l'ICE, che pur rifacendosi a pratiche precedenti che erano state fatte anche da comunità razzializzate negli anni precedenti, che sono state ovviamente sempre i primi bersagli di questo tipo di politiche, poi ha creato però un movimento abbastanza inedito, che ha utilizzato anche degli strumenti molto analogici, anche proprio perché appunto la pervasività della sorveglianza digitale è diventato uno strumento in mano alla determinante in mano alla polizia e alle forze dell'ordine e all'amministrazione stessa, cosa che magari 15 anni fa non era. Anzi, vi ricorderete che appunto si pensava che le proteste, che i movimenti sociali avessero un alleato, no, in Twitter, nell'organizzazione delle proteste su Facebook, eccetera, eccetera. Adesso invece, se avete seguito un po' le lotte che sono state negli Stati Uniti, c'è stato non dico un ritorno all'analogico, perché è impossibile, cioè non si tornerà a 30 anni fa, non si tornerà nemmeno in D-Media o cose di questo genere. Però c'è stato un utilizzo molto oculato degli strumenti digitali in modo da non farsi tracciare fondamentalmente dalle forze dell'ordine, e c'è stata anche una mobilitazione molto di vicinato, che era una cosa abbastanza inedita, ecco, su questa scala, specialmente a Minneapolis negli Stati Uniti. E quindi questo, secondo me, poi cerco di rispondere alla tua anche, è chiaro che stanno nascendo nuove forme di mobilitazione, quindi anche questo nell'agire collettivamente può anche a partire da singoli episodi, ad esempio l'omicidio della Renee Good e di Alex Pretti ha cambiato completamente le carte in tavola, ovviamente, e ha portato a una mobilitazione diversa da quella che c'era prima, proprio anche per rispondere alla violenza statale dall'alto, e questo e ha portato molte persone ad accorgersi sia del problema e a mobilitarsi di conseguenza. E lo stesso sta succedendo con i data center. E secondo un sondaggio recente, 7 statunitensi su 10, quindi è tantissimo, sono contrari alla costruzione di data center vicino alle proprie abitazioni. 7 su 10 vuol dire che ci sono anche repubblicani MAGA in mezzo a questa mobilitazione contro i data center. Tant'è che infatti si stanno attivando delle nuove alleanze abbastanza inedite che segnalano una possibile, diciamo così, anche in vista dei midterm, che saranno tra poco, segnalano una possibile uscita dal ciclo politico di Trump. Comunque ricordiamoci che Trump è sulla scena politica dal 2011, quindi sono 15 anni, anzi lo era anche, aveva tentato una sortita nel 1999-2000 con il Reform Party, però era stata abortita proprio perché non aveva possibilità di successo. Però siamo in un ciclo politico di 15 anni,
1: è tantissimo
0: per gli Stati Uniti, ma è tantissimo in generale. Secondo me da queste mobilitazioni si vede una possibile uscita dal trumpismo in maniera sana, ovviamente positiva. Parliamo anche di Mandani, eccetera, cioè ci sta attivando una nuova mobilitazione che tiene insieme tanti aspetti diversi e molto inediti anche, che non necessariamente sono confinate a un certo tipo di militanza. E questo è proprio l'agire collettivo, è anche quello che dice anche Mandani. Ecco, Mandani è stato sospinto da un movimento che è alla base, il movimento di base che l'ha sostenuto, non è il classico candidato calato dall'alto, ecco, così come tanti altri democratici socialisti d'America. Poi ovviamente gli Stati Uniti sono un paese particolare, eccetera, quindi non lo prenderei a modello per tutto, cioè non penso che ad esempio un Mandani sia replicabile anche in altri contesti, ecco. E poi per tornare da noi invece, secondo me quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo è molto significativo, perché ci sono state mobilitazioni di massa enormi che nessuno si aspettava, quelle per la Palestina. Io comunque mi occupo tanto anche di seguire questo tipo di movimenti, di manifestazioni, sono state tantissime manifestazioni. Non mi era mai capitato di vedere 10.000 persone in piazza Roma alla sera convocata un'ora prima praticamente. Non era mai successo, tant'è che infatti nell'ultimo decreto di sicurezza, in uno degli decreti di sicurezza, hanno alzato le pene pecuniarie tantissimo per le riunioni non preannunciate al questore, proprio per punire questa forma di mobilitazione spontanea, fulminea, diciamo così, alimentata anche dal passaparola sui social. Questo vale la pena dirlo, perché comunque non è che appunto non possiamo tornare all'età della pietra, diciamo, non possiamo scrivere cose sulla pietra, ma dobbiamo comunque utilizzare gli strumenti che ci sono adesso. E qua arrivo all'ultima domanda sulla memificazione di Mangione. Secondo me sia un prodotto ovviamente delle logiche algoritmiche delle piattaforme di adesso, e questo lo dice anche Framont, quindi è all'interno di questa logica, però va bene così, nel senso, cioè comunque fa passare messaggi di un certo tipo. Comunque anche le persone che sostengono Mangione, per quanto possano essere pittoresche eccetera, tipo le mangionistas che ho detto prima, comunque non è che stanno seguendo un influencer di fitness, ecco, cioè stanno seguendo e stanno rilanciando contenuti su una persona che ha fatto quello di cui è accusato di fare, ecco. Personalmente sono un grande sostenitore del stare nei posti dove stanno le persone, anche se non sono posti completamente tagliati su misura per una certa ideologia, una certa orientamento politico, anche perché se comunque in politica i vuoti non esistono, e se lasci completamente campo all'avversario dilagherà per forza di cose. Quindi secondo me bisogna starci su questi posti, e il fatto che ci sia stata una memificazione di Mangione, io dal punto di vista giornalistico è interessantissimo da seguire, e da un punto di vista politico è altrettanto interessante comunque, perché a memoria non mi risulta che ci sia stata una cosa del genere nei tempi recenti. È il segnale dei tempi che qui siamo e che va analizzato e compreso. Il fatto che sia all'interno delle logiche delle piattaforme vuol dire che comunque che non è tutto predeterminato. Ecco. Anche se gli Zuckerberg eccetera cercano di indirizzare il più possibile, non sempre ci riescono, ecco.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: conosciuto un mondo lontano 80 anni fa, tuttavia io ricordo tutti gli amici, gli avversari e gli indifferenti.
1: Mi pare che fosse logico quella posizione che a un certo momento bisogna operare. Io ho scelto anch'io la strada della cospirazione.
2: La maggior parte dei operai di cantiere hanno formato questi gruppi. Questa brigata proletaria era il compito di arginare le truppe tedesche.
3: Per un tempo il problema numero uno era l'approvvigionamento, assicurare la vita anche agli operai che ancora lavoravano nelle fabbriche. Poi abbiamo capito che bisognava anche combattere.
4: Quel periodo è stato tutto un insegnamento.
5: A 80 anni dalla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, Radio Onda d'Urto dedica la programmazione a un capitolo cruciale della storia del nostro paese. Come suggerisce lo storico e partigiano Claudio Pavone, infatti, la resistenza al nazifascismo comprese in sé contemporaneamente tre guerre: di liberazione nazionale contro l'occupazione tedesca, civile tra fascisti e antifascisti, di classe per la rivoluzione e l'emancipazione sociale del proletariato. Buon ascolto.

0: La Repubblica dell'Ossola dura 44 giorni, dal 10 settembre al 23 ottobre del 1944. Repubblica partigiana, male armata e malnutrita, ma pronta alle speranze e ai rischi generosi. La più connota delle 15 repubbliche partigiane che si formano nella Valle del Po, alcune con la denominazione più modesta di territorio libero, fra la primavera e l'autunno di quell'anno. La Valle del Po è occupata dai tedeschi e dai fascisti, ma in 15 luoghi montani, attraversata la terra di nessuno, si arriva a un blocco partigiano. Dietro, per qualche chilometro, per qualche settimana, c'è un anticipo di libertà, precario ed eccitante. Nella Valle d'Aosta, nel Cunense, nelle Langhe, a Torriglia, a Montefiorino, nella Carnia. I luoghi di cui si parla nell'Italia occupata, ma dell'Ossola si parla nel mondo. L'inverno è stato duro, neve, fame, rastrellamenti, nessuna notizia di sbarchi alleati. Ma ora, nell'estate, la marea liberatrice sale sull'Europa. Ogni sera la radio trasmette ai partigiani i messaggi del generale Alexander. Sabotate, attaccate, non date tregua al nemico. La fine pare vicina, le formazioni partigiani si gonfiano, migliaia di reclute salgono la pianura anche se non ci sono armi per tutti. I mesi partigiani sono lunghi, contano come anni. Nel tempo partigiano tutto muta rapidamente, cambia anche la geografia secondo l'animo di chi combatte. Nell'estate del 44 tutto sembra più ampio, più sicuro, più facile, ma le armi non si inventano. Nell'Ossola solo un partigiano su tre potrà effettivamente partecipare alle battaglie per la prima liberazione. Ciao a tutti e a tutte, ho letto un pezzo di Giorgio Bocca, un libro del 1972 dal titolo Una Repubblica Partigiana, la storia della resistenza in Val d'Ossola da settembre a ottobre del 1944. Per parlare di questa fantastica e drammatica esperienza partigiana abbiamo al telefono con noi lo storico direttore scientifico della Casa della Resistenza, Andrea Pozzetta. Andrea, ciao.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Allora, grazie a te ovviamente per decidere di partecipare con noi alla rievocazione, come dicevo prima, di una storia contemporaneamente drammatica e però anche fantastica, proprio per l'immaginario collettivo di quello che è stato in quel periodo e quello che ha rappresentato, immagino, per tutti gli abitanti, anche per la memoria abitanti e le abitanti stesse. Allora, la prima domanda che ti faccio è se riesci a inquadrarci a livello generale qual era la situazione, magari a partire dall'armistizio dell'8 settembre o forse più in particolare dall'8 novembre, dove a Val d'Ossola, a Villa d'Ossola per la precisione, già qualcosa era successo, ma lascio a te la spiegazione e poi quindi ci porti piano piano a capire qual era la situazione particolare in quella zona.
1: Sì, certo, ma io partirei forse proprio anche da una contestualizzazione geografica, perché quando si parla di resistenza e di guerriglia la geografia è fondamentale e quindi forse vale la pena spendere due parole per dire appunto che la Val d'Ossola in realtà è un insieme di valli montane, e quindi la resistenza ossolana è stata una resistenza in montagna. Molto diversa per caratteristiche rispetto a quella che poteva essere la resistenza in pianura o nelle città, quindi montagne, alpeggi, baite, piccoli paesi, villaggi e sul fondovalle invece alcune cittadine un po' più grandi, anche industriali, come Domodossola e Villa d'Ossola. Quindi una compresenza anche a livello di popolazione, di una popolazione in gran parte rurale, contadini pastori, popolazione molto povera, e la compresenza, dicevo, con una popolazione magari più di estrazione operaia, perché appunto Villa d'Ossola era soprannominata all'epoca la piccola Manchester ossolana. Era stata una delle prime cittadine di grande sviluppo operaio industriale, e quindi a Villa d'Ossola era stato un po' anche il centro di organizzazione, di sviluppo del primo movimento socialista in queste zone, movimento socialista che aveva mantenuto in vita anche le memorie, le pratiche e una forma sotterranea di organizzazione anche durante il fascismo, E infatti questo ha portato poi, no, al novembre del 1943 con questa prima forma di come dire, una vera e propria insurrezione, ecco, insurrezione che nasce come insurrezione operaia, che poi si allarga a tutta la popolazione, e nasce proprio non a caso in una cittadina operaia come Villa d'Ossola. Ma parlare dell'Ossola significa anche parlare di un territorio che è al confine con la Svizzera, quindi l'altro elemento secondo me importante per inquadrare un po' il territorio e questa vicenda è capire bene che ci troviamo direttamente al confine con la Svizzera. Svizzera, paese neutrale durante la Seconda Guerra Mondiale, e confinare con la Svizzera e fare la resistenza direttamente, diciamo, lungo la frontiera con la Svizzera ha anche in questo caso portato delle caratteristiche particolari, perché la Svizzera è stata una grande risorsa per le formazioni partigiane, per l'antifascismo. In Svizzera c'erano delle centrali, delle organizzazioni antifasciste, c'era la delegazione del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alto Italia, e quindi le formazioni partigiane ossolane erano, possiamo dire, direttamente in contatto con il centro dell'antifascismo italiano nel nord Italia. Dalla Svizzera potevano arrivare gli aiuti, anche gli aiuti degli anglo-americani, potevano arrivare soprattutto le personalità, gli antifascisti, anche in qualche caso molto illustri, che potevano appunto aiutare i partigiani. E faccio un salto indietro a questo punto con il novembre del 1943, perché stavo dicendo prima, a Villa d'Ossola nasce questa prima insurrezione. Per una giornata intera quelli che erano all'epoca ancora proprio dei gruppi informali di resistenti, non era ancora diffuso l'appellativo di partigiani, erano proprio gruppi operai che sono nati autonomamente all'interno delle fabbriche di Villa d'Ossola, che sono riusciti a mettersi in contatto con i resistenti provenienti da Milano, in particolare un gruppo di operai comunisti milanesi mandati dal Partito Comunista proprio a tentare di organizzare la resistenza in Val d'Ossola, organizzano questo primo sollevamento popolare. E l'idea di questi primi resistenti era molto ambiziosa, era quella di far partire la liberazione del paese proprio da Villa d'Ossola, dall'Ossola, l'idea che poi anche tutte le altre città, gli altri territori si sarebbero sollevati. Era un'idea forse appunto molto ambiziosa, ma forse un po' ingenua, perché ancora non si era sperimentato quella che era invece la forza e l'organizzazione del nemico, cioè dei nazifascisti.
0: Abbiamo visto che hai già parlato di operai. Io credo che il rapporto anche in futuro, comunque, tra la popolazione e in particolare tra gli operai, le operaie, le grandi ditte, diciamo, le grandi aziende e fabbriche della zona, sia stato anche fondamentale per ciò che poi è successo. E parlavi del Partito Comunista che ha mandato appunto a Villa d'Ossola alcuni suoi componenti, tra l'altro, se non sbaglio, lì c'era proprio Ciro Moscatelli nelle due occasioni dell'8 e poi del 30 novembre, dove si fa un comizio in piazza. Però vorrei capire esattamente, per arrivare, prima di arrivare alle battaglie, quelle decisive, vittorie e sconfitte che comunque hanno portato alla formazione della Repubblica, quali fossero le forze in campo nella zona?
1: Sì, forze partigiane, intendi?
0: Le forze partigiane nella zona, e poi magari invece parliamo purtroppo anche delle forze nazifasciste.
1: Sì, certo. Ma allora, inizialmente le formazioni partigiane nascono in modo anche molto spontaneo e non sempre con un'organizzazione centralizzata. Dietro, fin subito, insomma, dai giorni successivi all'8 settembre del 43, quindi subito dopo l'armistizio, si forma un primo embrionale comitato antifascista. Era animato soprattutto da quello che poi diventerà il presidente della giunta provvisoria di governo, diciamo così, il presidente della Repubblica dell'Ossola, cioè Ettore Tibaldi. Era la personalità più formata e più illustre, che aveva una lunga storia di antifascismo, di militanza antifascista, e diciamo che questo nucleo, questo primo comitato che cerca di suscitare l'organizzazione della resistenza, è un'organizzazione che nasce molto gradualmente. All'inizio i primi gruppi sono proprio gruppi molto, anche molto piccoli, molto fluidi, di 5, 6, una decina al massimo di persone, di combattenti, che si diffondono e vengono anche inviati sulle montagne, magari a presidiare le centrali idroelettriche, oppure vengono organizzati appunto questi piccoli gruppi per portare in salvo in Svizzera i fuggiaschi, perché dicevo prima la presenza importante della Svizzera è stata anche una via di salvezza, e le montagne ossolane, i sentieri, gli alpeggi dell'Ossola, subito dopo l'8 settembre del 43 iniziano a essere percorsi da centinaia se non migliaia di fuggiaschi, persone in fuga. Quindi perseguitati politici, perseguitati razziali, molti anche ex prigionieri anglo-americani, ex prigionieri alleati, che erano stati liberati dai campi fascisti, campi di prigionia fascisti dopo l'armistizio, e anche loro quindi sono, come dire, braccati dai tedeschi dopo l'armistizio, e quindi in massa cercano di rifugiarsi in Svizzera. Quindi la primissima resistenza ossolana è una resistenza che ha uno scopo proprio umanitario, portare in salvo degli esseri umani in fuga. Poi gradualmente iniziano ad allargarsi questi gruppi. Alcune formazioni durano veramente pochissimo, perché appunto subito, immediatamente si scontrano appunto a novembre con la forza e con la preponderanza del nemico, dei tedeschi soprattutto, però ecco, rimangono alcune formazioni che poi avranno tutto un loro sviluppo e arriveranno anche fino all'aprile del 45. Ad esempio la formazione, una delle più importanti del territorio, era la divisione, quella che diventerà divisione Valdossola, guidata da Dionigi Superti, una formazione autonoma. Oppure un'altra formazione autonoma, cioè non organizzata direttamente da partiti politici, era quella guidata dal cosiddetto capitano Filippo Maria Beltrami, che si organizza soprattutto nella parte del Cuseo in Valstrona, poi arriverà in Valdossola, ma una formazione che subirà una pesante sconfitta nel febbraio del 44. Poi i superstiti organizzeranno una loro altra parallela formazione. Poi altre personalità da ricordare, altri comandanti partigiani, ad esempio Alfredo Di Dio, che organizzerà la divisione Valtoce, di orientamento più militare e cattolico. E poi l'Ossola confinava con la Valsesia. La Valsesia era il territorio in cui appunto operava il commissario Moscatelli, Cino Moscatelli, e quindi dalla Valsesia, dalla vicina Valsesia, arriveranno in Ossola anche i partigiani delle brigate Garibaldi. Quindi diciamo che in Ossola nel corso del 44 si ha una presenza soprattutto di 3-4 formazioni principali, quindi i garibaldini e le formazioni autonome, la Valtoce, la Valdossola e una formazione che operava più sul Lago Maggiore, la Cesare Battisti, che poi diventerà divisione Piave, divisione Flaim. Questo in estrema sintesi.
0: Ricordo Andrea Pozzetto, storico, direttore scientifico Casa della Resistenza. Ti approfondisco, se possibile, questa tua sommaria ma precisissima descrizione di come fossero dislocate le forze in campo. Probabilmente, almeno per quanto sono riuscito a leggere, cercherò ovviamente in tutto quello che dico la tua conferma, dal punto di vista organizzativo le brigate Garibaldi, molti dei dirigenti delle stesse che provenivano magari dalla guerra in Spagna o comunque avevano anche una rigida diciamo così etica a livello politico, ideologico, ma venivano anche da una gerarchia di partito abbastanza ferrea, e in qualche modo però arrivarono anche a scontrarsi magari più ideologicamente, tacciando un po' le altre formazioni, soprattutto quella di Dio, ricordiamo, ne hai parlato prima, un po' anche di essere comuniste, effettivamente loro legate a una certa forma di militarismo, di esperienze militari precedenti. Sì. Ecco, vorresti raccontarci anche proprio dal punto di vista, sì, appunto delle contrapposizioni, come questa fantastica esperienza è nata anche da posizioni molto diverse?
1: Sì, è giusto soffermarsi anche su questo, perché effettivamente la resistenza ossolana, ma come in generale la resistenza italiana, non è stato un monolite. All'interno della resistenza si combatteva, i partigiani sono diventati partigiani anche partendo da diversi obiettivi, finalità. La stragrande maggioranza non aveva nemmeno un'idea politica chiara, e anzi si politicizza durante la resistenza. Quindi insomma erano soprattutto i comandanti, i commissari politici che davano, che inquadravano e che appunto fornivano un ideale politico per cui combattere. E emergono subito delle differenze di veduta, anche degli obiettivi politici di lungo termine differenti tra quelle che erano appunto le formazioni organizzate dai partiti politici, e in particolare le Brigate Garibaldi organizzate dal Partito Comunista, rispetto a quelle che erano le formazioni cosiddette autonome, cioè che non avevano dietro di sé un'organizzazione politica, ma erano si ispiravano principalmente alla forma del Regio Esercito, oppure i comandanti interpretavano il ruolo delle loro formazioni come una sorta di prosecuzione della loro attività sotto il Regio Esercito in condizioni differenti, facendo la guerriglia. Però ecco, c'era molto anche da parte delle formazioni autonome quelle moderate, la paura del il pericolo comunista, quindi dei Brigate Garibaldi vengono viste con molto sospetto per questo, perché c'è l'idea, c'è il timore, c'è la paura che in realtà i garibaldini partecipassero alla resistenza con dei secondi fini, quindi non veramente per liberare l'Italia dai tedeschi, dal fascismo, ma per prendere loro stessi il potere e occupare l'Italia militarmente e quindi poi insomma creare un loro potere. Dall'altra parte c'erano anche forti sospetti da parte dei garibaldini verso magari gli autonomi, perché non si vedeva nei loro confronti una grande consapevolezza politica, e quindi si temeva che loro volessero semplicemente magari ritornare al periodo prefascista. No, quindi nella resistenza ci sono tante motivazioni per cui si combatte, e non tutti i resistenti, non tutti i partigiani partecipano, fanno parte della resistenza con l'obiettivo e con la consapevolezza di creare poi per il dopoguerra qualcosa di profondamente diverso rispetto a quello che c'era stato prima. E molte di queste contraddizioni e incomprensioni emergeranno poi durante la Repubblica dell'Ossola, ma ci tengo anche a dire che viste con l'ottica di oggi sono state anche incomprensioni, mi viene da dire, molto comprensibili, nel senso che in quelle condizioni, senza avere dei collegamenti fissi, senza potersi parlare, senza potersi confrontare, e venendo soprattutto da 20 anni di dittatura in cui non era esistito il libero confronto democratico, era normale che certe posizioni si estremizzassero e che si vedesse in qualcuno di diverso da sé un potenziale nemico.
0: A proposito di formazioni partigiane, appunto anche di provenienza ideologica diversa, tutte però vivevano il dramma dei duri rastrellamenti che avevano anticipato l'autunno del 44, e quindi un po' tutte le formazioni avevano dovuto darsi, non dico all'alta montagna, a livello di altitudine, però vivere in montagna, vivere di stenti, e sostanzialmente e soprattutto erano delle formazioni che facevano tesoro però delle poche armi che avevano. E allora ti chiedo come venivano recuperate queste armi, e se effettivamente la polemica rispetto ai famosi lanci è una polemica vera o è una polemica poi così, creata ad arte postuma.
1: Ma allora, inizialmente le armi vengono procurate subito dopo l'8 settembre, andando nelle caserme lasciate libere, quindi recuperando quello che era stato lasciato nelle caserme del luogo. Poi molte armi vengono conquistate sul campo, quindi anche nelle azioni, anche piccole azioni magari contro piccoli presidi della RSI, oppure anche verso le caserme dei carabinieri, della Guardia di Finanza, quindi piccole azioni di conquista, quindi diventano bottino di guerra. Altre armi sul territorio solano vengono addirittura contrabbandate dalla Svizzera, questo perché l'Ossola era un territorio che aveva una lunga tradizione di contrabbando, cioè la popolazione locale, soprattutto la popolazione rurale, che era popolazione maggioritaria in quel periodo sul territorio, faceva appunto una vita durissima, di stenti, e per numerosi mesi dell'anno, soprattutto in inverno, l'unica forma di sopravvivenza era a quel punto il contrabbando, un contrabbando di fatica, di necessità con la Svizzera, verso la Svizzera. Quindi c'era questa lunga tradizione di contatti, di commercio, di frodo verso la Svizzera, e sulla base di queste tradizioni, di queste reti, di questi contatti, vengono portate ai partigiani ossolani delle armi di contrabbando dalla Svizzera. Oppure appunto c'è l'altra risorsa, che è quello degli alleati, quindi i lanci anglo-americani. E allora su questo sì, c'è stata molta, molta polemica, soprattutto legata al periodo della Repubblica dell'Ossola, però, che precedentemente, nel periodo precedente, alcuni lanci effettivamente avvengono, soprattutto perché in Svizzera, in quel periodo, appunto, risiedeva nel 44, nell'estate del 44, il medico socialista Ettore Tibaldi, quello che citavo prima, che diventerà il presidente della Repubblica Partigiana dell'Ossola. Ed è soprattutto attraverso lui, attraverso i suoi contatti diretti con gli anglo-americani che avevano le loro missioni in Svizzera, che vengono paracadutati ai partigiani dell'Ossola rifornimenti, viveri, ma anche scarpe, non soltanto armi e munizioni, proprio anche oggetti di uso quotidiano, ma necessari per sopravvivere in montagna. Poi il problema si pone quando si libera il territorio solano, perché agli antifascisti, ai Tibaldi, erano state promesse delle armi, degli aiuti, ma addirittura non soltanto armi e munizioni, ma ingenti aiuti, addirittura lo sbarco di militari anglo-americani, oppure di militari italiani che erano in Svizzera. Quindi era stata ventilata l'ipotesi di un massiccio aiuto e di massicci aviolanci sul territorio solano, cosa che però in quelle settimane di liberazione dell'Ossola non avverrà. Arriveranno alcune settimane dopo, quando ormai la Repubblica Partigiana dell'Ossola era caduta e la maggior parte delle formazioni ossolane si erano dovute rifugiare, ritornare in alta montagna, oppure addirittura rifugiarsi in Svizzera. Quindi sì, delle problematiche legate a questo ci sono effettivamente state, ma erano soprattutto problematiche legate a quelle che era a quel punto la strategia anglo-americana nei confronti della resistenza. Nel senso che io non credo che fosse un pregiudizio politico, perché poi nei mesi successivi, soprattutto nelle ultime settimane di guerra, vengono mandati veramente tantissimi aiuti, molte armi, molte munizioni a formazioni partigiane di tutte le tipologie, non stavano a guardare a quel punto il colore politico del partigiano, ma nel settembre-ottobre del 44 lo scenario ossolano non era al centro degli interessi della strategia anglo-americana. L'Ossola era veramente un minuscolo puntino sullo scenario della Seconda Guerra Mondiale, e a quel punto non conveniva agli anglo-americani inviare massicci aiuti ai partigiani dell'Ossola.
0: Prima di andare a vedere magari esattamente quali sono le tre battaglie in particolare, dico quella di Cannobio piuttosto di Piedimulera, piuttosto che la sconfitta di Gravellona, vorrei che tu riuscissi anche a raccontarci di quali erano le forze nemiche, cioè del presidio nazifascisti che occupavano la Val d'Ossola, per capire anche appunto il rapporto di forze e per vedere quanto poi alla fine l'operazione di liberazione di Domodossola fosse una cosa molto gravosa da compiere, anche sappiamo che per quanto per uno spazio limitato sia riuscita.
1: Sì, ma allora la presenza delle forze nemiche in realtà è molto ondivaga, va molto a periodi, nel senso che sul territorio le truppe stanziali di occupazione erano soprattutto quelle che in tedesco si chiama Zollgrenzschutz, cioè come dire una sorta di corrispondenza tedesca delle guardie di finanza, insomma erano guardie doganali. Erano loro che presidiavano il territorio e presidiavano soprattutto la frontiera, appunto con la Svizzera, per fare in modo per controllare che non passassero persone, fuggiaschi, ebrei o ex prigionieri alleati. C'erano poi ovviamente c'era la presenza delle formazioni della RSI. Ma per il resto il grosso diciamo delle SS non aveva una sede stabile fissa sul territorio solano, ma l'ha avuta soltanto in relazione a determinate operazioni belliche. Ad esempio nell'estate che precede la liberazione dell'Ossola, quindi nel giugno del 44, l'intera vallata, soprattutto una vallata specifica dell'Ossola, la Val Grande, viene investita da un pesantissimo rastrellamento nazifascista che vede contrapporsi insomma circa 5.000 militari, soprattutto tedeschi, ma in parte anche italiani della RSI, contro quelli che erano i partigiani della Val d'Ossola di Dionigi Superti, che in quel periodo appunto erano in Val Grande, che erano circa 200-300 male armati, quindi comunque un rapporto di questo tipo, 5.000 contro 300, facciamo 500 addirittanto partigiani, quindi un rapporto quasi sempre di 1 a 10 nelle grandi operazioni di rastrellamento, grandi operazioni militari. Quindi sempre ovviamente è stato un rapporto di enorme sproporzione. Però appunto proprio per questo rapporto di sproporzione in Ossola si è potuto sperimentare l'efficacia della guerriglia, cioè di organizzare da parte dei partigiani delle rapide operazioni mordi e fuggi, quindi colpire e tornare indietro, colpire e fuggire, ma attraverso queste piccole e però continue operazioni mordi e fuggi sono riusciti a creare i partigiani dell'Ossola veramente uno stato di terrore da parte dei nazifascisti, perché a quel punto avevano veramente paura, timore di spostarsi sulle strade dell'Ossola, magari anche attraverso le corriere, i mezzi pubblici, proprio perché il territorio e le valli, queste valli strette dove passava appunto la strada per collegare i piccoli paesi della montagna con Domodossola, erano continuamente esposte al fuoco dei partigiani. E quindi abbiamo anche le testimonianze di militari tedeschi o di militari e di collaborazionisti fascisti in cui emerge tutto il loro timore, la loro paura, il terrore vero e proprio di circolare, di muoversi, perché si aveva il sentore che l'intero territorio fosse presidiato e controllato dai partigiani, e soprattutto si aveva la consapevolezza che la popolazione civile sosteneva completamente la causa partigiana, quindi loro si sentivano come dei pesci fuori d'acqua, i nazifascisti in quel periodo.
0: C'erano addirittura anche delle canzoni proprio cantate dai repubblichini che mettevano, che avevano proprio come argomento questo loro non essere, per fortuna, amati dalla popolazione, invisi alla popolazione, quindi l'idea di essere sempre sotto scacco di un possibile attacco partigiano. A questo proposito, riusciamo velocemente a capire proprio come militarmente si riesce ad avere la presa di Domodossola, e poi magari ci racconti anche invece quella che è stata un po' la disfatta di Gravellona?
1: Sì, ma allora la presa di Domodossola è l'effetto di alcune cose che avvengono nelle settimane precedenti, perché ad esempio già dall'agosto del 44 tutte le valli che circondano Domodossola sono praticamente occupate dai partigiani, e quelle valli sono nello specifico occupate dai partigiani garibaldini, delle brigate Garibaldi, quindi quelli organizzati da Centocino Moscatelli in Valsesia, che si erano ampiamente diffuse e insediate sul territorio ossolano. Poi gradualmente dalla fine dell'agosto del 44 e agli inizi del settembre del 44

0: come dire, un grande scacco contro i nazifascisti, era stato fatto dai partigiani della Piave a Cannobbio, sul Lago Maggiore. Poi da Cannobbio, insomma, sono risaliti e hanno occupato tutta la Vigezzo, poi sono ridiscesi verso Domodossola e quindi si arriva al 9 settembre del 1944 con l'avvio delle trattative per lo sgombero da parte dei nazifascisti dalla città di Domodossola. E diciamo che la liberazione dell'Ossola, di tutto il territorio ossolano, quindi compresa la città di Domodossola, per convenzione viene fatta risalire tra il 9 e il 10 settembre del 1944.
1: E ci puoi ricordare quanti chilometri quadrati più o meno sono stati liberati in quel periodo?
0: Ma allora, si parla solitamente di circa 1600 chilometri quadrati all'incirca, e si parla di una popolazione che oggi, diciamo, diamo più una cifra di circa 60.000 persone, 60.000 civili. Poi è difficile quantificare esattamente il numero di partigiani e degli sfollati, e un territorio che era organizzato in 32 comuni.
2: Si chiude così la prima parte dell'intervista ad Andrea Pozzetta, storico e direttore scientifico della Casa della Resistenza di Verbania, collabora in particolar modo con le attività del centro di documentazione. Con lui stiamo parlando, faremo anche nella seconda parte di questa intervista, della Repubblica Partigiana dell'Ossola.
3: Mondo lontano, 80 anni fa, tuttavia io ricordo tutti gli amici, gli avversari e gli indifferenti.
4: Mi pare che fosse logico quella posizione che a un certo momento bisogna operare. Io ho scelto anch'io la strada della cospirazione.
5: La maggior parte dei operai di cantiere hanno formato questi gruppi. Questa brigata proletaria era il compito di arginare le truppe tedesche.
6: In primo tempo il problema numero uno era l'approvvigionamento, assicurare la vita anche agli operai che ancora lavoravano nelle fabbriche. Poi abbiamo capito che bisognava anche combattere.
7: Quel periodo è stato tutto un insegnamento.
8: A 80 anni dalla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, Radio Onda d'Urto dedica la programmazione a un capitolo cruciale della storia del nostro paese. Come suggerisce lo storico e partigiano Claudio Pavone, infatti, la resistenza al nazifascismo comprese in sé contemporaneamente tre guerre: di liberazione nazionale contro l'occupazione tedesca, civile tra fascisti e antifascisti, di classe per la rivoluzione e l'emancipazione sociale del proletariato. Buon ascolto.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del

0: comunque per mille ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Tutto un mondo lontano, 80 anni fa, tuttavia io ricordo tutti gli amici, gli avversari e gli indifferenti.
2: Mi pare che fosse logico quella posizione che a un certo momento bisogna operare. Io ho scelto anch'io la strada della cospirazione.
3: La maggior parte dei operai di cantiere hanno formato questi gruppi. Questa brigata proletaria era il compito di arginare le truppe tedesche.
4: Per primo tempo il problema numero uno era l'approvvigionamento, assicurare la vita anche agli operai che ancora lavoravano nelle fabbriche. Poi abbiamo capito che bisogna anche combattere.
5: Quel periodo è stato tutto un insegnamento.
6: A 80 anni dalla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, Radio Onda d'Urto dedica la programmazione a un capitolo cruciale della storia del nostro paese. Come suggerisce lo storico e partigiano Claudio Pavone, infatti, la resistenza al nazifascismo comprese in sé contemporaneamente tre guerre: di liberazione nazionale contro l'occupazione tedesca, civile tra fascisti e antifascisti, di classe per la rivoluzione e l'emancipazione sociale del proletariato. Buon ascolto.
7: Proponiamo quest'oggi la seconda parte dell'intervista ad Andrea Pozzetta, dottore di ricerca in storia, insegnante, ricercatore, ma soprattutto direttore scientifico della Casa della Resistenza di Verbania. Collabora in particolar modo con l'attività del Centro di Documentazione. Con lui parliamo della Repubblica Partigiana dell'Ossola.
8: Ricordiamo che il 10 settembre è casualmente anche la data in cui viene fatto il proclama dagli alleati, in cui si chiede praticamente di tagliare tutte le strade di ritiro verso la Germania e i tedeschi, perché inizia la linea di attacco, cioè l'azione di attacco alla linea gotica. È un'azione che è importante anche per l'Ossola, perché infondeva speranze, perché sembrava che effettivamente la fine totale, finale appunto del nazifascismo fosse a portata di mano con lo sfondamento della linea gotica e poi quindi l'impegnare le pianure sopra il Po, a nord del Po. Così non fu, e tanto che, questo lo diciamo solo per la storia, sarà il secondo proclama Alexander quello che getterà nello sconforto vero i partigiani, quando quindi nell'inverno successivo si dichiarerà praticamente la fine, chiederà la fine temporanea delle ostilità, chiederà addirittura ai partigiani di tornare a casa qualora una casa l'avessero, come fosse facile fare in quella situazione di tremendi rastrellamenti, uccisioni, torture e quant'altro. Tornando però al 10 settembre, quello che interessa a noi, abbiamo quindi la data di formazione di questa Repubblica. Dico due cose velocissime sulla Repubblica, però vorrei che fossi poi tu andare a vedere effettivamente quali sono state anche le piccole grandi cose di quell'amministrazione, seppur temporanea di 40 giorni. Lì l'idea forse era quello di poter andare avanti, ma e quindi non, forse si era superata l'idea della precarietà, perché io, per quanto mi sono informato, ho visto che tutti gli atti dell'amministrazione, poi ti ricorderei anche di fare i nomi delle persone, delle personalità più importanti che assunsero ruoli fondamentali in quell'amministrazione stessa, e gli atti dell'amministrazione erano atti proiettati al futuro, cioè a un'idea di repubblica, seppur piccola, però che fosse, che si lasciasse alle spalle il ventennio fascista, ma che avesse proprio un'idea, anche se mutuata tra le varie tendenze dei vari personaggi che appunto ebbero un ruolo nell'Ossola, appunto un'idea di una repubblica che si potesse proiettare nel futuro, anche proprio per come è stata intesa per esempio la scuola, piuttosto che anche la gestione della legge.
9: Sì, ma infatti hai colto quello che secondo me è, come dire, il fattore più bello anche, no? ed entusiasmante di questa piccola e breve esperienza di liberazione. Innanzitutto il governo, l'amministrazione del territorio liberato viene gestito interamente da civili, e già questo non è una cosa così scontata, perché in numerose altre zone libere il territorio viene non soltanto liberato ma anche gestito direttamente dalle forze partigiane, dai militari che hanno occupato appunto militarmente un territorio. In Ossola invece i partigiani lasciano completamente l'amministrazione ai civili, quindi si riforma quello che era il vecchio CLN dell'Ossola, e ritornano dalla Svizzera molti appunto esponenti politici antifascisti del luogo, in primo luogo Ettore Tibaldi, e l'idea, l'obiettivo che era soprattutto di Ettore Tibaldi, quello che diventa il presidente, era quello di gettare le basi anche provvisoriamente. Ettore Tibaldi era molto lucido, lui secondo me sapeva che non sarebbe durata a lungo questa esperienza di liberazione ossolana, però proprio per quello, perché sapeva, consapevole che non sarebbe durata a lungo, voleva in qualche modo lasciare il segno, gettare le basi, iniziare a immaginare quello che sarebbe dovuto essere la futura Italia democratica. C'è tantissima utopia in questo, lui se ne rendeva conto, e il suo obiettivo era appunto anche quello di portare questa ventata di cose nuove, di utopia e di democrazia in un territorio, in un luogo in cui la parola democrazia di fatto non era mai esistita. E quindi il governo dell'Ossola, possiamo dire che governa e gestisce il territorio, come hai detto tu, come se dovesse durare per sempre, e quindi prova a prefigurare quello che sarebbe dovuta essere la futura Italia democratica e antifascista. E ecco, c'è anche da dire che appunto anche sull'azione del governo e su questa visione lungimirante di lungo periodo che aveva il governo, in particolare il presidente Tibaldi, non tutte le formazioni partigiane sono d'accordo, in particolare le formazioni più militari, più moderate, vedono questo tentativo di eccessiva democratizzazione come un tentativo rivoluzionario di voler andare troppo oltre. E però ecco, il governo tira dritto, soprattutto il presidente Tibaldi cerca di perseverare in questo suo obiettivo, e in 40 giorni si prova a gettare le basi per, come dire, per tantissime riforme, o comunque si prova a discutere di moltissime tematiche. Ovviamente, vabbè, tu hai già citato la questione di un tentativo di riforma scolastica, è un tentativo che nasce per un obiettivo pratico, perché si è in quel periodo settembre-ottobre, quindi le scuole devono riaprire, e quindi è una questione che nasce anche direttamente dal basso, dagli insegnanti, da chi lavorava nella scuola. La necessità era quella di prevedere direttamente sul campo una scuola diversa rispetto a quella che era stata la scuola fascista, quindi rivedere i libri di testo, ma rivedere anche le materie, i metodi, i criteri di insegnamento e quello che doveva essere l'obiettivo di una scuola democratica. E quindi si forma una commissione didattica per immaginare la scuola del futuro, in cui ad esempio si prefigura quella che diventerà la scuola media unica. Quindi non più la divisione tra scuola di avviamento professionale e invece la scuola che faceva accedere alle scuole superiori, ai licei, ma una scuola media unica, ad esempio. Oppure il governo dell'Ossola cerca di stimolare direttamente il dibattito verso la popolazione civile, verso i lavoratori, ad esempio sulle questioni sindacali, i diritti sociali, i diritti sindacali. In un primo momento è il governo stesso che decreta la rinascita dei sindacati, poi ritorna sui suoi passi, dice no, devono essere i lavoratori devono essere loro direttamente che fanno rinascere i liberi sindacati, perché non può essere un governo che decreta, no, per decreto che cos'è un sindacato, che un sindacato deve rinascere, ma deve appunto partire da un movimento spontaneo dei lavoratori. Oppure posso citare la questione, un'altra grande tematica affrontata durante la Repubblica dell'Ossola, quella della parità di genere, perché all'interno del governo della Repubblica dell'Ossola c'erano appunto personalità di grande calibro, c'era la migliore intellettualità antifascista proveniente dalla Svizzera, penso ad esempio a Umberto Terracini, che era esule in Svizzera, che rientra in Italia, in Ossola, proprio quando il territorio viene liberato, e Terracini diventa segretario della giunta provvisoria di governo. Ma assieme a Terracini c'era anche un'altra personalità militante comunista, organizzatrice comunista, che era all'inizio era in Ossola come organizzatrice dei gruppi di difesa della donna, sto parlando di Gisella Floranini, che proprio in virtù del suo ruolo di organizzatrice delle donne ossolane viene chiamata a ricoprire il ruolo di commissaria, cioè di ministra all'interno della giunta provvisoria di governo dell'Ossola. E quindi è rimasta nella storia un po' come la prima donna in Italia che ha assunto un ruolo di governo all'interno appunto del territorio italiano. E viene fatto volutamente, forzando volutamente la mano, proprio perché si sapeva che le donne ancora all'epoca non avevano il diritto di voto, e quindi si voleva appunto avviare anche un processo rivoluzionario nei confronti della questione di genere. Oppure altre grandi tematiche, penso ad esempio alla questione della giustizia, alle autonomie dei comuni, alla democratizzazione del territorio. Soprattutto il presidente Tibaldi assieme a Umberto Terracini cercano di far rinascere le libere amministrazioni comunali, suscitando nelle popolazioni civili la nascita, la creazione in ogni singolo comune di CLN e di amministrazioni comunali con sindaci e assessori scelti direttamente dalla popolazione.
8: Vorrei ricordare che Umberto Terracini in quel periodo è addirittura sospeso dal Partito Comunista per divergenze con Secchia e Togliatti, che lui accusava forse di troppo filo sovietismo, però fu appunto, e questo è molto importante, una figura fondamentale, lo hai spiegato benissimo tu. Poi peraltro lui, ovviamente si sa la sua storia, rientra nel Partito Comunista e si sa tutto quello che ha fatto. Un passaggio però lo farei sulla figura dell'avvocato Vigorelli, perché almeno io credo che sia importante sottolineare come in una situazione dove anche le rappresaglie fatte, o meglio le vendette fatte, a mio parere giustamente, dai partigiani, anormalmente dai partigiani prima e magari dopo, ebbero tra virgolette una pausa durante quell'amministrazione, proprio perché Vigorelli, un avvocato che aveva avuto due figli uccisi dai fascisti, invece cercò di imporre una legge, o diciamo in piccolo uno stato di diritto che fosse così proprio a tutti gli effetti. Quindi magari un passaggio su questo, sì, credo sia importante.
9: Sì, sì, sì, anche secondo me è un'altra grande tematica che è rimasta nella storia, insomma è uno dei motivi per cui si parla della Repubblica dell'Ossola, anche legata appunto alla gestione della giustizia. Perché appunto l'obiettivo del governo era quello di lasciare il segno e quello di dimostrare la differenza con il precedente regime, con il regime fascista. E quindi si trattava di dimostrare questa differenza, dimostrare quello che era la pratica della democrazia anche nell'applicazione della giustizia. Ezio Vigorelli viene appunto chiamato a ricoprire la carica di giudice straordinario nell'Ossola e di consulente legale per la giunta provvisoria di governo. Non soltanto, insomma, lui era un esule antifascista socialista in Svizzera, come giustamente ricordato, aveva avuto pochi mesi prima, nel giugno del 44, entrambi i figli uccisi nel rastrellamento della Val Grande. Però da subito l'obiettivo di Ezio Vigorelli è quello di oggi diremmo tentare una riforma della giustizia, però ecco, forse è una parola, un'espressione un po' un po' inappropriata, però il suo obiettivo è quello di gestire la giustizia tenendo presente soprattutto la dignità dell'essere umano, quindi la dignità anche del nemico, e quindi l'obiettivo è dimostrare di essere diversi e superare il fascismo anche nei confronti dei fascisti stessi. Quindi vengono bloccate quelle che sono gli atti di giustizia sommaria, vengono bloccate le esecuzioni, le condanne a morte, addirittura c'è tutta un'attenzione da parte di Vigorelli e del presidente Ettore Tibaldi verso le condizioni delle carceri e dei carcerati. Quindi un voler dimostrare, no, anche in questo caso, di essere diversi addirittura nelle condizioni di vita che devono essere umane, insomma, di rispetto della dignità umana nei confronti dei collaborazionisti che erano incarcerati nelle carceri di Domodossola. Oltretutto le carceri di Domodossola oggi non esistono più, ma erano una volta proprio di fronte al municipio che diventa la sede del governo dell'Ossola. E dalle carceri di Domodossola erano passati, insomma, erano stati un luogo di sofferenza, perché erano passati tanti civili che poi erano stati deportati in Germania, erano passati partigiani che verranno fucilati nel cortile delle carceri stesse, quindi un luogo di enorme sofferenza, ma che diventano anche il luogo in cui si tenta questa riforma della giustizia per ristabilire la dignità dell'essere umano, no? del carcerato. E poi dalle carceri, infatti, che erano in uno stato fatiscente, i detenuti vengono portati in una colonia in Valle Vigezzo, dove appunto potevano vivere in condizioni più umane.
8: E Cino Moscatelli, infatti, comandante comunista, forse uno dei partigiani più famosi della resistenza, ebbe anche motivo di polemizzare per il trattamento dedicato a fascisti tedeschi, raccontava anche come loro sono in un campo con due coperte, i miei hanno dovuto fare con una coperta tutto l'inverno, però anche questo. E poi però la cosa fu accettata, quindi effettivamente fu rivoluzionaria anche questa esperienza proprio dal punto di vista della gestione della legge. Prima di arrivare alla fase finale, per vedere come purtroppo è finita quella come dicevo prima, drammatica ma fantastica esperienza della Repubblica dell'Ossola, volevo riprendere una cosa che hai detto tu prima, proprio parlando di Gisella Floreanini, che era la partigiana Valli. Poi io ho letto alcune cose su Ivana dell'Olmo, la partigiana Isa, o piuttosto che sulla Raffaella Bariselli. Il nome di queste donne coraggiosissime non è un nome che va a lato nella storia, sono parte della storia. Leggevo appunto in una dichiarazione di Ivana dell'Olmo che per un partigiano in montagna c'erano almeno 4-5 donne che facevano da staffetta o che pensavano a in qualche modo nutrirli, sfamarli, fare pubblicizzazione dei loro volantini, ovviamente a rischio della loro vita.
10: La storia di queste donne, giovani e vecchie, madri e no, operaie e contadine, non è mai stata fatta. Eppure, credo che abbiano giocato un ruolo importante per il risultato finale. È stato calcolato che ce ne fossero 4 o 5 per ogni partigiano in armi. Erano il collegamento più naturale ed efficiente fra i nuclei combattenti, le avanguardie e le masse, la popolazione. Quando si parla di guerra partigiana come lotta di popolo, la riprova concreta può essere fornita dall'attività dei gruppi di difesa della donna. Si lavorava in pianura e in montagna, nelle fabbriche e nei campi. Rifornimenti di viveri e vestiario ai partigiani, organizzazione di scioperi, finanziamenti, distribuzioni di denaro, della stampa clandestina di partito e del CLN, assistenza morale e materiale alle famiglie dei partigiani. Tutto questo stava scritto sulla carta dei compiti dei gruppi, ma era anche dura pratica quotidiana. Nella lotta di tutti i giorni voleva dire fare decine di chilometri in bicicletta, rischiare la vita ogni minuto, significava isolamento, clandestinità. Mi ricordo come si mandava a memoria il decalogo delle regole della clandestinità che il partito insegnava alle staffette. Ci pareva naturale che il partito chiedesse la morte della corriera catturata pur di mantenere il silenzio.
8: Che anche tu ricordassi come era centrale non solo l'aiuto alla popolazione, ma in particolare delle donne in quel periodo.
9: Sì, ma basta ricordare anche il ruolo delle staffette, un ruolo pericolosissimo, perché insomma si trattava di muoversi attraverso magari i posti di blocco nazifascisti, portando con sé nascosti dei messaggi per comunicare tra una formazione partigiana e l'altra, il ruolo di staffette appunto per passare meno nell'occhio, per dare meno nell'occhio, era effettuato soprattutto da donne o da giovani ragazze, quindi un ruolo pericolosissimo in cui queste ragazze rischiavano tutto, rischiavano la vita propria, dei propri cari, dei propri familiari e dei partigiani che erano in montagna per contribuire a quella causa. Però ecco, io ricorderei il fatto che in quelle contingenze, in quel periodo, ma anche prima della Repubblica dell'Ossola e poi successivamente, quando gli uomini, soprattutto i giovani, si danno la macchia di fronte ai bandi graziani, i bandi di arruolamento della RSI, quindi la stragrande maggioranza dei giovani in Italia, ma penso soprattutto all'Ossola, rispondono dandosi la macchia, quindi con la renitenza, le donne rimangono un po' come l'anello forte sul territorio, sono le donne che rimangono a casa, che danno assistenza appunto ai renitenti, ai loro figli, ai mariti, ai fidanzati che sono in montagna, che si nascondono e che poi gradualmente diventano, non tutti ovviamente, ma gradualmente molti di loro diventano partigiani, si aggregano alle formazioni partigiane e quindi sono appunto le donne quelle che possono non solo trasmettere messaggi, ma gestire, inviare, aiutare con i rifornimenti alimentari, di vestiti, di scarpe, di tutto.
8: Per chiudere sull'amministrazione, proprio a proposito anche di rifornimenti, prima di andare a parlare poi della fase finale, economicamente la giunta doveva ovviamente garantire nel limite del possibile il cibo, dicevi, a quasi 60.000 persone. Allora lì è importante molto il rapporto con la Svizzera. Puoi spiegarci come intese la giunta in quegli splendidi 40 giorni cercare di ovviare alla crisi alimentare che ovviamente in un territorio, diciamo, quasi accerchiato era normale che fosse?
9: Sì, effettivamente sì, l'Ossola si ritrova accerchiata perché tutte le linee di comunicazioni provenienti da sud sono controllate dai nazifascisti, che quindi bloccano qualsiasi rifornimento di beni materiali, soprattutto di beni alimentari, alla popolazione dell'Ossola. Quindi si tratta per i nazifascisti di assediare di fatto gli ossolani, di ridurli alla fame, e in parte ci riescono, perché la popolazione ossolana soprattutto verso la fine di settembre è stremata, non ci sono risorse, quindi l'unica appunto risorsa può venire dalla Svizzera, Svizzera, che però a sua volta durante la Seconda Guerra Mondiale non se la passava benissimo in realtà dal punto di vista economico e dal punto di vista degli approvvigionamenti. In Svizzera ad esempio vigeva il regime della tessera non aria, come nel resto dell'Europa sconvolta dalla guerra, quindi anche in Svizzera avevano enormi problematiche alimentari, però nonostante questo è l'unica, come dire, possibilità di rifornimenti che possono arrivare in Italia e nell'Ossola. E in Svizzera, quando appena insomma si forma la zona libera dell'Ossola, si sviluppa tutto un movimento spontaneo da parte dei sindacati, delle organizzazioni politiche, dell'associazionismo proprio del tessuto popolare svizzero. Si formano appunto questi comitati politici ma anche religiosi per sostenere la causa ossolana, e soprattutto nel canton Ticino, quindi popolazione che parlava, no, in Svizzera, ma che parlava italiana, che vedevano gli italiani, gli ossolani come propri fratelli, si creano questi movimenti popolari per sostenere, per inviare degli aiuti alla popolazione ossolana. Quindi molto viene fatto spontaneamente dal tessuto proprio popolare svizzero, e in parte poi si attivano anche quelli che sono gli amministratori e i politici svizzeri. E un grande ruolo lo riveste la Croce Rossa svizzera, che invia molti aiuti, non soltanto alimentari ma anche medicinali e beni materiali. E diciamo che dal punto di vista alimentare non riesce ad arrivare tantissimo, non si può sfamare l'intera popolazione ossolana, arrivano molti sacchi di patate, per dire, però mancava la farina, ma proprio perché mancava anche in Svizzera la farina stessa. E poi la grande opera di assistenza ed aiuto della popolazione svizzera viene fatta soprattutto verso i bambini ossolani, perché all'inizio i bambini più bisognosi e poi nelle fasi di rioccupazione nazifascista dell'Ossola anche insomma, tutti i bambini, spesso con le loro famiglie, con i civili, vengono ospitati direttamente da numerose famiglie svizzere. Quindi c'è questo fenomeno in Ossola, si parla dei bambini del pane bianco, perché bambini ossolani abituati a mangiare appunto il pane nero, pane di segale, per la prima volta vanno in Svizzera, vengono accolti dalle famiglie svizzere, dalla Croce Rossa svizzera, e possono, prima volta vedono, conoscono il pane bianco, quindi una grande forma di solidarietà da parte della popolazione svizzera.
8: Arriviamo quindi alla fase finale, alla chiusura dell'esperienza dell'Ossola. Innanzitutto la prima domanda che ti faccio è, dicevamo prima che le forze tedesche non erano particolarmente motivate, mandavano dei finanzieri in qualche modo, e che non fossero ingenti o comunque anche a macchia di leopardo quelle nazifasciste e quelle fasciste. Cosa cambia? Perché diventa fondamentale?
9: L'Ossola.
8: Esatto.
9: Sì. Sì, no, diventa fondamentale, perché il problema, il danno della Repubblica dell'Ossola era stato un danno politico, proprio per quello che gli ossolani, il governo aveva tentato di fare, i partigiani avevano tentato di fare, quindi immaginare, no, un'Italia democratica, ma diventava anche un danno militare e soprattutto d'immagine. Perché vicinanza con la Svizzera voleva dire che dalla Svizzera sono venuti in Ossola giornalisti, reporter, adesso anche corrispondenti provenienti da tutto il mondo, e quindi dell'esperienza della liberazione ossolana se ne parla da Radio Londra, se ne parla sui giornali olandesi, se ne parla sui giornali americani, e la storia dell'Ossola fa veramente il giro del mondo in quelle settimane. Quindi per i nazifascisti, soprattutto per il prefetto fascista di Novara, Enrico Vezzalini, si trattava di riparare questo grave, gravissimo danno d'immagine per il fascismo italiano, per la RSI, stessa cosa per i nazifascisti, e quindi scatenano nel corso dell'ottobre, soprattutto la prima metà di ottobre, quella che è la rioccupazione dell'Ossola, quindi questo ulteriore grande rastrellamento, e qui si parla, insomma le fonti parlano di circa 13.000 nazifascisti impegnati complessivamente nelle operazioni di rioccupazione, contro in questo caso circa 4.000 partigiani male armati, male equipaggiati, male organizzati, perché molti di questi 4.000 erano arrivati nelle file partigiane proprio in quelle settimane della liberazione ossolana, quindi ancora non avevano potuto sperimentare la guerriglia e magari imparare come si usa un'arma. Quindi si tratta di un'onda d'urto pesantissima per la resistenza ossolana e che però mette in luce anche quello che è l'impossibilità di fatto per delle forze partigiane, per delle forze organizzate sulla base della guerriglia, l'impossibilità di resistere, di difendere stabilmente un territorio. I partigiani sono fatti per combattere, per fare la guerriglia, piccoli attacchi, fuggi continuamente nel tempo uno dopo l'altro, e non per presidiare un ampio territorio, un vasto territorio e difenderlo. Quindi sono fatti non per una guerra di posizione, più per una guerra di movimento, insomma, per semplificare un po'.
11: Abbiamo ricostruito. Secondo me voi potete votare per lo scioglimento o per la continuazione della giunta in Svizzera o dove volete, ma una cosa certo non potete fare, cioè decidere o meno lo scioglimento della Repubblica dell'Ossola. Sì, lo so, Repubblica è una parola grossa, noi in effetti non l'abbiamo mai usata, almeno ufficialmente. La Repubblica c'è anche senza di noi, senza di voi. Non l'avete fatta voi, non l'hanno fatto i capi militari, ma c'è. Ad un certo momento, per forza di cose, la Repubblica è nata. E adesso c'è. È viva, respira, magari non cammina sulle sue gambe, ma è viva. La giunta può sciogliersi, può andare in Svizzera. I capi militari possono accettare il combattimento, sganciarsi, andarsene dove gli pare. Ma la Repubblica c'è, resta qui. La Repubblica è la gente qualsiasi. Sono quelli che ti hanno chiesto le armi. Sono i partigiani che magari all'ultimo momento decideranno di riprendere la via delle baite, o quelli che resteranno a Domo, a rischio della rappresaglia.
12: E però stiamo attenti a non fare della retorica.
11: Ma non si tratta di retorica. E purtroppo c'è la possibilità di una verifica. Fra poco i tedeschi verranno qui, lo sappiamo. Qualcuno di noi rimarrà e vedrà. Se Domodossola accetterà il nemico in un certo modo, allora vorrà dire che la Repubblica era una nostra invenzione di poveri poeti. Ma se la città si svuoterà, come io credo, se lascerà al nemico soltanto i muri vuoti, allora vuol dire che la Repubblica c'era, se n'è andata e non ha ceduto e tornerà. Ecco, perciò io credo che voi potete fare quello che volete, ma su questo punto non potete far nulla, è troppo tardi.
8: Hai parlato del prefetto Vezzolini, ricordo che si era reso, era già famoso anche per la propria intransigenza durante il processo ai gerarchi fascisti che avevano destituito con il Gran Consiglio fascista del 25 luglio del 1943 Mussolini, poi il processo di Verona, lui era uno dei giudici e ovviamente è passato anche alla storia per la sua intransigenza, per voler punire e mettere a morte poi alcuni dei gerarchi che avevano, secondo Mussolini, tradito il fascismo. Riparto fase finale, quindi hai, secondo me, giustamente sottolineato come i partigiani non erano preparati e forse col senno di poi avrebbero forse dovuto affrontare in modo diverso, però queste sono le solite cose che giuste che si dicono solo sempre troppo tardi, decidono di fare una difesa classica, addirittura fortificano, ma non erano brigate o divisioni fatte per quello, avevano la loro esperienza di lotta del mordi fuggi in montagna, ovviamente di fronte a forze di così preponderanti hanno dovuto ovviamente chi è potuto ritirarsi o comunque hanno lottato fino alla fine, ma la situazione, come hai detto tu, verso metà ottobre è andata deteriorandosi e poi con ottobre si è esaurita l'esperienza dell'Ossola. L'ultima domanda che ti faccio è: il vostro territorio, questa grandissima esperienza anche ricca di contraddizioni, magari fatta di errori, ma comunque come abbiamo detto proiettata assolutamente nel futuro, ha lasciato segno, c'è segno appunto c'è la consapevolezza che comunque quello è un territorio particolare anche nell'esperienza della lotta partigiana?
9: Ma allora, una domanda difficilissima che io mi pongo continuamente e a cui mi è veramente molto difficile rispondere. Nel senso che io sono nato e cresciuto su quel territorio, quindi magari ho una visione appunto molto territoriale e forse per rispondere correttamente dovrebbe rispondere qualcuno che dall'esterno, che non conosce così tanto il territorio e la popolazione, e farsi un'idea sulla base di quello che vede. La mia impressione, però appunto prendetela un po' per quello che vale, è che sia rimasto molto, soprattutto, però parlo degli anni del dopoguerra, negli anni 50, anni 60, anni 70, fino agli anni 70, 80, ecco, sia rimasta molto viva la memoria di quello che era successo, perché ovviamente erano vivi i protagonisti, erano vivi i partigiani, erano vive le persone che avevano visto tutto quello. Negli ultimi decenni ho visto molto declinare quella consapevolezza e secondo me, ecco, oggi manca forse la consapevolezza, cioè la consapevolezza che in quel territorio, sbagliando, come giustamente dici tu, cioè immaginando magari troppo in grande, immaginando anche ideali eccessivamente utopistici, quindi in questo senso dico sbagliando, però comunque, o magari in modo ingenuo, però comunque si è provato a immaginare qualcosa di grande, qualcosa di diverso, portare la politica, portare la democrazia, e uso la parola politica intesa come era intesa all'epoca, cioè come emancipazione popolare, emancipazione delle persone. Ecco, mi sembra che oggi questa consapevolezza manchi molto sul territorio. Rimangono vive, certo, le commemorazioni, però a mio modo di vedere sono commemorazioni molto, molto ufficiali. È sempre difficile uscire dall'ufficialità e provare a stimolare qualcosa di autentico, di veramente sentito da parte delle persone. E noi nel nostro piccolo, come insomma Casa della Resistenza di Verbania, noi proviamo a farlo ad esempio lavorando molto con le scuole, con gli studenti, e è un lavoro molto duro, difficile, perché poi insomma si tratta di raccontare a delle generazioni, dei giovani di oggi, alcune cose che nella loro ottica vengono viste come qualcosa di molto lontano. Insomma, parlare di resistenza, di Seconda Guerra Mondiale, il rischio delle generazioni che vanno a scuola oggi è quello di parlare quasi come delle guerre puniche. Quindi si tratta veramente di trovare la chiave giusta e far capire che però insomma quelle persone che ingenuamente hanno provato a cambiare qualcosa erano loro coetanei, erano ragazzi poco più grandi di loro, e che però hanno provato veramente a fare qualcosa di grande.
8: Andrea Pozzetta, storico, direttore scientifico della Casa della Resistenza di Verbania, noi ti ringraziamo veramente di cuore. Spero,
9: grazie a voi.
8: Abbiamo fatto, spero di aver fatto assieme a te un lavoro di ricostruzione abbastanza preciso di quello che è stata quella fantastica esperienza, e mi auguro di risentirti più presto ai nostri microfoni.
9: Grazie, grazie per l'opportunità e complimenti, perché avete scelto veramente, secondo me, una pagina importante da ricordare, ecco, una pagina di storia importante.
8: Grazie, a presto.
9: Grazie, ciao.
1: È tutto un mondo lontano, io ho 80 anni fa, tuttavia io ricordo tutti, gli amici, gli avversari e gli indifferenti.
2: Mi pare che fosse logico quella posizione che a un certo momento bisogna operare. Io ho scelto anch'io la strada della cospirazione.
3: La maggior parte dei operai di cantiere hanno formato questi gruppi. Questa brigata proletaria era il compito di arginare le truppe tedesche.
4: In primo tempo il problema numero uno era l'approvvigionamento, assicurare la vita anche agli operai che ancora lavoravano nelle fabbriche. Poi abbiamo capito che bisognava anche combattere.
5: Quel periodo è stato tutto un insegnamento.
6: 80 anni dalla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, Radio Onda d'Urto dedica la programmazione a un capitolo cruciale della storia del nostro paese. Come suggerisce lo storico e partigiano Claudio Pavone, infatti, la resistenza al nazifascismo comprese in sé contemporaneamente tre guerre: di liberazione nazionale contro l'occupazione tedesca, civile tra fascisti e antifascisti, di classe per la rivoluzione e l'emancipazione sociale del proletariato. Buon ascolto.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 16 in punto, il GR Flash di metà pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per questo venerdì 28 agosto. È salito a 538 il bilancio delle vittime accertate delle devastanti inondazioni che hanno colpito mercoledì mattina la regione al confine tra Nepal e Tibet. La valanga di fango e detriti che ha distrutto villaggi, strade e città, uccidendo centinaia di persone, è stata provocata dallo scioglimento di un ghiacciaio dovuto alla crisi climatica. Sono 977 le persone che risultano ancora disperse, di cui 617 cittadini stranieri, tra loro anche 3 italiani. In queste ore i soccorritori sono al lavoro per tirar fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Botekoshi. Altri 350 lavoratori sono stati recuperati e soccorsi. Nel frattempo l'allerta nella zona rimane alta. Una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano ed è stato segnalato il leggero aumento del flusso di acque limacciose proprio lungo il corso del fiume Botekoshi, con il rischio di ulteriori esondazioni. Le autorità esortano la popolazione locale, i soccorritori e le forze di sicurezza a spostarsi in luoghi sicuri. Italia con la politica di palazzo, bisticcio elettorale tra la premier Meloni e il presidente del PD Bonaccini. In una illuminata lezione Bonaccini ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco, l'abbiamo già sentita, quelli che votano per loro sono cittadini colti, consapevoli e intelligenti, mentre quelli che votano per noi sarebbero ignoranti, da compatire quando non da rieducare, attacca Meloni. Hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complesso, parlavo di un problema della sinistra, replica a stretto giro Bonaccini, che aggiunge: si tratta di una polemica sorprendente, agitata da Meloni invece di parlare al paese. Nel paese reale, intanto, lavoratori e lavoratrici pagano la crisi energetica dovuta alle guerre imperialiste, in attesa delle mancette annunciate dal governo. Si dovrebbe trattare di aiuti mirati alle famiglie con redditi bassi che arriveranno dopo il 5 settembre, quando cioè scadrà l'ennesimo taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri solo per il diesel. Secondo Codacons, in occasione del cosiddetto controesodo estivo di fine agosto, a causa degli attuali prezzi del carburante, i consumatori spenderanno 430 milioni di euro in più. Nessuna parola dal governo o dalla politica anche sulla strage senza fine degli omicidi sul lavoro. Stamattina un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo in località San Luca, in provincia di Padova. Dall'inizio del 2026 sono state 748 le morti di lavoro in Italia. Prosegue anche un'altra strage della quale le destre al governo in Italia non sembrano preoccuparsi, quella dei femminicidi, cioè delle donne ammazzate da uomini. Potrebbe essere il caso anche del cadavere di una 45enne trovato con ferite da armi da taglio all'interno della sua abitazione a Parma. Intanto un italiano di 60 anni è stato arrestato dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. È accusato di aver ucciso la sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, colpito da numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi di una spiaggia. Italia alle prese con la quinta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud, dove quella di oggi dovrebbe essere la giornata più calda della stagione, dunque dell'anno. Il calore estremo è dovuto alla crisi climatica. Nei centri abitati, segnati dall'allerta più alta, i rischi per la salute non sono solo per le fasce più fragili, ma per tutta la popolazione. Al nord, invece, allerta per i possibili temporali violenti con grandine e vento forte. Torniamo all'estero, andiamo in Palestina, dove continua il genocidio per mano israeliana. Oggi pomeriggio un palestinese è rimasto ucciso, diversi altri feriti, da un missile lanciato dall'esercito di occupazione israeliano con un drone nel quartiere di Sabra a Gaza City. Alta tensione infine tra Grecia e Turchia. Un drone turco è entrato nello spazio aereo dell'aeroporto di Alexandroupoli in Grecia, nella regione della Tracia, provocando l'immediata mobilitazione dell'aeronautica militare ellenica. Una pattuglia di caccia F-16 in stato di allerta è decollata e in pochi minuti ha raggiunto, identificato e intercettato il drone di Ankara. Il drone allora è uscito dallo spazio aereo greco vicino all'isola di Samotracia. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR di Radio Onda d'Urto. Il prossimo appuntamento con le notizie sulle nostre frequenze è alle 17:20. Noi ci ascoltiamo uno dei concerti della festa di Radio Onda d'Urto 2026, che in questi giorni stanno sostituendo Bara Onda d'Urto, che poi dalla settimana prossima ritornerà qui su Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto al posto di Bara Onda d'Urto, che naturalmente tornerà insieme a tutto il palinsesto consueto della nostra emittente Radio Onda d'Urto. Stiamo ascoltando in questi giorni le registrazioni dei live che si sono susseguiti sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima che si è conclusa sabato della scorsa settimana, come sempre all'area feste di Via Serenissima a Brescia. Andiamo ora ad ascoltarci live uno dei primi giorni del rapper milanese Hernia. Buon ascolto.

stavo solo al sorriso di sti ragazzini al calore. Alla tipa che non chiami amore, ma quando si alza ti lascia sudore. Che ti accorgi di saper amare soltanto se prima ti sparano al cuore. Ma sono ancora vivo, m'hanno sparato in faccia, sono ancora vivo, m'hanno strappato il cuore, sono ancora vivo, m'hanno cambiato il nome, sono ancora vivo.

Buonasera Brescia, come stiamo? Anche quest'anno siete numerosissimi, io vengo da qualche anno, ormai ogni volta mi sembrate di più. Grazie a tutti per essere venuti questa sera, per il calore ogni volta dopo tanti anni. Perché di anni proprio che parliamo in questo show. Magari chi di voi segue le varie vicende sui social sa che in questi anni, tra quest'anno e l'anno prossimo, tutti gli artisti della mia generazione, quelli del 2016, è più una cosa creata su internet che poi effettivamente tutti stiamo festeggiando i vari decennali. Ed ecco, questo tour è stato fatto un po' anche per questo, oltre che perché avevo un disco, ma perché cascava proprio al decennale dei miei primi progetti. Ad essere sinceri, però, il mio primo progetto un po' più di spicco del 2017, non è del 2016, ed è un disco che si chiama Come uccidere un usignolo, e noi oggi partiamo proprio da lì.

dei giochi con le patatine, questa roba è un happy meal. Faccio un buco nella porta con un'ascia Wendy, sono a casa. Ehi, quando torni a casa tardi, giuro che non vorrei mai spaventarti. Mentre cala il buio un'altra volta, Milano sembra Gotham. Chi di voi ha paura?

0: volare solo ancora un po'. E un po', un po', un po', yeah. La gravità c'è sempre ma non si può cadere se non voli, no.
1: Yeah, yeah.

una decade. Ho trasformato paura in coraggio, vedrai che ho scritto in 68, questo qua è un assaggio. Serviva uno sì che fosse uno normale ed essere sangue, per questo rado matali al mio passaggio.

Grazie. In realtà, per quanto possa non sembrare, da questo assaggio di quei pezzi che erano stati i pezzi più di punta di quegli anni, che erano molto cupi, molto tenebrosi, molto rancorosi, questo è stato un percorso ricchissimo di ricordi e di bellissimi momenti. Proviamo a mettere qualcosa più in linea con questo sentimento.

così. Ti sei mai chiesto cosa fai, dove stai andando? E se lo fai, come mai, perché stai a farlo? Io che pensavo di essere morto, tutto un tratto mi sono svegliato dentro la cabina di comando. Mi chiedi che farò da grande, rispondo il cantante, come se non mi sia accorto di questo contante. Sorrido quando capita che dica, non ci metti troppo, perché la strada è più corta.

cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fa la guerra oppure ci fa un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore, può essere

0: C'è un bel clima.
1: Un secondo. Adesso mi dovrebbero dare l'ok alle prime file, danno dell'acqua, ok. Andiamo?

è stata veramente da denuncia questa cavalcata, questi ultimi 10 anni. Grazie a tutti per esserci stati.

0: Ecco, se prima dicevamo che uno dei... No, che in realtà anche ti stavo dicendo prima, ecco, adesso mi sono ricordato, stavo andando a caso. Per quanto all'inizio possa essere sembrato da alcuni molto cupo, in realtà ci sono stati dei momenti di incredibili ricordi. Ecco, tanti di questi momenti sono legati alle amicizie. Per chi magari mi segue da più tempo sa che, ad esempio, io e Tedua ci conosciamo da quando veramente avevamo 3-4 anni, vivevamo nelle due palazzine, una di fronte all'altra. Però c'è un artista, un rapper con il quale io ho legato poi molto di più artisticamente e che in un certo senso è entrato a far parte anche della mia famiglia. Proviamo a mettere qualcosa con lui.
1: Buonasera Brescia.

cerco l'equilibrio in un filo di voce. Sei Kagawa, sei scesa per niente come il mio tono di voce quando mi sento di merda. Se ma Rihanna mi dà la testa, se l'asse del resto le tue coordinate. Signori, come fa?

0: Ma che bello, tra l'altro mi porti un po' indietro nel tempo perché sono venuto anch'io qui. Questi ragazzi di Brescia sono belli caldi.
1: Vengono tantissimi qua, Radio Onda d'Urto, sempre.
0: Buonasera, buonasera, buonasera, grazie. Grazie te.
1: Guarda, anzi,
0: grazie,
1: dato che Bando. Dato che ora me l'hai ricordato, in realtà io ho un ricordo proprio, forse abbiamo suonato insieme qua in un tour insieme nel 2017. E io aprivo te.
0: C'è qualcuno che dice sì.
1: Può essere? C'è qualcuno che c'è stato? Può essere. Senti, invece la prossima canzone, io ti faccio questa confessione, di solito la tua strofa la faccio cantare al pubblico. Cioè tengo la tua strofa sotto.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Però ci sei te.
0: La facciamo, dai.
1: Non siamo stronzi.
0: Pensavo la cantasse il batterista.
1: Un po', ma un po' tutti stronzi non siamo.
0: Signori, come siamo? Qualcuno di voi la conosce?

0: Grazie Chris, grazie Ania.
1: Grande applauso Arcomi.
0: Grande applauso a voi, Radio Tutto il Mondo, alla band. Ci vediamo prestissimo, buone vacanze.
2: Grazie mille.
0: Voglio bene. Ciao ciao ciao a tutti, vi voglio bene.
2: Ed è proprio agli amici che è dedicato il prossimo pezzo.

troppo sentimento. Abbiamo messo troppo sentimento. Torniamo a dire qualche puttanata.

cervello. La sesta è fascino, parte da dentro. La sette non guardarla, come se non avessi mai visto una fare così quando balla. E tutti questi ciucci che solo per attirarla ci si ammucchiano. Ricorda solo i cuccioli si strusciano.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get me that judgment day,
1: arrivo fresco, scomando, non sono sazio. Ah ah ah, animalesco, non sono pazzo. Ti abuso come il Pancrazio quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia. Io tiravo fuori un frate dal gioco. Spingo

una scaramuccia, pregami come un violino, mi sta teo la grande grattugia, mi sta sul cazzo attori, posmo delle snob e cantanti, fa più che il disco dell'anno, tu sembra il disco degli altri. Può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, segui di una coupé, mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure a me. No, non farti fino, sei Fellini, la corona è un peso, sei su

triste per tutti i pezzi di figo che tengono i miei concerti, che quasi sembra che faccia il macellaio come Benny. A me diceva sti contratti sono pericolosi, ma uno mi lancia soldi addosso come il riso gli sposi. Spingo sta roba.

0: la tua ragazza.
1: Nulla con la sua scorsese.
0: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano se guidi una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure.

sveglio presto, c'ho la luna storta. Striscio fuori dalla porta. Vorrei tornare a letto un secondino. Dio mi tiene d'occhio come il

ne frega un cazzo. Allora penso, ma sono quasi certo, che l'ultima volta che io sono venuto qua a Radio Onda d'Urto era il 2023. Era l'ultima data di quel tour nostro, la formazione era sempre la stessa, su questo palco c'eravamo sempre noi cinque, ora siamo solo tre anni più vecchi. Però quell'estate andava questa canzone in radio. Come fa? Correvate sopra tu, una band, sembrava De Martino mentre tu, bene. Era tutto finto su, vabbè, in foto che tralicci sulla tour, effetto.

caffè, relax, che ti annoierai però ci vai a Dubai. Oh, sai che sarebbe bellissimo se senza dirlo partissimo e mi mostrassi di te quello che rete non c'è.

alla tastiera Giovanni Pastorino, e alla chitarra Jacopo, il ragazzo di campagna Boschi. Su su su su su su su. Ancora.

La penultima volta che sono venuto qua a Radio Onda d'Urto, uscendo, tornando a casa, purtroppo c'è stato un incidente, una ragazza è venuta a mancare, una ragazza che era qua tra di voi, nel pubblico, e l'ultima storia che ha messo su Instagram era proprio questa canzone che stiamo facendo adesso e che dedichiamo a lei, a Stella.

L'ho iniziato, stavo steso, fumando al soffitto, una mano sul tetto appena sotto il mento, e finalmente un po' me ne stavo zitto. Lei dorme mentre io guardo l'arredamento. A 16 anni circa la chiamavo cica, non capivo come avessi quel pezzo di fica, e non è che ora capisca come va la vita, ma lei ha dipinto con la cipria questo mio Guernica. Un altro flash e sono in piedi come un manichino, mentre lei si fa le foto dentro un camerino. Parla di parità dei sessi e non ci crede in Dio, a me sembrava che a rimetterci ero solo io. Sua madre penso che mi odia tipo un attivista, lei ripete a pappagallo mentre do di testa, e ora le storie d'amore si fanno su Insta, come rompevano i coglioni ste stronzate di sinistra. Ma per me era bella, siamo come un orecchino di perlo, caccia vite a stella dentro un sottosella, è come se dopo anni lei non sappia stare lontano da me, perché per me era bella, siamo come un orecchino di perlo, caccia vite a stella dentro un sottosella, ed è come se dopo anni io non sappia stare lontano da te. Quando è finita mi son detto, cosa vuoi che faccia, in sta città non ce n'è una che in fondo mi piaccia. A letto dove vuoi che vada con sta faccia, come un verme steso dentro ad una mela marcia. E la minestra riscaldata non è buona sai, ma si cammina molto meglio con le scarpe vecchie, e chiacchierici di un quartiere non si ferma mai, così che ritornammo insieme quando mi strappai le orecchie. Ma la felicità è spesso scritta in grassetto dentro una parentesi che prima o poi finisce, e io che prima avevo solo ghiaccio nel petto, piantai un bucaneve aspettando che fiorisse. Poi vengono le fisse, le pare, la voglia di scappare, i lati opposti, il cerchio diventa un'elisse. Non puoi mangiare pesce senza badare alle lische, e io lo ripetevo sperando che mi capisse, ma così non fu. Come fa?

dentro le feste si comporta ancora come se in fondo sapesse che per me era bella. Siamo come un orecchino di perla, un cacciavite a stella dentro un sottosella, ed è come se dopo anni io non sappia stare lontano da te, perché per me era bella. Siamo come un orecchino di perla, un cacciavite a stella dentro un sottosella, ed è come se dopo anni io non sappia stare lontano da te.

sognavo tua madre. Era giugno, clima mite, visite di controllo. E a quel punto dell'iter non c'era rimasto molto da commentare. Vedi, io stavo fuori già dall'arrivo. Avevo un che di punitivo, tipo messo in castigo. Ma nelle sale d'attesa ho capito, temono che l'uomo possa fare pressioni di qualche tipo. La mamma si è ripresa dopo un po' nonostante. Questo sia uno di quei fatti che fa l'anima pesante. E in genere il dolore passa, serve pazienza. Ma alcuni vengono colpiti con molta meno clemenza di altri. Quando non sei nato, ce l'avevo i sentimenti così che mi hanno educato. Se tu li conoscessi, pure i nonni sono freddi. A volte sembriamo formali pure con gli affetti. Ma non ti ho dato un volto preciso, perché non ti ho conosciuto, giusto questo preciso. Eppure ti ho immaginato, eri bello nel mio pensiero. Qualcosa di bello è sul sentiero e mi chiedevi della vita. Beh, la vita è una condanna, o almeno così sembra, se il vizio di raccontarla. Ti levano la gioia giusto fuori dalla pancia, dopo corri tutto quanto una vita per riacciuffare.

L'altra sera c'era un vecchio ad un programma serale, inveiva contro case come il nostro Indy, per cui avrei stretto la mia mano sulla sua giugulare per dirgli è facile ingrassare facendo la morale alla morale altrui. Ora, tornando a prima, ti avrei chiamato Sveva, fossi stata bambina, perché al sapore di casa sa di quello che siamo e sa che soffia il vento e scende ancora neve quando noi arriviamo. C'è chi nei figli cerca un suo completamento, è come trovare fuori ciò che non trovi al di dentro. Non fraintendermi, non voglio finire solo ma nemmeno trovarmi a un certo punto a dire amo perché devo. Mi hai dato un bel mal di testa, la paura di sbagliare, sai, paralizza la scelta. Perdonami davvero, ma se abbiamo preso questa è stato anche per non doverci ritrovare ostaggi della stessa. Certe notti invento storie da dire per distrarla, perché mamma certi crolli d'umore. Se dovessi ritrovarmi a prendere una decisione lo terrei, perché non vorrei rivederla soffrire. Ma quando dormi puoi parlarmi nei sogni, chiedermi di noi se hai dei dubbi risolti. Ti dirò di ciò che è stato, che sarà. Dormi nei pensieri di tutti.

davvero non ti ho detto che non sono il tipo da guardare una festa, un pessimo partito. Sono certo che nessuno te l'ha suggerito. In fondo pure tua sorella ha detto lascia stare, che con quelli così si sa che ci si va a inguaiare. Ma poi mi hai scritto in poco

0: Radio Onda d'Urto, sono le 17:20. Quello che state ascoltando è il concerto di Ernia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Gli audio dei live alla nostra festa che si è conclusa sabato scorso qui a Brescia ve li stiamo proponendo al posto della trasmissione Bara Onda d'Urto, che naturalmente tornerà presto nel normale palinsesto. Siamo ancora in un palinsesto speciale, diciamo, post festa di Radio Onda d'Urto. Tra pochissimo il GR Flash delle 17:20 con qualche istante di ritardo.
1: Sei partito via.

0: limiti più ad essere distanti sia possibile.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, il GR Flash del pomeriggio di venerdì 28 agosto 2026. È salito a 579 il bilancio delle vittime accertate delle devastanti inondazioni che hanno colpito mercoledì mattina la regione al confine tra Nepal e Tibet. La valanga di fango e detriti che ha distrutto villaggi, strade e città, uccidendo centinaia di persone, è stata provocata dallo scioglimento di un ghiacciaio dovuto alla crisi climatica. Sono 1924 le persone che risultano ancora disperse, di queste 517 cittadini stranieri, tra loro anche 3 cittadini italiani. In queste ore i soccorritori sono ancora al lavoro per tirar fuori gli oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasua, colpito dalla piena del fiume Botekoshi. Altri 350 lavoratori sono stati recuperati e soccorsi. Nel frattempo l'allerta rimane alta, una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano ed è stato segnalato il leggero aumento del flusso di acque limacciose proprio lungo il corso del fiume Botekoshi, con il rischio di ulteriori esondazioni. Le autorità esortano la popolazione locale, i soccorritori e le forze di sicurezza a spostarsi in luoghi sicuri. Italia, politica di palazzo, bisticcio elettorale tra la premier Meloni e il presidente del PD Bonaccini. In una illuminata lezione Bonaccini ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco, l'abbiamo già sentita, quelli che votano per loro sono cittadini colti, consapevoli e intelligenti, mentre quelli che votano per noi sarebbero ignoranti da compatire quando non da rieducare, attacca Meloni. Hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complesso, parlavo di un problema della sinistra. Replica a stretto giro Bonaccini, che aggiunge: si tratta di una polemica sorprendente agitata da Meloni invece di parlare al paese. E proprio nel paese reale, intanto, lavoratori e lavoratrici pagano la crisi energetica dovuta alle guerre imperialiste, in attesa delle mancette annunciate dal governo. Si dovrebbe trattare di aiuti mirati alle famiglie con redditi bassi che arriveranno dopo il 5 settembre, quando cioè scadrà l'ennesimo taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri della Meloni solo per il diesel. Secondo Codacons, in occasione del cosiddetto controesodo estivo di fine agosto, a causa degli attuali prezzi del carburante, i consumatori quest'anno spenderanno 429 milioni di euro in più. Nessuna parola dal governo o dalla politica sulla strage senza fine degli omicidi sul lavoro. Stamattina un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo in località San Luca, provincia di Padova. Dall'inizio del 2026 sono state 748 le morti di lavoro in Italia. Prosegue anche un'altra strage della quale le destre al governo in Italia non sembrano preoccuparsi, quella dei femminicidi, cioè delle donne ammazzate da uomini. Potrebbe essere il caso anche del cadavere di una 45enne trovato con ferite da armi da taglio all'interno della sua abitazione a Parma. Intanto un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia in Spagna, con l'accusa di femminicidio. È accusato di aver ucciso la sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, colpito da numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi di una spiaggia. Italia alle prese con la quinta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud, dove quella di oggi dovrebbe essere la giornata più calda della stagione, quindi dell'anno. Il calore estremo è dovuto alla crisi climatica. Nei centri abitati segnati dall'allerta più alta, i rischi per la salute non sono solo per le fasce più fragili, ma per tutta la popolazione. Al nord, invece, è allerta per possibili temporali violenti con grandine e vento forte. Torniamo all'estero, andiamo in Palestina, dove continua il genocidio per mano israeliana. Oggi pomeriggio un palestinese è rimasto ucciso e diversi altri feriti da un missile lanciato dall'esercito di occupazione israeliano con un drone nel quartiere di Shabra a Gaza City. L'esercito ucraino ha colpito una raffineria di petrolio Slavneft Janos a Yaroslav in Russia, a 1000 chilometri dalla linea del fronte, esulta Zelensky. Dall'altra parte, un attacco di droni russi stamattina a Kherson ha ucciso un uomo. Poco prima le autorità ucraine avevano esortato i residenti a evacuare la città perché l'intensificarsi degli attacchi russi sulla città dell'Ucraina meridionale rischia di interrompere le forniture di energia elettrica in vista del lungo inverno. Ieri invece un altro attacco russo ha colpito e distrutto uno dei più grandi impianti di produzione di vodka di tutta l'Ucraina, nella regione di Zaporizhia. I colloqui di pace tra Russia e Ucraina al momento sono sospesi perché non c'è nessuna nuova idea, fanno sapere dal Cremlino. Infine, alta tensione tra Grecia e Turchia. Un drone turco è entrato nello spazio aereo dell'aeroporto di Alexandroupoli in Grecia, nella regione della Tracia, provocando l'immediata remobilitazione dell'aeronautica militare ellenica. Una pattuglia di caccia F-16 greci in stato di allerta è decollata e in pochi minuti ha raggiunto, identificato e intercettato il drone di Ankara. Il drone allora è uscito dallo spazio aereo greco vicino all'isola di Samotracia. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario sulle nostre frequenze sarà alle 19:20. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e a seguire lo spazio approfondimenti del pomeriggio.
3: Venerdì 28 agosto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordandovi che dallo scorso 24 agosto il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto è tornato ad essere quello estivo, con apertura delle trasmissioni in diretta alle 8 con la lettura delle prime pagine, alle 8:20 edizione in breve delle notizie, agenda di comunicati e degli appuntamenti. La rassegna stampa nazionale invece inizia alle 8:30, quella locale alle 9:15. A seguire la compagnia dei Gatti Neri. Alle 11 invece edizione flash delle notizie e a seguire lo spazio approfondimenti. Alle 12:30 dissonanze e alle 13 il giornale radio. Nel pomeriggio alle 16 e alle 17:20 giornale in breve, alle 17:30 lo spazio approfondimenti e alle 19:20 la nuova edizione del giornale radio. Presso i nostri studi, gli studi di Radio Onda d'Urto di Via Luzzago 2B a Brescia, conserviamo gli oggetti smarriti durante la festa. Se avete perso chiavi, documenti o altri oggetti personali, chiamateci per sapere se sono stati ritrovati. Il numero è lo 030 45670 dalle ore 8 alle ore 20. Passiamo ora alla rassegna cinematografica. Il film Disclosure Day, in programmazione questa sera alle ore 18:15 al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Lo stesso film in programmazione questa sera alle 21:15 a L'Eden d'Estate, al parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia. Il film Il prigioniero invece in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro CTM di Rezzato. E in conclusione al Castello di Desenzano del Garda in programmazione questa sera alle ore 21 il film Amarga Navidad. Concludiamo con un'anticipazione. Domani, sabato 29 agosto, 100 giorni di presidio per la Palestina. L'appuntamento dalle 19 alle 20 a Largo Formentone, Piazza Rovetta, a Brescia. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo venerdì 28 agosto. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
4: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
5: Questo è uno spazio non commerciale.
6: Se stai ascoltando Radio Onda d'Urto in questo momento, è perché credi nel suo progetto di informazione libera, indipendente, senza pubblicità commerciali, sponsor o padroni. La nostra radio resiste ancora oggi ai ricatti economici di privati istituzioni, perché è sostenuta da persone come te, che ogni anno sottoscrivono l'abbonamento a Radio Onda d'Urto. Costa meno di 30 centesimi al giorno. Meno di 100 euro all'anno. Continua a dare una prospettiva alla nostra emittente. Aiutaci. Tutte le informazioni su www.radioondadurto.org.
5: Fine dello spazio non commerciale.
3: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208 46 20 174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.com.

Radio Andadurto, sono le 17:34 minuti, diamo via allo spazio approfondimenti di questo pomeriggio, di questo venerdì 28 agosto. E apriremo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio andando a Venezia, dove una comunità con decine di migliaia di fedeli, quella bengalese musulmana, aveva in progetto di costruire una moschea vicino alla stazione di Mestre e ha trattato per anni con l'ex sindaco Luigi Brugnaro, ora il neosindaco Simone Venturini, che al tempo era assessore nella giunta precedente, blocca il progetto. Noi ricostruiremo la vicenda con Gianfranco Bettin, scrittore ed ex consigliere comunale a Venezia. E dopo l'iscrizione del collettivo italiano Autistici Inventati nella lista delle organizzazioni globali terroristiche, avvenuta solo due giorni fa, si vedono già le conseguenze su alcune delle attività digitali portate avanti dal collettivo. Faremo un aggiornamento con Blicero del collettivo. Continueremo con lo spazio approfondimenti andando agli esteri. Nella notte le forze militari ucraine hanno attaccato la raffineria di petrolio in Yaroslavl, in Russia, circa 1000 chilometri dal fronte. Questa mattina invece un attacco di droni è avvenuto a Kherson, provocando un morto. Faremo il punto della situazione con Fulvio Scaglione, giornalista, esperto di Russia ed Est Europa e direttore di Inside Over. Arriveremo così alla fine dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio e vi proporremo la seconda parte del dibattito sui data center che si è tenuto alla festa di Radio Andadurto. La prima parte è stata mandata in onda questa mattina, ma vi ricordiamo che potete trovare la registrazione, l'audio del dibattito intero sul nostro sito www.radioandadurto.org. Tra l'altro, quello dei data center è un tema che ha trovato molto spazio sui quotidiani locali di questo venerdì 28 agosto.

Iniziamo quindi lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Come anticipato, andiamo a Venezia, dove una comunità con decine di migliaia di fedeli, quella bengalese musulmana, aveva in progetto di costruire una moschea vicino alla stazione di Mestre e per questo ha trattato per anni con l'ex sindaco Luigi Brugnaro. Ora il neo sindaco Simone Venturini, che era assessore nella giunta precedente, blocca il progetto. Così la comunità bengalese ha iniziato a parlare di sciopero e della possibilità di bloccare Fincantieri. Abbiamo ricostruito la vicenda con Gianfranco Bettin, scrittore ed ex consigliere comunale a Venezia, che ha invitato tutti i lavoratori a scioperare contro l'ottusità, non solo quelli interessati al luogo di culto. Tra pochi istanti sulle nostre frequenze.

0: Una comunità con decine di migliaia di fedeli, quella bengalese musulmana di Venezia e Mestre, che aveva in progetto di costruire una moschea vicino alla stazione di Mestre e che ha trattato per anni con l'ex sindaco Luigi Brugnaro. La scorsa campagna elettorale, che ha visto la vittoria della destra e del sindaco Simone Venturini, ha visto anche uno scontro all'interno della destra su questa moschea e il progetto adesso viene bloccato. Uno scontro all'interno della destra perché uno dei promotori della moschea, Prince Howlader, è nel direttivo di Fratelli d'Italia. Di fronte a questo stop, la comunità bengalese ha iniziato a parlare di sciopero, della possibilità di bloccare Fincantieri, dove ci sono migliaia di lavoratori bengalesi. I sindacati, come la CGIL, hanno risposto sostanzialmente che uno sciopero si fa per ben altri motivi, e invece noi siamo al telefono con Gianfranco Bettin, scrittore, ex consigliere comunale a Venezia, che proprio ieri firmavi sul Manifesto un articolo d'opinione esplicito fin dal titolo, Gianfranco: scioperino tutti i lavoratori contro l'ottusità. E Gianfranco, ti volevo chiedere di spiegarci nel dettaglio la tua posizione, magari partendo anche dall'iter di questa moschea, visto che tu eri in consiglio comunale nella precedente amministrazione.
1: Sì, la richiesta di un luogo di culto adeguato per la comunità musulmana, che è particolarmente sentita in quella bengalese, che è la principale comunità di immigrati della città, sono, diciamo, regolarmente residenti poco più di 10.000, almeno 20.000, diciamo, presenti comunque, e la comunità musulmana complessivamente conterà 30-35.000 persone. Da qualche anno appunto chiedono un luogo adeguato, perché finora avevano celebrato i propri culti in luoghi di risulta, vecchi negozi dismessi oppure capannoni fuori mano, comunque inadeguati. E avevano trovato una prima interlocuzione nel sindaco Brugnaro, in particolare nell'ultimo anno, tant'è vero che lo scorso 26 marzo, l'ultima seduta del consiglio comunale della scorsa amministrazione, quella appunto guidata da Brugnaro, Brugnaro stesso riferì di questi contatti, disse che aveva indicato lui un terreno che poteva essere buono e li mise in contatto, lo dichiarò, con i proprietari. I promotori della comunità trovarono un accordo e cominciarono anche a discutere con il sindaco, con l'attuale sindaco Venturini, che era assessore alla coesione sociale durante il mandato di Brugnaro, e con i loro tecnici delle condizioni pratiche. Brugnaro diceva che non voleva una cosa d'impatto, loro ridussero il volume, tolsero il minareto, insomma fecero quello che gli chiedeva Brugnaro, i parcheggi, queste cose qua, e ovviamente assicurando la trasparenza, i sermoni tradotti simultaneamente in varie lingue, italiano per primo, eccetera. In campagna elettorale scoppiò una polemica molto dura, venne Forza Nuova, che qua non esiste praticamente, venne da fuori in una manifestazione intitolata "Contro la moschea della destra". Venne l'europarlamentare leghista Cisint, specialista in queste operazioni, a contestare, e trascinò la Lega tutta, anche quella che era in maggioranza con Brugnaro, sulla stessa battaglia. Quindi la cosa pesò molto in campagna elettorale, ci fu una campagna generalizzata contro la comunità bengalese in particolare, una cosa veramente infame, e ebbe anche un ruolo nella vittoria 51-49, diciamo così, della destra. La nuova amministrazione guidata da Simone Venturini, appunto ex assessore di Brugnaro, ha chiuso i rapporti, hanno avuto un incontro chiesto dalla comunità bengalese per verificare se si poteva riprendere il discorso, ma ha chiuso il discorso, per l'appunto, con argomenti pretestuosi, dicendo ci sono comportamenti irregolari, la gente abbandona i rifiuti, portano il velo, non tutti i bambini vanno a scuola, non tutti parlano italiano, cioè tutte questioni che si possono affrontare potenziando i servizi, migliorando l'informazione, riorganizzando lo smaltimento dei rifiuti, insomma facendo cose che sono utili per tutta la città. Questo è il motivo per cui quando il giustamente indignati per questa chiusura secca, alcuni esponenti della comunità bengalese hanno detto: noi lavoriamo a migliaia nella Fincantieri, noi lavoriamo a migliaia e migliaia negli esercizi commerciali e turistici, e cioè facciamo funzionare un pezzo fondamentale dell'economia della città, e abbiamo però anche dei diritti che vogliamo siano rispettati. I diritti sono quelli certamente di avere un luogo di culto adeguato, ma sono anche gli altri, appunto avere dei servizi, avere mediatori culturali, avere insegnanti di sostegno che accompagnino i ragazzi nella scuola, che tra l'altro sono molte scuole che sono aperte per i pochi italiani, proprio perché ci sono molti che vengono da altri paesi, in particolare di origine del Bangladesh. E quindi, diciamo così, far funzionare queste strutture, questi servizi, è anche un interesse della città. L'idea che io l'ho lanciato, sapendo benissimo che ha ben poche possibilità, almeno a breve, di essere accolta, di uno sciopero non dei soli bengalesi o chi comunque è legato a loro, e non solo sull'obiettivo di avere la moschea, di avere il terreno per la moschea, ma di avere quel diritto garantito, che è garantito dalla nostra Costituzione, ma anche tutti gli altri servizi che i problemi indicati dal sindaco segnalano come necessari, no? A loro e a tutti gli abitanti della città, no? Nasceva dalla possibilità molto suggestiva che io vedevo che ci fosse un'avvertenza cittadina in cui il diritto costituzionale ad avere un luogo di culto che viene negato pretestuosamente a una parte significativa della città si intrecciasse con altri diritti ai servizi sociali, ai servizi educativi, ai trasporti adeguati, all'agibilità complessiva della città da garantire per tutti, quindi anche per questi cittadini, in modo da togliere la questione dall'isolamento in cui quella campagna che abbiamo alle spalle, particolarmente infame, l'ha cacciata, no? E offrire un terreno d'incontro comune anche a questa e ad altre comunità immigrate che altrimenti si ritrovano nell'angolo da soli e come dire, nella loro negazione di diritti che subiscono, in realtà si legge una negazione di diritti più generale che riguarda tutta la città. Questo era il tema. C'è uno specifico che riguarda l'avvertenza che loro hanno aperto per avere un luogo di culto adeguato, negato pretestuosamente. Il terreno che hanno comprato su indicazione del sindaco è destinato ad attività produttive, in realtà ospitava una vecchia segheria abbandonata da decine di anni, no? E quindi è necessaria una variante urbanistica per renderlo usabile, per edificarvi la moschea centro culturale che loro hanno fatto progettare commissionandolo a un architetto indigeno, diciamo mestrino, uno di qua, uno dei nostri, come si direbbe, no? e che ha fatto un progetto egregio, insomma, ma c'è bisogno di questa variante urbanistica. Il comune nega il diritto costituzionale usando come una zecca garbugli reazionario il potere che ha sulla destinazione d'uso. Ma anche ammettendo che quello non sia lo spazio secondo il comune adeguato, il comune ha il dovere di indicarne almeno qualche altro in cui siano realizzabili edifici destinati, altrimenti significa che questo diritto garantito dalla Costituzione e anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani a Venezia non è garantito. Questo è il tema.
0: Ecco, ma c'è anche una, diciamo così, specificità del fatto che queste richieste fatte da una comunità che è guidata da appunto una persona che si trova nel direttivo cittadino di Fratelli d'Italia, che si trova all'interno della destra, e forse anche per questo, non so, la CGIL per esempio non ha espresso particolare?
1: No, non credo questo, perché in realtà la CGIL sa benissimo, come lo sa tutta la sinistra, che lo sa anche il sindaco, che la comunità bengalese non è assolutamente rappresentabile in modo né esclusivo né prevalente da questo tipo di presenza. È una comunità rappresentata in modo plurale. Alle scorse elezioni c'erano 6 o 7 candidati nelle liste del PD, della comunità del Bangladesh, e anche in altre liste ce n'erano. Quindi è una comunità variegata che ha una pluralità di posizioni. Anche in questo caso ci sono state posizioni diverse. Una parte non era d'accordo con la proposta, non è d'accordo con la proposta dello sciopero, no? E quindi non è quello il problema. Quella è una contraddizione in seno alla destra, diciamo, ma non dipende da questo la posizione della CGIL e di anche altri settori della sinistra. Credo che dipenda dal timore che l'insieme dei lavoratori non capisca un'eventuale mobilitazione sulla moschea. Però secondo me, se venisse costruita come un'avvertenza in cui questo diritto fondamentale per chi ci crede, e io ho la posizione di John Lennon, no, and no religion too, cioè, non, però capisco che per molte persone avere un luogo adeguato per celebrare i propri culti è una questione importante, no? Quindi questa lasciata a sé può suscitare lo scetticismo, se fosse l'obiettivo unico di una avvertenza, ma se viene inserita dentro una sorta di avvertenza cittadina in cui ci sono tante altre cose da garantire per cui mobilitarsi, che servono anche per togliere gli alibi che usa il sindaco, no? Il sindaco dice: non ti do il permesso di fare la moschea perché non siete integrati, e non siete integrati perché buttate i rifiuti per strada, non mandate i figli, e quelle cose che dicevamo prima. Se queste cose vengono affrontate potenziando i servizi, certo anche con le sanzioni, no? Se tu becchi uno che butta i calcinacci per strada, lo multi, no? Se uno non manda i bambini a scuola in età da obbligo, lo sanzioni, cioè tutte le cose. Se uno costringe la moglie, la figlia a mettersi il velo, no? Lo persegui. Se loro usano il velo, lo usano secondo le leggi della Repubblica. Cioè sono cose di ovvietà, no? Che riguardano le persone. Non puoi criminalizzare un'intera comunità stigmatizzandola, no? E inchiodandola ai comportamenti di alcuni o di alcune sue parti. Quindi un'avvertenza che affronti questi problemi, potenziando, oltre alla parte, diciamo, di sanzioni, tutta la parte che riguarda i servizi educativi, sociali, culturali, eccetera, no? E l'informazione adeguata, la riorganizzazione di alcuni servizi. Per esempio, tutti i lavoratori che vanno alla Fincantieri, che sono tanti, in certe ore, quelli che prendono gli autobus, ovviamente si accalcano sui mezzi pubblici. Idem quelli che vanno in altri orari negli esercizi commerciali, turistici di Venezia, partendo tutti dalla terraferma. E quindi i trasporti sono inadeguati. Una parte del malumore che molti esprimono verso questa parte della comunità deriva anche da queste cose. Quindi vanno potenziati i servizi, ed è un servizio questo e gli altri che il comune renderebbe all'intera città, e renderebbe molto più agevole la convivenza, l'incontro tra le persone, tra le componenti di una città complessa come sono tutte le città contemporanee, tanto più una come questa. Quindi è questo il tema, no? Non si tratta di fare uno sciopero, invocare velleitariamente uno sciopero generale per la moschea, no? Va tradotta questa cosa in un tema che è uno dei temi più cruciali dei nostri tempi, di questa epoca, no? Come si garantisce la convivenza, come si attrezza una città per far vivere meglio chiunque ci abiti, veneziani da mille generazioni come quelli che sono appena arrivati. Questo è il tema, e a me sembrava interessante cogliere, come dire, la cosa buttata lì in qualche modo da qualcuno della comunità per protestare contro il diniego di un diritto da loro sentito come importante, collegandolo ad altre cose che possono riguardare tutti, in modo che, come dire, non si costruisse una sorta di nuova unità, no? Su temi sociali e civili insieme, costituzionali e sociali insieme. A me sembra tuttora una pista su cui si può lavorare.
0: Gianfranco Bettin, ex consigliere comunale, scrittore, grazie di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
1: Grazie, a presto.
2: Radio Nadurto, facciamo un breve stacco musicale e poi continuiamo con lo spazio approfondimenti. Torneremo a parlare del collettivo italiano Autistici Inventati, perché dopo l'iscrizione del collettivo italiano nella lista delle organizzazioni globali terroristiche avvenuta solo 2 giorni fa, si vedono già le conseguenze su alcune delle attività digitali portate avanti dal collettivo. Un esempio è il dominio autistici.org, che non è più raggiungibile in modo tradizionale, cosa che rende impossibile l'utilizzo delle mail ospitate e difficile l'accesso all'archivio a migliaia di caselle di posta elettronica non commerciali. Su questo faremo un aggiornamento con Blicero del collettivo dopo lo stacco musicale. E ti

0: attacco.
1: Continuiamo a parlare dell'attacco contro il collettivo Autistici Inventati, che è stato iscritto nella lista delle organizzazioni globali terroristiche da parte dell'amministrazione statunitense. Autistici Inventati ospita da 25 anni una serie di servizi digitali come caselle di posta non commerciali, mailing list usate da collettivi, da associazioni, da centri sociali, blog di informazione o di comunicazione da parte di migliaia di realtà. Già ieri eravamo ai nostri microfoni con Blicero, uno degli attivisti del collettivo, e avevamo raccontato cosa stava succedendo, che cosa avrebbe potuto anche succedere con questa iscrizione. E oggi abbiamo iniziato a vedere alcune conseguenze, perché una parte dei servizi, per chi provasse a raggiungerli nel solito modo, quindi ad esempio digitando www.autistici.org, non rispondono. Per questo siamo di nuovo al telefono con Blicero, e subito ti chiedo innanzitutto se il breve riassunto che ho fatto è corretto o se invece c'è qualcosa che è meglio precisare.
2: No, sostanzialmente corretto, poi possiamo entrare nel dettaglio, diciamo, di quello che è successo, nel senso che ovviamente si iniziano a vedere gli effetti di questa iscrizione e della richiesta da parte del governo americano a tutti gli enti che hanno sede negli Stati Uniti di interrompere ogni rapporto con noi. Ieri è stato chiuso il nostro account PayPal e oggi chi gestisce tutti i domini.org del mondo, che però non è un'entità sovranazionale come magari qualcuno può pensare, ma è un'entità commerciale con sede negli Stati Uniti, ha deciso che autistici.org non esisteva più e quindi l'ha chiuso senza possibilità, né senza dirci nulla né senza possibilità di appello. Ha messo in pratica una ingiunzione del governo americano senza alcuna possibilità, diciamo così, di interlocuzione. Questo per me dovrebbe un po' svegliare anche che magari tra gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno dovuto, sono un po' meno, però nel pubblico generalista magari sono un po' di più, quelle persone che non hanno colto quanto internet come realtà sia passata da essere un luogo aperto a disposizione di tutti, un bene comune, a essere una realtà proprietà di qualcuno, ok? E quindi gestita come se fosse una struttura privata, su cui noi però lavoriamo e che noi fruiamo come se fosse un bene pubblico. E questa è la perfetta dimostrazione del perché è un problema se diciamo così, l'articolazione del World Wide Web si basa sulle azioni di una singola o di alcune singole società che hanno base in uno specifico stato e rispondono alle ingiunzioni e al diritto di quello specifico stato.
1: Proviamo a spiegare un attimo a questa cosa, che secondo me è molto interessante. Siamo magari abituati a ragionare sui social network, Facebook, Instagram, Twitter, come delle proprietà private. Per tanto tempo ci siamo detti: se hai solo una presenza su Facebook, su Twitter, su Instagram, come collettivo, come realtà politica, come anche come mezzo di informazione alternativo, o comunque gli stessi mezzi di informazione anche mainstream in alcune nazioni, non avere solo una presenza sui social, perché queste sono entità private. Una cosa diversa è invece immaginare quello che sta accadendo adesso, cioè sostanzialmente per raggiungere i servizi di autistici e in questo momento non è possibile farlo, perché il sistema che traduce il nome www.autistici.org e lo fa corrispondere al computer dove sono raggiungibili questi servizi, è stato sostanzialmente, gli è stato detto non far raggiungere più autistici. Più o meno è questo, giusto?
2: Sostanzialmente sì. Ovviamente è una cosa che riguarda i nomi di dominio, però ormai dal punto di vista del World Wide Web i nomi di dominio, cioè i domini che noi usiamo per raggiungere i vari siti, che sia autistici.org o gmail.com, sono di fatto un elemento essenziale di come navighiamo noi nel World Wide Web. Certo che si può, come dire, accedere ai server senza nomi di dominio, però chiaramente è un filino più scomodo ricordarsi 12.42.55.328. Non so come dire. E questo dimostra che le strutture che permettono di funzionare non tanto e solo a internet, quanto più che altro al World Wide Web e ai servizi che si costruiscono sopra la rete di internet, il fatto che siano gestiti non da entità appunto neutre, ma che siano gestiti da entità private e localizzati in alcuni luoghi, è un grosso problema dal punto di vista anche istituzionale, cioè lasciamo perdere la realtà di autistici. E forse diciamo quello che ci sta accadendo è un po' un casus belli che altri più titolati di noi potrebbero, come dire, utilizzare per problematizzare questo aspetto.
1: Senti, non è la prima volta che c'è un attacco contro autistici, però di questo tipo è una cosa diversa. Voi oggi sul blog di autistici che si chiama cavallette.noblogs.org, dove ci sono, immagino anche si continuerà a seguire tutto quello che sta accadendo, avete ripubblicato un po' una storia anche della repressione che c'è stata contro questo collettivo. E che aveva portato nel corso del tempo a strutturare delle risposte, soprattutto tecniche da un certo punto di vista, per continuare a poter offrire i servizi non commerciali di autistici inventati. Non era una storia scritta da voi, che probabilmente in queste ore siete stati coinvolti e
2: Anzi,
1: impegnati a fare.
2: è stata una delle forme di solidarietà che abbiamo apprezzato di più, perché questo gruppo di maker anarchici scozzesi che si sono letti in una notte il nostro libro, le cose che abbiamo scritto negli anni, ne hanno fatto un bel riassuntone, l'hanno collegato agli eventi che stanno succedendo in questi giorni e ci hanno tirato fuori una bellissima. Diciamo quelli che vengono chiamati long form, cioè quindi un bellissimo articolo lungo e molto articolato che spiega molto bene le cose. Per questo l'abbiamo ripubblicato ed è una delle forme di solidarietà che abbiamo apprezzato di più, perché anziché tempestarci di messaggi chiedendo cosa possiamo fare, mentre noi siamo estremamente impegnati a fare quello che possiamo fare, ha fatto e ha cercato di dare un contributo attivo. Quindi tutte le forme di solidarietà attiva, le manifestazioni di vicinanza, ne siamo grati, e tutto quello che le persone stanno cercando di fare per aiutarci, che sia scrivere un articolo, contattare qualcuno, far pressione tramite gruppi o persone che conoscono, è tutto molto ben accetto. E quindi è stato molto bello vedere che si scatenasse, diciamo, questa forma automatica, no, di solidarietà.
1: Ecco, quello che possiamo fare è quando darete delle indicazioni tecniche su come procedere, cercheremo di dare visibilità anche a questo. Per il momento sul nostro sito internet, diciamo così, anche in aggiunta a questa intervista radiofonica, telefonica che abbiamo fatto. Per il momento, se non hai niente da aggiungere, io ti saluto. Se invece vuoi dare delle indicazioni tecniche, le possiamo aggiungere anche all'articolo.
2: No, le indicazioni tecniche maggiori per adesso è quello di seguire il blog in modo che noi possiamo comunicare le cose che succedono mano a mano. Poi piano piano cercheremo di tenere più aggiornato possibile quel canale nei limiti delle nostre possibilità.
1: Perfetto, grazie Blicero del collettivo
2: Grazie.
1: Autistici Inventati e a presto.
0: E dopo quindi questo collegamento, l'aggiornamento con Blicero del collettivo italiano Autistici Inventati, facciamo un altro stacco musicale, questa volta con Caparezza, poi continueremo con lo spazio approfondimenti andando agli esteri, facendo un punto della situazione in Ucraina con Fulvio Scaglione, giornalista esperto di Russia ed Est Europa e direttore di Inside Over.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Fulvio Scaglione, giornalista, esperto di Russia ed Est Europa e direttore di Inside Over. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie per questo invito, buona giornata a tutti.
0: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, nella notte le forze militari ucraine hanno attaccato la raffineria di petrolio a Yaroslavl in Russia, a 1000 chilometri dal fronte, mentre questa mattina un attacco di droni è avvenuto a Kherson. Quindi ecco, gli attacchi tra i due paesi continuano e io parto da qui chiedendoti un aggiornamento sulla situazione.
1: La situazione purtroppo è quella che vediamo, ovvero sia le due parti salgono praticamente ogni tot mesi un gradino nella violenza degli scontri e diventa una violenza assolutamente non più circoscritta all'aspetto, come dire, strettamente militare. Tanto è vero che le analisi del Consiglio di sicurezza dell'ONU ci dicono che luglio di quest'anno è stato il mese più sanguinoso per i civili ucraini ed è presumibile che un dato analogo si possa ricostruire anche a proposito dei civili russi, anche se dalla Russia le notizie sono un po' più, come dire, oscurate. Ecco. Il fatto è che questa guerra che ormai ha superato i 4 anni e mezzo e difficilmente non supererà il 5º anniversario, nella quasi indifferenza generale procede verso una significativa escalation che è all'interno dello scontro diretto, cioè tra Russia e Ucraina, per quello che dicevo prima, ma anche per il fatto che adesso i bombardamenti sono totalmente indiscriminati sulle strutture produttive. L'altra notte la Russia ha fatto il suo più lungo bombardamento sull'Ucraina, con cui ha devastato tutta una serie di, anche lì, magazzini, centri commerciali, aziende, non solo militari, esattamente come l'Ucraina sta facendo sull'altro lato, e questo è sul lato, diciamo, diretto della guerra. Ma c'è poi anche il lato internazionale, dove le tensioni crescono, e io direi personalmente che forse sarebbe il caso di smetterla di preoccuparsi così tanto. Cioè, la preoccupazione è giusta, ma mi sembra che si stia veramente esagerando per quello che può succedere intorno a Kaliningrad e il corridoio di Suwalki, quel lembo di terra che sta tra Lituania, Kaliningrad e Polonia, e sarebbe forse il caso di occuparsi un po' di più di quello che può succedere tra la Russia e altre nazioni.
0: Sul fronte dei negoziati invece non c'è nulla di nuovo, ma io vorrei collegarmi a quanto scrivevi ieri su Inside Over. Nell'attacco scrivi: da 4 anni e mezzo sentiamo ipocritamente dichiarare da tutte le parti coinvolte

0: volte nella guerra tra Russia e Ucraina che bisogna assolutamente evitare un'escalation. Mai bugia fu così clamorosa. La realtà è che tutti cercano l'escalation purché sia a danno del nemico, cosa piuttosto ovvia, altrimenti non sarebbe una guerra. Ecco, io ti chiedo un attimo di approfondire anche a chi ci sta ascoltando questa tua analisi.
1: Beh, per quello che riguarda appunto il campo di battaglia e i due paesi direttamente coinvolti, abbiamo appena detto, crescono le vittime civili, crescono le distruzioni su quelli che sono strutture, infrastrutture, sì, che possono essere usate per uso militare, ma che sostanzialmente sono infrastrutture civili. Faccio un esempio: ieri la Russia ha distrutto una centrale elettrica che fornisce l'energia elettrica alla regione di Kherson, nella parte ancora controllata dall'Ucraina. E questo perché? Perché ovviamente la speculazione dei russi è quella di cercare di portare queste devastazioni il più in là possibile, sperando che poi l'inverno dia un colpo duro, infligga un colpo duro alla popolazione ucraina, e sull'altro lato analogamente, quindi già qua. Ma poi voglio dire, noi abbiamo assistito al fatto che alcuni paesi dell'Europa occidentale, come il Regno Unito, la Francia, la stessa Italia, hanno intercettato queste petroliere della flotta ombra russa sottoposte a sanzioni. E Putin è andato all'isola di Sakhalin a seguire le manovre della flotta russa del Pacifico, e lì ha detto: se ci sequestrano un'altra nave, noi faremo lo stesso con le navi occidentali in qualunque mare, ha detto. Cioè, non se lo fanno qui vicino a noi, ma per dire, anche nel Mediterraneo, in qualunque mare, quello vuol dire. E questo è già un fatto. Non solo, quando c'è stato il 24 agosto l'anniversario per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, il neo premier inglese Andy Burnham è andato a Kiev per presenziare e ha portato, diciamo così, come dono la licenza perché si possono produrre in Ucraina i missili a lunga gittata inglesi Storm Shadow. Immediatamente dopo il Ministero degli Esteri ha detto: se noi verremo colpiti, il ministro russo naturalmente ha detto, se noi verremo colpiti con queste armi inglesi, ci sentiremo liberi di colpire le strutture militari britanniche sia in Ucraina sia fuori dall'Ucraina. Ora, a questo punto, chi è che si prende la responsabilità di sequestrare, per dire, un'altra petroliera russa sul lato occidentale, o in Russia, nel caso una petroliera venga sequestrata, di sequestrarne una occidentale? Chi è che si prende la responsabilità di lanciare un missile prodotto in Ucraina, ma di concezione britannica, Storm Shadow, contro la Russia, sapendo che potrebbe esserci una ritorsione militare della Russia contro il Regno Unito? Cioè, io sarei molto preoccupato di queste cose, assai più di quanto lo sia di certe fantomatiche ricostruzioni su presunte offensive di qua e di là, che secondo me sono piuttosto improbabili.
0: In conclusione vorrei farti una domanda anche rispetto al petrolio russo, perché la dipendenza di alcuni paesi rispetto a questo ha raggiunto livelli record anche e soprattutto per la guerra in corso in Medio Oriente. Vorrei chiederti un commento anche su questo.
1: Ma immagino che il caso più clamoroso sia quello dell'India, in cui ormai più del 50% delle importazioni di petrolio sono costituite da petrolio russo. Però questa purtroppo è la realtà dell'economia, e questi paesi non possono fare a meno di risorse energetiche che tra l'altro adesso possono procurarsi anche a prezzi relativamente di favore, perché naturalmente la Russia cerca di accaparrarsi i clienti. In realtà quello che è stato creato, bisogna dirlo, dalla assoluta incoscienza di Donald Trump, è stato un quadro di destabilizzazione generale che ovviamente nuoce all'economia globale e soprattutto ha inasprito le relazioni internazionali. Per esempio, questa legge che è stata passata dopo la morte del senatore Bill Graham, che prevede sanzioni anche del 100% contro i paesi che comprano petrolio dalla Russia o dall'Iran, mette in diretto contrasto, proprio in aperto scontro, gli Stati Uniti con l'India e con la Cina. Ma è una cosa intelligente, è una cosa, a me sembra che veramente ci siano troppi apprendisti stregoni sulla scena che prima fanno e poi pensano alle conseguenze.
0: Fulvio Scaglione, giornalista e direttore di Inside Over, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a tutti voi, buona giornata.
0: Radio Nadurt, abbiamo appena ascoltato il collegamento con Fulvio Scaglione, giornalista, esperto di Russia ed Est Europa e direttore di Inside Over. Sono le 18:21, facciamo un breve stacco musicale.

0: Radio Nadurto, le 18:25 minuti, vi proponiamo ora la seconda parte del dibattito sui data center che si è tenuta alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. La prima parte è andata in onda questa mattina sempre nello spazio approfondimenti, ma la potete trovare per intero sul nostro sito www.radioondadurto.org.
1: Adesso andiamo su Brescia e provincia. Al momento sono notizie fresche, nel senso che in quest'ultima estate si inizia a parlare sempre di più di data center sui giornali locali. Al momento pare che ci siano 11 nuove richieste d'allaccio nella provincia di Brescia. Buona parte sono situate tra la Franciacorta e la Bassa Bresciana, ce ne sono alcune in città. Questa vicenda è venuta alla scoperta, sono tutte situazioni molto oscure, nel senso che persino i sindaci dei comuni dicono di non sapere niente rispetto a questi progetti. A scoperchiare questa vicenda è stato quello che è successo a Travagliato con questo progetto enorme previsto. È una risposta significativa nonostante l'estate rovente da parte della popolazione locale. Quindi chiediamo ad Orietta di raccontarci cosa sanno del progetto, cosa hanno scoperto e di raccontarci come sta andando la mobilitazione. Le ultime notizie parlano di un blocco momentaneo da parte della provincia e del sindaco che sembra aver deciso di dire di no a fronte di 11 milioni di euro di compensazioni, però è tutto da vedere e quindi ti lascio la parola.
2: Grazie, ecco, prima quando mi hai presentato è solo una precisazione, io sono un ex consigliere comunale, nel senso che pensavo di aver chiuso la mia attività politica da peones decennale a maggio di quest'anno, e invece mi trovo qui perché diciamo che sostituisco Alberto Trainini, che è un consigliere comunale capogruppo di opposizione, nel senso che noi a maggio abbiamo avuto le elezioni. Lo dico semplicemente perché siccome è stato presentato come rappresentante diciamo dei comitati di Travagliato, ecco, non voglio né attribuirmi titoli né dare responsabilità. Arriviamo al dunque della situazione di Travagliato. Allora, questa vicenda sul data center di Travagliato scoppia fra fine giugno e primi di luglio. Vi dico poi i passaggi, poi dovrò dire qualcosa sui sindaci e in particolare sulle amministrazioni comunali, perché non è che, come dire, possono pensare di essere avulse da responsabilità rispetto a una serie di questioni, e credo che la situazione di Travagliato da questo punto di vista sia abbastanza emblematica. Vediamo di che cosa si tratta. Accade che una società, Eastgate SRL, presenta in sostanza un progetto nel quale è a latere, dice che farà un data center. Con che cosa lo fa però? Praticamente il progetto che è stato presentato al comune, in questo caso alla provincia, riguarda la realizzazione dell'opera di connessione necessaria per la rete di trasmissione nazionale di un data center di potenza di 300 megawatt. Per quanto si sa, però l'esperto è lui, io sono proprio una neofita, sono arrivata da qualche giorno a studiarmi un po' di carte, per quanto si sa è uno dei più grossi, dovrebbe essere uno dei più grossi che parla di Italia, diciamo in Lombardia, stiamo nella nostra area. Dov'è che dovrebbe collocarsi, dove si colloca, diciamo, questa richiesta? Stiamo parlando di Travagliato, Per capirci dovete tenere presente la linea e anche di confine fra Ospitaletto, Travagliato, Castegnato e Roncadelle. Stiamo parlando della A35 per delineare un po' l'area dove è la A35, che è quella che poi si innesta nella tangenziale sud di Brescia, ed è un'area che, diciamo che per certi versi, conclude un'area artigianale industriale che ha iniziato ad essere così e travagliato negli anni 80. È un'area che ormai è per certi versi già completata, stiamo parlando di più di 1 milione di metri quadri di insediamenti in quell'area lì, e l'ultimo pezzo di quell'area che appunto confina con la fascia, con la Brebemi che si innesta con la tangenziale sud, è un'area complessivamente di 175.000 metri quadrati, è suddivisa in 4 lotti, 3 dei quali dovrebbero, uso sempre il condizionale perché mi fa piacere, dovrebbero essere destinati a l'insediamento di questo data center, un data center che copre di questo 175.000 metri quadrati, ne copre 140.000, sono 14 ettari l'area complessiva del data center, 53 ettari, per cui 53.000 metri quadri dovrebbe essere proprio la struttura di per sé del data center, mentre invece per quanto riguarda questa stazione elettrica dedicata al funzionamento stiamo parlando di 0,90 ettari, per cui stiamo parlando di 9.000 metri quadri. Ed è questa la domanda che viene fatta praticamente alla provincia, che in questo caso è quella che dovrebbe essere, come dire, dedicata a istruire tutto l'iter per fare poi la cosiddetta conferenza di servizi su tutti i soggetti interessati. Che natura ha quest'area? Allora, da un punto di vista urbanistico, lo dicevamo prima, quest'area è inserita appunto piano, diciamo, è un'area di possibile trasformazione urbana, e in questo caso artigianale e industriale, e questa possibile trasformazione è stata, come dire, così incoronata, come dedicata, cioè dove può essere installato un data center, perché le norme regionali, e qui mi riferisco ancora linee di indirizzo che sono state emanate da Regione Lombardia nel 2024, consente praticamente in queste aree che siano realizzati i data center, che chiamano, come dire, italianamente centri dati. Dicevo di questa delibera della giunta regionale, che nel 2024 ha emanato queste linee guida, anzi sono degli indirizzi, e dice: indirizzi per la localizzazione dei data center. Sotto il profilo urbanistico, il data center è compatibile con le destinazioni d'uso produttivo e direzionale, che sono le nostre tipiche aree del bresciano, insomma, dove abbiamo le attività artigianali e industriali, lasciando perdere altre. Per cui nel PGT, nel documento di piano, per cui urbanisticamente quest'area può essere, questo insediamento può esserci in quell'area. Area che attualmente ovviamente è un'area a destinazione agricola, per cui si può dire è un'area vergine, al di là di tutto quello che per certi versi si voleva dire e raccontare. Lì vicino a quest'area che confina con quest'area, ed è poi la ragione per cui abbiamo scoperto di questa richiesta, c'è una sottostazione Enel, c'è una centrale elettrica non di grandissime dimensioni, mi diceva Enrico, non lo so, le sue, a me sembra molto grande quella che c'è lì, ed è proprio il confine fra Travagliato e Castegnato, e ci deve essere un'area praticamente di rispetto, ma c'è l'area attorno a questa centrale, viene sostanzialmente nella richiesta che viene fatta da dalla provincia nella sua comunicazione è soggetta non solo a essere acquisita ma anche a esproprio, perché è di pubblica utilità. Ma vediamo i numeri. Allora, vi ho detto dov'è localizzata. Quest'area, 140.000 metri quadrati, si trova a 2 chilometri in linea d'aria dal centro abitato di Travagliato, ma non solo Travagliato, ma anche poco distante con Castegnato e anche per certi versi Ospitaletto. L'area che occupa il data center, ve l'ho detto, e anche i collegamenti che ci sono. Allora, di che cosa stiamo parlando? E qui mi riferisco un po' a quello che diceva anche Rita sugli aspetti della speculazione. Allora, questa società che ha presentato questo progetto l'ha presentato a dicembre del 2025, una società che è stata costituita il 16 di agosto del 2025 con una serie di società intorno, ma le riprendiamo dopo. Allora, vi dico, come dire, quali sono i numeri di quello che dovrebbe essere realizzato, però ribadisco che siamo nella fase degli allacci, per cui viene chiesto a Terna di allacciare questa roba. L'area territoriale, per l'esattezza, sono 141.000 metri quadrati, 927, 88.000 è l'edificabilità, l'altezza massima sono 17 metri. 17 metri, non so. La superficie permeabile, poi me lo spieghi tu, sono 58.000, e poi ci sono una serie di standard cosiddetti aggiuntivi, perché essendo area comunque a destinazione agricola presuppone un aumento di tutta una serie di oneri. E poi c'è questa roba carina, ma la dico perché altrimenti qualcuno pensa che sia piovuto dal cielo e lui fosse Alice nel paese delle meraviglie. Parcheggi privati, che cosa prevede questo progetto? Perché ci sono tutta una serie di dati al di là che siano legati a, che sono stati forniti, c'è una montagna, ci sono 2 giga di roba alta così, insomma, per capire. Allora, qui parcheggi privati, 27.000 metri quadri di parcheggi privati, però dico, cosa ce ne facciamo? La proposta progettuale è di 19.000 e gli altri te li paghiamo, si dice che li monetizzano, perché i termini poi sono questi, per cui te li pago cash. E c'è questa annotazione che dice: in accordo con l'amministrazione comunale, parte della superficie da reperire come parcheggio saranno temporaneamente, a parte l'italiano non è un errore mio, è scritto proprio così, saranno temporaneamente utilizzate come verde privato, poiché il lotto si presenta con dimensioni contenute e la funzione che vi sarà insediata non richiede un numero elevato di parcheggi. Tuttavia, se in futuro verrà variata la destinazione d'uso dell'area e dovesse esserci bisogno di più parcheggi, una porzione delle aree attualmente destinate a verde privato verrà convertita a tale funzione. Il comune ovviamente valuterà la compatibilità con le esigenze urbanistiche e ambientali. Allora, questi signori hanno in sostanza un atto preliminare presentato assieme a tutta la documentazione, un preliminare di acquisto notarile di 141.970 metri quadrati e pagano al comune di Travagliato, in questo caso, per oneri urbanizzazione, urbanizzazione ordinaria, smaltimento rifiuti e poi ci mettiamo anche le monetizzazioni, arriviamo a 11.998.000 euro. Ma guardate, non è una cosa strana, sono oneri di urbanizzazione, quelli che se noi ristrutturiamo la nostra casa o la costruiamo li paghiamo, sono qualcosa di più ovviamente come importi, ma questo è il dato. Sappiate che a questo progetto presentato a dicembre non solo sono allegati i preliminari di acquisto dei terreni, ma è allegata, e qui lo prevede, è obbligatorio perché viene previsto dalle norme tecniche del PCT di attuazione, viene presentata anche la convenzione. Ripeto, lo dico perché qui sembra che siano un po' tutti smemorati. Il quadro economico che viene allegato fra la documentazione senza il costo dell'area, parliamo di 22 milioni di euro intervento, ai quali si aggiungono altri, e quello che dicevo ora, le spese di acquisto dei terreni, gli espropri, altri 13 milioni di euro. Per cui stiamo parlando, così mis, come dicono dalle mie parti, di 35 milioni di euro per il momento. Cos'è, tra le cose che chiedevi, qual è la preoccupazione? Scusate, ma io, a differenza di quelli che usano i data center, uso le carte e uso le carte e le mani. Quali sono le criticità? Credo che in parte siano già state dette, ma le criticità sono legate essenzialmente al territorio, alla salute, alla vivibilità. E una però è quella che diceva anche Rita, è la pressione sulle reti elettriche. Cioè, non so dove vanno a prendere tutta questa potenza per consentire di dare, diciamo, questo tipo di autorizzazione. Ma a me risultava a parte l'enormità dell'impianto su travagliato di 300 MW, risultava che una potenza che poteva fare di utilizzare il fabbisogno annuo di 200-250 mila famiglie, però è lui l'esperto, mi dice ancora di più, cioè, per capirci, stiamo parlando una volta e mezzo gli abitanti del comune di Brescia, se stiamo parlando di questi numeri, 200 e 250 mila famiglie. Questa è una delle questioni, ma ce ne sono diverse. L'altra è la possibilità di questi blackout, che nessuno dice che possano esserci, ma in realtà non sembra sia una cosa così, diciamo, secondaria. Alcuni ritengono che strutture come queste potrebbero essere una struttura a rischio di incidente rilevante, e a proposito ritorno alla questione della direttiva Seveso di cui si diceva prima. Per le grandi quantità di carburante che sono stoccate, per i generatori di emergenza, per le emissioni di CO2 che dipendono quasi interamente da questo mix elettrico. L'altro è quello del consumo idrico e degli scarichi, perché pare che la letteratura rileva che consumi diretti e indiretti significativi, diceva prima, con casi in cui più della metà dell'acqua è potabile come utilizzo, e quindi però a seconda della tecnologia l'evaporazione può variare indicativamente da 1 a 9 litri per kilowattora. Stiamo parlando di consumi che sono stratosferici, per cui l'acqua è la seconda grande fonte di dispersione. Allora, uno studio, per esempio, per fare un termine di paragone, ricorda che come ordine di grandezza per un sito medio di 15 megawattore può usare tanta acqua quanto tre ospedali medi, per cui queste sono le cifre che girano. Stringo. L'altro tema è quello del calore disperso, con il formarsi delle isole di calore. Gli studi, pochi, purtroppo, pochi che ci sono, o che stampano, non so dove sono, bisogna tirarli fuori perché ce ne sono pochi. Io ho questo riferimento di maniera che l'ha calcolato su un grosso data center, per cui il nostro... Ecco, per cui il nostro lo è anche, da un aumento di temperatura di 5 gradi nel raggio di 2 chilometri. E un aumento di temperatura di 2 gradi nel raggio di 10 chilometri. Per capirci, interessa Castagnato, Spitaletto, Roncadelle, Torbole Casaglia, Berlingo, Lograto, ma anche la stessa Brescia con i quartieri di Violino e Chiesa Nuova. Non sono non distano più di 10 km attraversati. Queste analoghe, a quanto pare, conclusioni sono state riprese e indirizzate o comunque scritte in un ordine del giorno approvato in Regione Lombardia il 26 maggio 26, che impegna la Giunta ad effettuare uno studio volto a verificare gli effetti del data center sull'aumento delle temperature e sulla formazione delle cosiddette isole di calore. Impegna la Giunta a dare degli incarichi, si parlava del Politecnico rispetto ad altro. Uno degli altri aspetti delle criticità è il rumore e la qualità dell'aria locale. Tra l'altro pare, però vediamo se qualcuno ci dirà se è vero o meno, che questi data center abbiano anche una componente, la chiamano sub-earing, cioè sotto i 20 Hz, che è un rumore che noi, che non viene misurato quando si misura quel rumore lì, e magari lo sentono gli animali, i cani, ma che noi non riusciamo a sentire, ma che sia una componente non secondaria che genera problemi di salute. Adesso mi hai chiesto le preoccupazioni, le sto dicendo tutte. E questa non è, è proprio subdola, è quella parte che pare sia come una sorta di ronzio. Chi ha, come si chiamano quelli che, ecco bravo, e quelli che hanno gli acufeni ne sanno probabilmente qualcosa di ronzio, però è una bassa frequenza che non ci consente di essere, diciamo, sentita. E ovviamente oltre a quell'altro c'è l'uso del suolo e quindi la trasformazione urbana, che i nostri territori sono praticamente, come dire, saranno assaltati. C'è un riferimento a proposito di comitato, uno del Comitato Cittadini Ambiente e Salute di Travagliato e Innocenter, fanno un riferimento rispetto a quella localizzazione, dice guardate, non è solamente come dire quello che c'è nel circondario o il fatto che si arrivi al centro paese. Lì citavano che dai 100 ai 400 metri ci sono numerose famiglie, aziende produttive, aziende agricole, biologiche, numerosi lavoratori da tutelare. E poi un altro aspetto che i nostri territori dovrebbero considerare, considerando poi, come dire, la provincia di Brescia, grande buco della regione Lombardia, gli aspetti degli cosiddetti impatti cumulativi quando si fanno alcune scelte, e quello del fattore di pressione, che per esempio da noi, non lo so, noi a Travagliato abbiamo questa discarica e da noi il fattore di pressione è superato. Ma ci sono anche altri aspetti che sono, per esempio, non riguardano noi, sempre citati da loro, ma riguardano Spitaletto e Castegnato, dove l'ASL praticamente dichiara l'impatto complessivo determinato dall'attività in essere impone di evitare effetti negativi aggiuntivi alla salute della popolazione. Allora, queste sono le preoccupazioni che, come dire, hanno fatto scatenare, direi, la popolazione travagliatese. Ma prima di arrivare a quello vorrei fare un minimo di scuse, perché ne parlavamo prima, sulla difficoltà che c'è attualmente, considerando la legislazione sia nazionale che regionale che abbiamo. Allora, il punto legato al quadro normativo non è secondario. Allora devo saltare tanto, perché voglio arrivare al comune. No, allora, ci sono questi aspetti che sono legati a chi autorizza cosa. Allora, mettiamola così, qui stiamo parlando chi autorizzerà, se mai ci sarà e arriverà, questo data center a Travagliato. Perché, dicevo, è stato presentato a dicembre del 2025, c'è una legislazione che è arrivata a febbraio del 2026, La legge regionale è del maggio del 26, ci sono in realtà prima una norma, questa qui va detta, nel cosiddetto decreto asset che è del 2023, dove quella sciagura ambulante del ministro del Made in Italy Urso ha fatto inserire, di fatto ha inserito questo aspetto, che è quello da cui si diceva prima, chi decide dove e chi fa queste cose, e cioè che è quella che nel momento in cui queste strutture vengono dichiarate di interesse preminente nazionale, adesso non so se ho detto la parola esatta, salta completamente tutto, saltano tutti i livelli sia autorizzativi che altro, perché viene nominato allora il Consiglio dei Ministri, come ha fatto per la Equisnit, per l'Italia a Settimo Milanese e Cusago, e il Piemonte come ha fatto con Cavour e Pescal Campus, come ha fatto per questi due, dichiarando questo, nomina un commissario che le uniche cose che può, che deve rispettare sono le norme penali, quelle dell'antimafia e quelle della prevenzione, e quelle preminenti, inderogabili dell'Unione Europea. Il resto salta completamente tutto, tutto. Per cui, voglio dire, sulla quello della giunta regionale, quello che dicevi tu, va bene, lo lasciamo perdere, e io non so se ci salva altro, però sono normative che non autorizzano, cioè non tutelano nessuno. Cioè è come se le comunità sono in balia di questa roba, e se alla gente gli girano quello che gli gira, fanno bene. Cosa è successo a Travagliato? Però dovevi dirmelo prima, perché partivo da quello, perché due robine sul so che è a posto mia. Allora il dicevo Travagliato, noi siamo stati a elezioni amministrative a maggio, e a maggio di questa vicenda e di tutto il periodo della campagna elettorale fino ad arrivare lì, muta l'amministrazione uscente, muto il sindaco. C'è da dire che si è spaccato il centrodestra, sono nate due liste, e poi la solita listina del civico un po' più illuminato, posso dirlo, sì, dai, bravo Alberto Trainini, è proprio bravo quel ragazzo lì. Allora, succede che non sa niente nessuno. Il 18 di giugno invece, provincia di Brescia dice: oh amico, guarda che io ho mandato a questi cittadini che mi servono quelle aree lì, perché ho una richiesta per... Il comune sta zitto. Questo atto, che è un atto pubblico, arriva però a chi di dovere, e dico: ma scusate, un data center Travagliato di 300 mega, perché è una roba da fuori di testa, è una roba che non esiste. Adesso avete già sentito altro. E quindi chiede la documentazione, ovviamente la documentazione arriva 15 giorni dopo, quindi viene fatta un'interpellanza Consiglio Comunale. Consiglio Comunale, il sindaco di Travagliato, dottor Renato Pasinetti, tribuno e noi plebe, che cosa dice? No, non abbiamo ancora fatto niente. Non è vero che ho sottaciuto questa cosa in campagna elettorale, guardate, ha vinto con 81 voti, le perdi elezioni con sta roba, eh? Per cui le elezioni di Travagliato, lo dico, sono falsate, a prescindere che avrebbero poi vinto di nuovo il centrodestra dall'altra parte, magari, sono falsate, ma questo è il dato. Ma la cosa più esilarante è che con questa, come dire, questa interpellanza viene convocato un consiglio comunale. È un mese fa, quando mi hai chiamato, che ero via. Consiglio comunale il 21 di luglio, con le comunicazioni del sindaco, comunicazioni che partono dicendo: ah, non è vero che sono stato zitto, questa roba qua. Non più tardi di un anno fa, il 30 di giugno, sono andato in consiglio comunale a approvare l'aggiornamento degli oneri urbanizzazione, che era fermo dal 2017. Che cosa ho fatto? Ho messo dentro anche le due paroline data center e logistica, perché non c'erano prima, e quindi io vi ho informato di questa cosa. Poi l'altra cosa dice: ma Io non lo so come mai avete così paura. Noi non siamo né a favore né contrari. Questa cosa è arrivata, sì, è vero, è arrivata a dicembre, però per noi sembrava una robettina così. Dice, ma insomma, in fin dei conti anche Brescia ha una richiesta di questo genere. Peccato che si dimentica di dire che nella ex come si chiama idea standard, stiamo parlando di un data center che va dai 2 ai 4, ecco. Poi l'apoteosi della bellezza arriva nel momento in cui dice, ma a me, anzi due cose, a me questa persona che è venuta, me l'ha presentata il mio ex vice sindaco, ora l'opposizione, e ha cercato nella discussione di beccarsi pure una denuncia perché questa roba non era vera. Ma l'apoteosi del tutto, poi, è che in delegazione sono andati a Ponte San Pietro, comune del Bergamasco, dove c'è un data center di Aruba già attivo, e dice, ma guardate, lì è un data center di 60 megawatt, io sono andato, non ridete, a suonare i campanelli ai cittadini, ai parrucchieri, ai bar, ho parlato col sindaco e non c'è nessun problema per quei cittadini lì. Peccato che, così come si è dimenticato di dire che a Brescia sono dai 2 ai 4 megawatt, quello di Ponte San Pietro è vero che può diventare non a 60 a 90, peccato che in funzione ce n'è uno, perché è in quattro lotti, è un campus come quello che dicevi tu prima, è un campus anzi di 5 lotti, e quello che è in vigore adesso, che è attivo, sono 15 megawatt. Peccato che c'è una centrale elettrica, peccato che ci sono tutta una serie però di cose strane, perché è vero che c'è questa centrale elettrica, ma usano comunque l'acqua potabile, usano i pozzi, pescano in falda e scaricano pure in falda. Per cui, voglio dire, a proposito di preoccupazioni, questo è. Per cui, non lo so, guardate, qui la questione di fondo... Però scusate, ma mi viene da ridere. No, lo sapete, mi sono andato a rivedere il Consiglio Comunale perché non c'ero. Ve lo ricordate i Blues Brothers? Ve lo ricordate John Belushi quando alla sua ex morosa che l'ha piantato praticamente sull'altare, gli dice che gli è successo il finimondo, andatevelo a vedere. A me sembrava il sindaco di Travagliato quello lì, e per cui mi è venuto da ridere a pensare a John Belushi e pensare al sindaco di Travagliato che non sapeva più quali scuse prendere per far lo stronzo, scusatemi, ma adesso questo qui è un francesismo, solo che ha pestato veramente, come si dice, sempre per usare un francesismo, ha pestato una cosa grossa stavolta. Perché non è mai successo, io non so, ho una certa età e mi sono sempre un po' occupata di politica travagliatese a livello locale, ma non è mai successo che un consiglio comunale fosse così partecipato. Cioè, i travagliatesi si sono proprio arrabbiati, e l'arrabbiatura io credo dipenda anche appunto dal fatto, vabbè, se c'è la musica vi rubo ancora più di 5 minuti, dopo era di meno, è già finito, ancora uno dai, sono nate più cose. Allora, quello che si è mosso a Travagliato è il cosiddetto ceto moderato, quello che è sempre in sordina e invece è partito in quarta su questa vicenda. È poi nato questo gruppo, questo comitato che credo ti abbia... Comitato Ambiente e Salute, che ha fatto anche una comunicazione, e c'è un comitato spontaneo, scusate, della tutela ambiente, e c'è questo comitato di cittadini... Ambiente e Salute, che è lì da diversi anni. In questa situazione stanno continuando a chiedere che venga fatto un consiglio comunale perché vogliono essere informati, e per davvero chiuderla è arrivata, per dire a che punto siamo, ma non è finita, la provincia ha mandato questa comunicazione il 6 di agosto dove dice che gli elettrodi, questi che vengono, questa parte che viene chiesta, sono subordinate alla realizzazione del data center, quindi non può prendere posizione. Ha dato 10 giorni a questa impresa, che non so, ma ad oggi che cosa abbia risposto, ecco. Perché altrimenti, secondo la provincia, questa domanda sarebbe decaduta. Cosa ha fatto il sindaco di Travagliato 2 giorni fa? Sappiate che nel Consiglio Comunale avevano costituito una consulta, mai convocata questo mese, e il 12 di agosto ha presentato queste obiezioni, chiamiamola così, alla provincia, dicendo che esprimeva dissenso. Per cui ha fatto un volo pindarico, diciamo, a 385, se non sono 360 gradi, e quindi il momento è questo. Sta di fatto che, guardate, qui il problema vero è che Travagliato è il pentolone che si è aperto. Lo diceva prima Vincenzo, ci sono una infinità di richieste. E io non so di dove siete voi, ma qui non si salva nessuno, perché c'è Travagliato, c'è una richiesta enorme su Ospitaletto e siamo lì a un tiro di schioppo noi, e ce ne sono poi altre. Adesso proprio da chiudere ve le posso citare, a parte la città: Travagliato, Ospitaletto, Flero, c'è qui la Nadia che lo sa, Verona Nuova, Castelmella, Manebro, Lograto, Lonato, San Zeno, Gussago. Cioè, chi prende in mano questa storia, la domanda vera fra le tante? I nostri amministratori, va bene, di cui per certi versi, al di là della disistima del mio sindaco che ho io e che non devono avere altri cittadini, perché non mi fido, non mi sono mai fidata e questa è una delle dimostrazioni, però chi si muove sul territorio? Che cosa dobbiamo chiedere noi alla provincia di Brescia, perché a questo punto ai consiglieri provinciali, non solo ai nostri amministratori, ma ai consiglieri provinciali, che cosa dobbiamo chiedere ai consiglieri regionali, che cosa dobbiamo chiedere alla regione? Perché diversamente nascono comitati che vengono sistematicamente schiacciati da, e qui si aprono altre cose.
1: Grazie mille, Orietta. Sì, adesso vi lascio proprio 5 secondi di chiusura. Faccio brevemente, ci tengo a sottolineare un paio di cose. Un aspetto importante è che comunque siamo all'inizio di un processo di mobilitazione che mi sembra che sia promettente, generale, e che riguarda tutti. Io penso che non riguardi solo i territori coinvolti, perché è una questione che, come abbiamo visto, ristrutturerà le nostre vite dall'inizio alla fine. È una responsabilità di tutti e tutte costruire dei momenti di opposizione sensati e pensati intorno a questa cosa qua, contribuire e farsi dettare anche l'agenda dai territori che si stanno opponendo alla costruzione dei data center. Sono d'accordo con Giuseppe De Ruvo che non si può avere un atteggiamento totalmente, diciamo, di chiusura. In realtà volevo dire di luddismo. Però penso anche che il luddismo è stata la prima fase delle lotte di classe, il primo momento in cui ci si è iniziato ad organizzare come classe, e secondo me di fronte ad una rivoluzione industriale il luddismo non può essere considerato uno così semplicemente come, diciamo, viene fatto o nominando i territori come nimbi, eccetera eccetera. Quindi chiudo dicendo che sarà importante nei prossimi tempi seguire queste vicende, parlarne insieme. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Giuseppe, ringrazio Rita, ringrazio Enrico e ringrazio Orietta. se c'è proprio una domanda, ma una.
3: No, scusate veramente, perché è importante, cioè tutto quello che è stato detto e vi ringraziamo, però appunto in sala ci sono persone che arrivano anche da altri territori e penso che questo sia fondamentale da capire, cioè nella discussione è stato, mi sembra, detto tutto, quasi tutto. Mi sento di dire due cose, che appunto l'Interland di Milano, la Lombardia è colpita da questa ondata center, questa onda malefica, e quindi c'è nella drammaticità della situazione la possibilità che questi territori si mettano in relazione per costruire una battaglia unita e di forza. Io vengo da Abbiategrasso, a sud-ovest di Milano, e quindi la dorsale di cui parlava Enrico, cioè dalla Chiarella si sale Settimo, Abbiategrasso, Magenta, Ro, Pero, e quindi ragionare in una dimensione più ampia diventa fondamentale, avere come riferimento quantomeno la regione. E l'altro discorso da fare ben chiaro è anche quello di chiedersi bene a cosa servono i data center. Siamo già in un capitalismo cibernetico, in un capitalismo digitale, l'abbiamo detto, l'ha accennato Enrico, non è un caso che appunto dall'Interland di Milano si arriva a Genova, da Genova si arriva nel Medio Oriente, si arriva in Africa, e è il capitalismo occidentale che sta facendo questa cosa qua. Per fare che cosa? Ricordiamocelo, oltre a farci giocare con ChatGPT c'è una questione di guerra. Oggi l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione serve per fare la guerra, e quindi questa cosa ha questo sviluppo. Io lascio la parola a Stefano, che è un altro territorio, a Ro, e hanno lanciato secondo me un importante appuntamento il 3 settembre in cui si cerca di aggregare tutti i territori per fare un ragionamento più ampio, però mi fermo, lascio a te.
4: Sì, la faccio breve. Sì, appunto, io faccio parte del centro sociale Fornace di Ro. Nella nostra città sono tre i progetti di data center, tra l'altro concentrati ovviamente in maniera razionale in 2 chilometri quadrati, quindi in un fazzoletto di terra. In città c'è dibattito, noi già ci siamo organizzati a fine luglio con un'assemblea molto partecipata per portare l'opposizione sociale sul nostro territorio. Rilanciamo anche l'assemblea del 3, sempre alle 21 in Fornace. Quello che ci piacerebbe fare è un'assemblea verso un autunno di lotta in difesa delle nostre comunità contro la miseria economica e le nocività ambientali che vengono scaricate dalle big tech sulle nostre città con la complicità delle amministrazioni locali e di Regione Lombardia. Ci piacerebbe avere appunto questo orizzonte di lotta, quello quindi di portare le richieste di moratoria alla costruzione di data center e eventualmente una piattaforma che possiamo costruire assieme davanti a Regione Lombardia.
5: Grazie, sì, raccogliamo giustamente la sollecitazione, visto che ci sono diversi, ho visto, tranquillo, ci sono decisamente molti comitati che vogliono intervenire. Vi chiedo davvero di fare un minuto, perché il dibattito è andato molto oltre quello che era previsto, doveva terminare alle 21, sono già le 21:16. Vincenzo vi saluta perché ha altri impegni all'interno della festa. C'è Nadia iscritta, un altro paio di interventi, ma davvero di un minuto per parlare.
6: Allora, io sono Nadia, sono un consigliere comunale in minoranza a Flero, ma non voglio parlare dei progetti di BES, cioè accumuli previsti sul nostro territorio, 3 impianti a 200 metri l'uno dall'altro e a 200 metri dalle case. È un tema che stasera non è stato toccato, ma Radio Onda d'Urto ha già dedicato una trasmissione a questo tema, vi prego di andare a riascoltarla perché poi le cose vanno tutte connesse. Mi interessava dire però qui che come Comitati Salvasuolo veniamo da lontano, questa storia la conosciamo ancora dai centri commerciali alle logistiche, agli accumuli, adesso ai data center, in un percorso che è sempre andato tagliando democrazia dentro le comunità locali, fino al punto che i data center, lo ricordava Orietta, neanche poi passano dentro il consiglio comunale o le comunità locali. c'è un problema di democrazia, quella rappresentativa non basta più, è necessario che noi mettiamo a fianco una democrazia partecipativa e deliberativa, è necessario quindi che si sviluppi un movimento che a partire dalle singole realtà trovi una unitarietà almeno a livello provinciale, come Comitati Salvasuolo lo stiamo facendo, stiamo scrivendo una petizione.

0: depositate per le autorizzazioni di connessione, sia per gli accumuli sia per i data center. E questo mentre la politica nel suo complesso non è riuscita a controllare e a stare al passo e a costruire una legislazione di regole. Sappiamo da chi è governata la regione Lombardia, sappiamo chi c'è al governo, sicuramente per la destra è una scelta politica, io chiedo però che dall'altra parte ci sia una presa di coscienza in capo. Il Comitato Salvasuolo stanno preparando questa petizione, verrà presentata a Regione Lombardia, prima verrà ovviamente diffusa, fatta conoscere. Vi prego di stare collegati, Radio Onda d'Urto ne parlerà.
1: Grazie Nadia. Per fortuna non è ammissibile, ma per fortuna ci sono ancora inchieste come quella di Pietro Gorlani. Se non ci sono altri interventi, la chiusura, proprio un minuto a testa.
2: Io volevo concludere brevemente sull'appello che faceva Paolo. È già nato un coordinamento di una quindicina di comitati sul territorio, di cui fanno parte anche membri del comitato di Travagliato, anche uno di Cremona e gli altri attorno, diciamo, all'area Milano e Pavia. Ci siamo già riuniti qualche volta, ci siamo dotati per ora di questo strumento e con l'idea di lanciare un autunno di mobilitazione. Io diciamo prendo l'appello di Paolo o degli altri, perché l'idea, come comitati che sono realmente sui territori, che hanno studiato le carte, che hanno raccolto le firme, che hanno fatto le battaglie e così via, è di arrivare fondamentalmente a due date: una per fine settembre di un seminario regionale in cui verranno affrontate e sviscerate tutte le problematiche, diciamo, legate ai data center, da quelle strategiche a quelle più tecniche, ambientali, anche con tipo i fisici, i dottori e così via, per poi arrivare a metà ottobre a una giornata a Milano di carattere regionale di una mobilitazione, ancora ovviamente da decidersi il luogo, è una mobilitazione contro questo scempio che si sta facendo in Lombardia. Io faccio un appello, facciamo una battaglia comune tra tutti, ok, e costruiamola tra le varie associazioni, i vari comitati che si sono spesi e così via. Facciamola assieme, mettiamoci in rete, perché altrimenti qua veramente qua ci asfaltano tutti, perché gli interessi in gioco non sono i 35 milioni degli oneri di Travagliato, l'impianto di La Chiarella, che è uno, il valore di progettazione e di impianto è 3 miliardi e mezzo di euro. L'altro impianto di La Chiarella sono 5,4 miliardi di euro. Cioè qua ci sono veramente dei giochi enormi, quindi la battaglia non può che essere una battaglia di massa tra tutti, fatta assieme. Ci possono essere delle differenze, tutto mi sta bene, però ragioniamo assieme di fare una battaglia comune contro questa cosa.
1: Grazie.
3: Radio Onda d'Urto, quindi questa era la seconda parte del dibattito che si è tenuto alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto lo scorso martedì 18 agosto, un dibattito sui data center. Sono intervenuti Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance, Enrico Duranti del comitato di La Chiarella e l'ex consigliera comunale di Travagliato, attiva nel comitato contro il data center, Orietta Truffelli, anche del comitato di Travagliato. Noi lo ricordiamo, il dibattito che avete appena ascoltato, così come gli altri dibattiti che si sono tenuti durante la festa di Radio Onda d'Urto, potete recuperarli sul nostro sito www.radioondadurto.org. Ora qualche spot, come sempre non commerciale, e alle 19:20 la linea passa al giornale Radio Flash della sera.

Dal 1985 su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: 19:20, il GR della sera di venerdì 28 agosto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. È salito a 584 il bilancio delle vittime accertate delle devastanti inondazioni che hanno colpito mercoledì mattina la regione al confine tra Nepal e Tibet. La valanga di fango e detriti che ha distrutto villaggi, strade e città, uccidendo centinaia di persone, è stata provocata dallo scioglimento di un ghiacciaio dovuto alla crisi climatica. Sono più di 2.400 ora le persone che risultano ancora disperse, di cui oltre 600 cittadini stranieri, tra loro anche 3 cittadini italiani. I 2 bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi invece rientreranno domani in Italia. In queste ore i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Botekoshi. Altri 350 lavoratori sono stati recuperati e soccorsi. Nel frattempo l'allerta rimane alta. Una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano ed è stato segnalato il leggero aumento del flusso di acque limacciose proprio lungo il corso del fiume Botekoshi, con il rischio di ulteriori esondazioni. Le autorità esortano la popolazione locale, i soccorritori e le forze di sicurezza a spostarsi in luoghi sicuri. Veniamo ora in Italia, la politica di palazzo con il bisticcio in salsa elettorale tra la premier Meloni e il presidente del PD Bonaccini. In una illuminata lezione Bonaccini ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. L'abbiamo già sentita, quelli che votano per loro sono cittadini colti, consapevoli e intelligenti, mentre quelli che votano per noi sarebbero ignoranti da compatire, quando non da rieducare, attacca la Meloni. Hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complesso, parlavo di un problema della sinistra, replica a stretto giro Bonaccini, che aggiunge: si tratta di una polemica sorprendente, agitata da Meloni invece di parlare al paese. Proprio nel paese reale, intanto, lavoratori e lavoratrici pagano la crisi energetica dovuta alle guerre imperialiste, in attesa delle mancette annunciate dal governo. Si dovrebbe trattare di aiuti mirati alle famiglie con redditi bassi, che arriveranno però dopo il 5 settembre, quando cioè scadrà l'ennesimo taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri della Meloni solo per il diesel. Secondo Codacons, in occasione del cosiddetto controesodo estivo di fine agosto, a causa degli attuali prezzi del carburante, quest'anno i consumatori spenderanno 429 milioni di euro in più. Nessuna parola dal governo o dalla politica di palazzo sulla strage senza fine degli omicidi sul lavoro. Stamattina un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo in località San Luca, in provincia di Padova. Dall'inizio del 2026 sono state 748 le morti di lavoro in Italia. Ancora lavoro e sfruttamento. Deliveroo ripropone lo stesso modello di Glovo bocciato due giorni fa dal PM di Milano Paolo Storari. Lo denuncia il sindacato di base USB commentando gli impegni formalizzati dalla piattaforma di consegna a domicilio alla procura milanese. Secondo l'organizzazione sindacale ha dell'incredibile la tempistica con cui arriva la nuova proposta sulle tariffe di Deliveroo per uscire dal controllo giudiziario. Soltanto due giorni fa, prosegue il comunicato, è stato reso pubblico il parere con cui il PM ha bocciato il piano di Glovo. 14 euro lordi nominali non bastano perché il sistema di calcolo continua a non riconoscere circa il 30% del lavoro effettivamente prestato. Appena 48 ore dopo, fa eco a USB anche il sindacato CUB, ci ritroviamo davanti a Deliveroo con gli stessi 14 euro e lo stesso identico principio di fondo, soltanto condito in maniera diversa. Il meccanismo però rimane quello del cottimo, conclude la CUB. La RAI ha annunciato i nuovi conduttori della trasmissione Report. Saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi a rimpiazzare Sigfrido Ranucci. La decisione assunta dalla RAI è per noi completamente irricevibile e inaccettabile per il metodo, dal momento che l'azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra in queste settimane, facendoci apprendere la scelta dalle agenzie, e anche nel merito, dal momento che le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report. Lo scrivono in una nota gli inviati della trasmissione. La decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, condanna Report e anche l'indipendenza dell'informazione pubblica, commenta così invece Roberto De Vita, avvocato di Ranucci. Il mio assistito per adesso non condurrà Report, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta in ogni sede, aggiunto il legale. Gli fa eco lo stesso Ranucci, che sui social ha scritto: «Il mio non è un addio. Non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti». In Italia prosegue anche un'altra strage della quale le destre al governo non sembrano preoccuparsi, quella dei femminicidi, cioè delle donne ammazzate da uomini. Potrebbe essere il caso anche del cadavere di una 45enne trovato con ferite da armi da taglio all'interno della sua abitazione a Parma. Intanto un uomo italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, regione dell'Andalusia in Spagna, con l'accusa di femminicidio. È accusato infatti di aver ucciso la sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, colpito da numerose coltellate, è stato ritrovato in strada vicino una spiaggia. L'Italia è alle prese con la quinta ondata di calore di quest'estate. Oggi sono 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud, dove quella di oggi è stata la giornata più calda dell'anno. Il calore estremo è dovuto alla crisi climatica. Nei centri abitati segnati dall'allerta più alta, i rischi per la salute non sono solo per le fasce considerate più fragili, ma per tutta la popolazione. Al nord, invece, è allerta per i possibili temporali violenti con grandine e vento forte. A Cremona, infatti, nel pomeriggio una tromba d'aria con grandine e forti raffiche di vento ha danneggiato il Duomo e il Palazzo Comunale. Sono crollati la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio. In corso interventi dei vigili del fuoco. Torniamo all'estero e andiamo in Palestina, dove continua il genocidio per mano israeliana. Oggi pomeriggio un palestinese è rimasto ucciso, diversi altri feriti, da un missile lanciato dall'esercito di occupazione israeliano con un drone nel quartiere di Shabra a Gaza City. Un altro attacco dell'esercito israeliano ha colpito Jenin in Cisgiordania, uccisi 3 palestinesi. Secondo Tel Aviv erano esponenti di alto livello di Hamas. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato oggi che riportare sui binari il percorso diplomatico con gli Stati Uniti non è impossibile. L'approccio di Washington nei confronti di Teheran però dovrebbe cambiare, cosa che non sembra avvenire. Infatti dagli Stati Uniti il generale del CENTCOM USA, Brandon Cooper, annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz, il quale, ribadisce anche oggi Trump, è ora sotto il controllo statunitense. Il traffico a Hormuz è aperto, la risposta iraniana è molto moderata, non vogliono che torniamo ad attaccarli e tutto qui, tutto il resto non conta, ha detto il tycoon al canale israeliano Channel 12. Ci spostiamo in Siria, dove l'autoproclamato presidente al-Shara ha nominato l'ex comandante in capo delle forze democratiche siriane Maslum Abdi consigliere presidenziale per gli affari curdi. Il provvedimento era atteso ed è parte degli accordi del 29 gennaio scorso, dopo gli scontri armati tra l'amministrazione autonoma del Rojava e il governo di transizione di Damasco. L'intesa prevede l'integrazione delle strutture civili e militari del confederalismo democratico nello Stato siriano. Due giorni fa, dal palazzo presidenziale di Damasco, lo stesso Abdi aveva annunciato l'avvenuta integrazione delle SDF nell'esercito siriano. La nuova Costituzione siriana dovrà riconoscere il popolo curdo, la sua lingua, la sua cultura e i suoi diritti, ricorda oggi in un comunicato il PYD, il partito che ha guidato il processo rivoluzionario nella Siria del Nord-Est a partire dal 2012. Il paese però è tutt'altro che riunito e pacificato dopo oltre 15 anni di guerra civile. Un uomo e un ragazzino di 13 anni sono morti oggi nell'esplosione di una granata davanti al tribunale di Ezeke, una delle principali città proprio del Rojava. L'esercito ucraino ha colpito una raffineria di petrolio Slavneft Yanos a Yaroslav, in Russia, a 1000 chilometri dalla linea del fronte, esulta Zelensky. Dall'altra parte, un attacco di droni russi stamattina a Kherson ha ucciso un uomo. Poco prima le autorità ucraine avevano esortato i residenti a evacuare la città perché l'intensificarsi degli attacchi russi nella zona meridionale dell'Ucraina rischia di interrompere le forniture di energia elettrica in vista del lungo inverno. Ieri invece un altro attacco russo aveva colpito e distrutto uno dei più grandi impianti di produzione di vodka in Ucraina, nella regione di Zaporizhia. I colloqui di pace tra Russia e Ucraina al momento sono sospesi perché non c'è nessun una nuova idea, fanno sapere dal Cremlino. Infine, alta la tensione tra Grecia e Turchia. Un drone turco è entrato nello spazio aereo dell'aeroporto di Alexandroupoli in Grecia, nella regione della Tracia, provocando l'immediata mobilitazione dell'aeronautica militare ellenica. Una pattuglia di caccia F-16 in stato di allerta è decollata e in pochi minuti ha raggiunto, identificato e intercettato il drone di Ankara. Il drone allora è uscito dallo spazio aereo greco dalle vicinanze dell'isola di Samotracia. È tutto per quanto riguarda questa edizione serale in breve del GR di Radio Onda d'Urto. In onda ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi storia di classe.

0: Get it down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Venerdì 28 agosto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordandovi che dallo scorso 24 agosto il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto è tornato ad essere quello estivo, con apertura delle trasmissioni in diretta alle 8 con la lettura delle prime pagine, alle 8:20 edizione in breve delle notizie, agenda di comunicati e degli appuntamenti. La rassegna stampa nazionale invece inizia alle 8:30, quella locale alle 9:15. A seguire la compagnia dei Gatti Neri, alle 11 invece edizione flash delle notizie, e a seguire lo spazio approfondimenti, alle 12:30 dissonanze e alle 13 il giornale radio. Nel pomeriggio alle 16 e alle 17:20 giornale in breve, alle 17:30 lo spazio approfondimenti e alle 19:20 la nuova edizione del giornale radio. Presso i nostri studi, gli studi di Radio Onda d'Urto di Via Luzzago 2B a Brescia, conserviamo gli oggetti smarriti durante la festa. Se avete perso chiavi, documenti o altri oggetti personali, chiamateci per sapere se sono stati ritrovati. Il numero è lo 030 45670, dalle ore 8 alle ore 20. Passiamo ora alla rassegna cinematografica. Il film Disclosure Day, in programmazione questa sera alle ore 18:15 al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Lo stesso film in programmazione questa sera alle 21:15 a L'Eden d'Estate, al parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia. Il film Il prigioniero invece in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro CTM di Rezzato. E in conclusione al Castello di Desenzano del Garda, in programmazione questa sera alle ore 21 il film Amarga Navidad. Concludiamo con un'anticipazione. Domani sabato 29 agosto, 100 giorni di presidio per la Palestina. L'appuntamento dalle 19 alle 20 a Largo Formentone, Piazza Rovetta a Brescia. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo venerdì 28 agosto. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

28 agosto 1955. Emmett Till è un ragazzo afroamericano di 14 anni. Verrà linciato, ammazzato e il suo corpo sfigurato da un gruppo di bianchi. Emmett Till ha 15 anni, li deve fare tra pochi giorni ed è di Chicago. In quei giorni, però, siamo nell'agosto del 55, si trova in visita ai parenti a Money, nel Mississippi, il profondo sud razzista degli Stati Uniti. Qui, per cause mai chiarite, viene accusato di avere molestato una donna bianca locale. I parenti della donna lo rapiscono, lo picchiano brutalmente e lo uccidono, sfigurandosi il viso, prima di gettare il corpo in un fiume vicino. Quando il corpo fu ritrovato, le sue condizioni erano devastate. Gli avevano infatti post mortem sparato in testa, legandolo con un filo spinato a un grande ventilatore di metallo, spingendo il corpo mutilato fin dentro l'acqua. Il corpo, così conciato, venne spedito a Chicago dalla madre. E fu proprio la madre a volere un funerale a bara aperta, con il corpo di Till esposto per 5 giorni. Migliaia le persone, quasi tutte afroamericane, che arrivarono alla chiesa del quartiere, la Robert Temple Church of God, per vedere le prove di questo brutale crimine razzista. Voglio fare vedere al mondo, dirà la madre, cosa è accaduto a mio figlio. Non c'è modo che io possa descriverlo. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a dire com'era davvero. Nonostante le prove schiaccianti, una giuria composta da maschi bianchi, il 23 di settembre, un mese dopo quindi i fatti, vennero assolti 2 dei principali imputati, Brian e Millian Wright, parenti della donna. I 2 ammisero, tra le altre cose, di aver commesso il crimine. Protetti però dalle leggi sul cosiddetto doppio rischio, raccontarono l'intera storia di come rapirono e poi uccisero Emmett Till. Nel 2007, oltre mezzo secolo dopo l'omicidio, l'allora 72enne Caroline Bryan Donman ammise che Till non l'aveva molestata. Le rivelazioni però sono state rese pubbliche solamente nel 2017, dopo la morte della donna. A quel punto il Dipartimento di Giustizia ha deciso di aprire una nuova inchiesta sul caso di Emmett Till.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: fascista!
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.

please, please, feel good and break it down.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così.

تفصل ما جن بجن جن ما بكوجي أم تنادي حنامي جا خنادنا برمان ميت.

0: Esatto, grazie.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Hey, you know it's get curious.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Dove fiorisce il rosmarino c'è una fontana scura, dove cammina il mio destino.

presenta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.